0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigulio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: Matta Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Targato Italia.

La musica vola alta ancora una volta nella bella composizione e selezione di brani nella scaletta del Black and White Targato Italia odierno. Suggerimenti che vengono dagli antipodi territoriali che convogliano sul numero dei 12 prescelti di oggi e naturalmente la cosa si concretizza senza argini temporali, di genere o di luogo. Ma sicuramente tutti sotto l'egida della grande musica italiana che è poi la via maestra che insieme percorriamo per rendere sempre più ricercati e accattivanti la musicalità della Black and White Radio Italia, condotto in studio da Claudio Salvi che vi parla e vi saluta e vi invita all'ascolto del primo brano in scaletta.

Essere un fratello o un parente stretto di e volersi cimentare nello stesso settore di successo, diciamo che non è facile per nessuno. Qualcuno ci riesce, in verità. Vedi Eugenio accanto al fratello Edoardo Bennato. Vedi Guido Giagrido, sia Luca Leotti, fratellino di J-Ax. Vedi Sergio Cammariere, primo cugino del compianto Rino Gaetano. Vedi Francesco, fratello di Fabrizio Tarducci, al secolo Fabri Fibra. E non è facile neanche per Marco, il fratello minore di Luciano. I due si passano 10 anni d'età, sono accomunati da tante cose, anche la voce e l'accento emiliano sembrano un copia e incolla, ma Marco Ligabue non ha demorso, si è impegnato, pur sapendo che la montagna da scalare era irta e molto alta, e a modo suo una piccola praticamente fetta di notorietà l'ha raggiunta. Andiamo ad ascoltarlo, ma facciamolo non facendo pesare troppo questa, diremmo, scomoda parentela. Marco Ligabue con Ti porterò lontano, alla Black and White targato Italia.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

Roberto Casalino è un artista di rango davvero superiore, nasce ad Avellino nel 1979 ed è tante cose Roberto Casalino, è un compositore, un cantautore ed inizialmente spicca come paroliere di categoria superiore. Roberto Casalino vanta una dozzina di numeri uno in classifica come Non ti scordar mai di me e Novembre, portate al successo nel 2008 da Giusy Ferreri, poi c'è Cercavo amore per Emma Marrone, Distratto per Francesca Michelin, Magnifico per Fedez e poi c'è anche L'essenziale che vale a Marco Mengoni la vittoria al Festival di Sanremo nel 2013. Ha inoltre scritto per svariati cantanti quali Alessandra Amoroso, Annalisa, Nina Zilli, Francesco Renga, De Argec ed anche per Antonello Venditti. Per Roberto Casalino in qualità di cantautore gli album realizzati sono quattro: L'atmosfera nascosta, E questo è quanto, Errori di felicità e Il fabbricante di ricordi. Da Errori di felicità del 2018 andiamolo ad ascoltare con Sgualcito cuore.

Fiorella Mannoia l'ho vista diversi anni fa dal vivo e non scopro certamente io l'acqua calda se dico che la sua voce, straordinariamente intonata e calda, non ha avuto alcuna difficoltà ad avvolgermi e suggestionare di rarefatte emozioni l'ascolto totalizzante di questa meravigliosa artista romana, classe 1954. La rossa Fiorella, che difficilmente sbaglia un colpo allorquando mette in circolazione autentiche gemme di lavori discografici realizzati in studio e di album in studio, Fiorella nel corso della sua longevità carriera ne ha realizzati ben 19. Poi ci sono le performance dal vivo e qui di album ne abbiamo ben 5. Uno di questi si intitola Sud, il tour del 2012. Fiorella Mannoia dal vivo con L'amore si odia, al black and white targato Italia.

0: Buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera.

Black and White targato Italia, la migliore musica italiana di ieri, di oggi e chissà, magari anche di domani. In diretta studio, Claudio Salvi.

Dialogando con una mia amica l'altra sera, guarda caso di argomenti musicali, la stessa affermava che le canzoni originali rimangono intoccabili e irriproponibili. Mi sono trovato assolutamente d'accordo con questa, direi quasi, ma non sempre, ovvietà. Allorquando soprattutto artisti di ogni tipo e valenza fanno delle interpretazioni di brani notoriamente conosciuti e da soli o in duetto ne danno praticamente delle versioni quasi raccapriccianti. Però, perché un però c'è sempre, poche volte in verità, accade, dicevamo, che degli atti di coraggio, perché così bisogna definirli, stravolgano le attese comparative. E succede che queste cover riescano straordinariamente così bene da riuscire a porsi in luce accanto agli originali. Questo preambolo per invitarvi all'ascolto del prossimo brano, che appartiene a quest'ultima categoria e che non sfigura affatto, ma anzi rafforza la bellezza dell'originale. Emma Marrone e Roberto Vecchioni interpretano Autunno, splendido brano del 2000 tratto dall'album Stagioni del chiaramente cantautore bolognese Francesco Guccini.

vacca che guazza nel fango, un cane che abbaia a comando, la pioggia che cade e non cade, le nebbie striscianti che svelano e velano strade, profilo degli alberi secchi, spezzarsi scrosciante di stecchi, sul monte ogni tanto gli spari e cadono urlando di morte gli animali ignari. L'autunno

Sonorità davvero molto ricercate, quelle che hanno caratterizzato la trasmissione di oggi. A volte rimango stupito anch'io nel riscoprire delle cose bellissime, soprattutto del passato, ma non solo, che siete stati voi a proporre, e questo fa sicuramente piacere perché dimostra la rotazione dei gusti che convergono e rifluiscono nel programma che conduciamo e che vi ritrova ogni volta sempre puntuali e determinati a seguire. Claudio Salvi che vi parla vi saluta e vi ricorda che il Black and White Targato Italia ritornerà prestissimo a intrattenervi dalle frequenze e naturalmente lo streaming di questa magnifica emittente. Alla prossima.

0: Biondi.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Ladies and gentlemen, Radio TV Lio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto. Na na na na na
1: na na. Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi è mercoledì 22 luglio. Oggi 22 luglio. È arrivato il Sol Leone. Speriamo che invece, meno male, dicono che sembra che il Sol Leone è finito. Cioè, nel senso che sono finite quelle giornate pesanti che abbiamo avuto in questi giorni. E oggi, però, anche ancora stamattina ci abbiamo l'aria condizionata. Quindi, buongiorno a tutti quanti voi da Disabili International Radio, il vostro Cecantibus, che è sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Oggi in diretta quando sono le 4. 4.32 e 6 secondi, quindi insomma siamo il codice niente. Salutiamo le radio che sono con noi: Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, e poi abbiamo Radio Terme Vigliatore TV, sempre replica alle 7.30. Le altre radio le leggeremo tra un po' con la nostra amica Angela Ricciardi, e abbiamo anche Radio Mare Italia in diretta invece. Buongiorno a tutti quanti voi, quindi anche oggi il solito assortimento. Avremo tra un po' Marco, prima il saluto della radio, poi avremo una canzone e poi subito dopo arriva Marco. E vi ricordiamo che questa sera alle 20 di sera avremo Viola Valentino. Intanto andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Mare, mare, ma che voglia è? Era il mare e adesso abbiamo Marco Roma.
1: Marco Roma, beh. Ti auguri al nostro attore italiano, Claudio Santamaria. Buon compleanno, buon compleanno Claudio Santamaria, da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Ma quando tu mi parlerai, mi vedrai sempre con quegli occhi bagnati di lacrime, lo sai, se un giorno mi apparirai così bella. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Questo era il buongiorno preregistrato di Marco Roma, ma adesso andremo a vedere il buongiorno in diretta.
2: 4:41, carica batteria, 100, nome in carica. I messaggi e le chiamate sono crittografati end. Avvia video, rilevamento zona, carica batteria, 100. I messaggi e le chiamate sono crittografati end to end.
0: Sì,
2: solo le persone in questa chat possono. Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Serve quella vocale perché video non ci serve.
2: WhatsApp, voce non attiva.
0: Oggi è mercoledì, Marco si dirige verso Anzio.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno ansiometro! Buongiorno! Come va oggi? Oh, sei già,
3: bene.
0: Sei già arrivato?
3: No, no, manca un po', manca un po'.
0: Io sentivo le previsioni alle 4, dicono che oggi piove sulla zona tua.
3: Ma no? Sì?
0: Che ne so, Lazio, pioggia, io quando sento Lazio penso a te, dico no, speriamo.
3: No, perché ho guardato il meteo e tutte le app non la portano.
0: Meno male, meglio così, anche perché poi se poi fa caldo fino alle 10. Bene,
3: sì, sì.
0: Sono le 4 e
2: 42 e 26 secondi.
0: Allora, ricordiamo 20 di sera, questa sera è mercoledì 22 luglio. Abbiamo una grande amica che ebbe gran successo con Compremi, poi con altri brani, ovvero
3: la grande Viola Valentino.
0: Viola Valentino! Ah, perfetto. Allora, dunque,
3: faremo una bella chiacchierata con lei.
0: Faremo una lunga chiacchierata con lei. Extra
3: allora,
0: time.
3: Ieri guardavo un bel film di Nino Manfredi, sì,
0: sì.
3: Con la grande Geggia, conosci, no?
0: Sì, quella del caffè.
3: Brava, quella del caffè Geggia. E niente, ieri sera poi l'ho sentito al telefono a lei.
0: A Geggia?
3: Sì, sì, sì. Mi ho parlato al telefono. Mi guardo un po' 10 minuti al telefono.
0: Sì.
3: E praticamente ha accettato di farsi intervistare.
0: Ah, quindi avremo la signora del caffè, quella
3: sì, la pazza.
0: Vabbè, tanto per
3: vabbè, poi ha fatto vari film, vabbè, con Nino Manfredi, Jerry Calà, Andrea Gigi Roncato,
0: certo,
3: fece bei film. E ancora oggi c'ha comunque una scuola di recitazione a Roma, no?
0: Ah, bene, quindi
3: lei sì, ha tanti allievi da anni ormai, quindi fa gli spettacoli, le tournée.
0: Ah, interessante.
3: Molto simpatica, molto, sì, molto simpatica. E ieri mi ha detto la radio è sempre la radio.
0: Ha avuto sempre questo pensiero. Però intanto pensiamo
3: sì,
0: a questo,
3: ama la radio e tu quindi voglio fare l'intervista.
0: Questa sera pensiamo intanto a Viola Valentino. Gege ce l'avremo quindi più in là? Se volessi l'abbiamo
3: il 12 agosto.
0: Però sotto Ferragosto allora, quindi insomma, perfetto.
3: Sì, fra 3 mercoledì, perché purtroppo già c'erano altri mercoledì, altri personaggi.
0: Sì, beh, tu non è che lasci, già prevedi, insomma.
3: Sì, tu, sì, sì, già hai, gli altri sono già fissati.
0: Poi quando c'è qualche problema c'è sempre anche la scorta, praticamente, se capito.
3: Infatti sì, perché mercoledì c'è un punto interrogativo. Una persona sicura forse diventa un'insicura, però vediamo.
0: Vabbè, comunque tu non sei sempre un...
3: Però la scorta c'è sempre.
0: ATM, Trenor, BMIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto, il nostro Dennis che arriverà più tardi, e poi tutti coloro che si svegliano la mattina presto, la nostra Celeste di Villa Piana, e anche il... ormai iniziamo a ricordare le forze dell'ordine, anche in questi giorni abbiamo avuto altri problemi con il nostro amico Francesco che ahimè ci ha lasciato per inseguire qualcuno che non si era fermato all'alto. Purtroppo queste cose succedono. Salutiamo anche Simona. E allora, stamattina i nostri colombi che cosa fanno?
3: Ma guarda, non so che stavano dormendo, però devo raggiungere un minuto, però ci provo.
0: Magari ci proviamo alle 5 e un quarto?
3: Va bene.
0: Lasciamoli dormire.
3: L'avevo aggiunti pure prima, però non sono entrati, quindi
0: allora, proviamo alle 5 e un quarto, quando poi ti richiamo di nuovo, perché oggi Lucia è ad Amantea con il peperoncino. No, il peperoncino ci sarà, ma Lucia è ad Amantea con il peperoncino vero, quello che si mangia, invece il peperoncino che non si mangia.
3: Ok, quindi... vabbè, stavano insieme.
0: No, il peperoncino è a Genova, invece Lucia è a Diamante con il peperoncino in Calabria, del vero peperoncino. Okay. Allora, questa mattina come ci si mette in difficoltà?
3: Stamattina ti metto molto in difficoltà.
0: Ai, mamma mia.
3: Vediamo, proviamo la tua esperienza. Le persone inutili.
0: Le persone inutili sono le persone inutili. Na na na na na na na.
3: Ma secondo me tu ce la fai.
0: Dovrebbe essere.
3: Secondo me ce la fai, sono sicuro.
0: Ce la
3: troppo
0: faccio.
3: Sicuro.
0: Sì, ce la faccio.
3: Secondo me sì. Secondo me già lo sai.
0: Secondo me si chiama.
3: Hai anche strimpellato un po'.
0: Infatti, si chiama Paolo.
3: Bravissimo. Vedi? Quanto sì. Sei preparato?
0: Preparato, insomma, mai come
3: sì,
0: te.
3: Sì.
0: Tu sei un ascoltatore di musica. Io non sono tanto. Sì, vabbè. Tu ascolti la musica dalla mattina alla sera quando sei in viaggio. Quindi, insomma, io invece sono più accomodante quando sono in diretta.
3: Sì, però io forse dal titolo questa non me la sarei ricordata. Te sì, invece.
0: Sì, qualcosa. Allora, Paolo Vallesi, le persone inutili.
3: Sì. Cioè, come hai fatto a ricordarla?
0: Non lo so, l'ho ricordata. Forse perché l'abbiamo anche intervistato, quindi mi pare. Quindi,
3: ah, sì?
0: Sì. Molto tempo fa, quando. Forse un 5-6 anni fa. Perché prima facciamo tantissime interviste, adesso siamo nelle tue mani, le facciamo con te, ci fa piacere naturalmente, perché io ho meno carico di lavoro a fare le interviste. Bene, allora, le persone inutili, con te ci sentiamo alle 5 e un quarto, perché avremo qualche cantante da rinnovare, a proporre, il ballo di Beppe e tutte queste cose qui. E allora, a dopo, ci sentiamo tra qualche minuto, va bene?
3: Ok.
0: Tu intanto prova a vedere se svegli i colombi, d'accordo?
3: Sì, ciao. Ci provo.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: E allora, eccolo qui, le persone inutili.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno Arianna.
2: Buongiorno, pronto, buongiorno.
1: Siamo sempre qui, attaccati al tuo filo.
2: Sì, hai visto.
1: Vedi che bel nome ti hanno dato i tuoi genitori, almeno Arianna, uno.
2: Sì, dai.
1: Legata al filo d'Arianna, va bene.
2: Hai visto.
1: E allora, questa mattina si parla di?
2: Disabilità e pensioni di invalidità.
1: Disabilità e pensioni di invalidità.
2: Sì.
1: Allora, in che senso? Vuoi parlare delle problematiche?
2: Sì, delle problematiche, nel senso che secondo me le pensioni di invalidità, sia quelle degli ipovedenti che quelle dei invalidi civili in generale, sono troppo basse. Una persona non può vivere con 400 euro o con 270 euro al mese se è invalido o civile.
1: Ecco.
2: Al di là dell'accompagnamento, insomma, se lo prende, perché non tutti lo prendono.
1: Sì, l'accompagnamento si ha solo se si ha ombre e luci e insomma qualcosa,
2: infatti,
1: in più, ecco. A meno che non ci sia qualcuno che abbia la pensione truccata, in quel caso è diverso, e sono circa 913, mi pare, qualcosa del genere, euro al mese.
2: Certo.
1: Che comunque per un non vedente assoluto, quale io, non bastano quasi mai, perché la maggior parte se ne vanno per taxi, perché si cerca di andare spesso in metro, ma tante volte poi bisogna avere degli accompagnamenti speciali, specifici. Giustamente chi ti accompagna non è che lo fa sempre gratis, giustamente. È naturale che non sia neanche così. Allora sarebbe buono che lo Stato ci desse molto di più, in modo che noi retribuiamo anche le persone che giustamente ci danno una mano.
2: Infatti, sono d'accordo. Anche se da un lato penso che la pensione un pochettino, sì, può essere un'emergenza, però un po' ti impigrisce, perché molti si adagiano sulla pensione e dicono che in sto caso non faccio niente, tanto la pensione di validità. Secondo me, siccome io conosco anche molte persone che sono veramente gravissime, tipo che hanno bisogno di, non so, dei genitori che li assistono, che li portano in bagno, che io darei più soldi a quelli, perché comunque i genitori si trovano veramente a fare salti e salti mortali. Questo lo so perché io sono anche iscritta al gruppo che si chiama famiglie di disabili gravi e gravissimi, quindi vedo le storie, vedo le situazioni, e loro hanno anche il problema del caregiver, cioè della persona che li assiste, e devono farlo spesso le famiglie con delle risorse economiche veramente ridicole.
1: Però come mai la legislazione non provvede mai a cambiare qualcosa? Come mai si rimane sempre così indietro? Ma l'Unione Italiana Ciechi, le altre associazioni che dicono di tutelare i disabili, cosa fanno?
2: Niente. In sostanza niente, nel senso che sì, tante parole, però i fatti.

0: una protesta più che una situazione. Sì, sì. È un modo di voler dire che qualcuno ci pensi a noi, perché giustamente questa disabilità visiva, ma anche altre disabilità, sono proprio viste appena appena, non se ne parla, si pubblicizza, ma poi alla fine chi soffre sono i genitori dei disabili, i disabili stessi, che comunque rimangono sempre indietro rispetto a altre situazioni.
1: Infatti, giustamente sì.
0: Bene, cara Arianna, il tempo per questa mattina è finito. Ciao. Va bene.

0: sono una cantante messicana e vi faccio sentire questo brano che parla del sentimento della migrazione, oltre la speranza.
1: Voce non attiva.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Bronze, sono una cantante messicana e vi faccio sentire questo brano che parla del sentimento della migrazione, oltre la speranza.

ascoltare un mio brano, Slide Blues. È un brano che parla della mia passione per il blues, per il Mississippi e le accordature aperte sulla chitarra. Buon ascolto con Slide Blues. Ciao!

0: Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Andiamo a sentire che aria tira a Genova. Buongiorno Peperoncino, che aria tira a Genova?
1: Buongiorno per tutto il giorno, ma tira un'aria calda da qualche minuto, diciamo, che ho percepito, comincia a essere un po' caldeggiante.
0: Caldeggiante. E sentiamo invece che aria tira a Anzio.
2: Allora, qui 23 gradi, cielo sereno, fa caldo, ecco. Oggi si prevede venti forti intorno all'una alle due.
0: Si prevede Viola Valentina alle 20 di sera?
2: Ah, lei sì, stasera abbiamo la grande Viola Valentino, abbiamo l'onore di intervistarla.
0: Devi sapere che Peperoncino è un gran fan di Viola Valentino, Vero, vero.
1: Ah, io sì.
0: E quindi cercherà di sentirla direttamente.
2: Alle 20 stasera
0: dalle 20 alle 20 e 40 stasera cercheremo di avere Viola Valentino. La terremo un po' di più magari, in via del tutto eccezionale. Bene, allora dunque ragazzi, il Peperoncino ascolta le notizie radio, che notizie ci sono di belle e di brutte?
1: Direi che
0: tutte brutte.
1: Adesso c'è sempre in ballo il caso Ruggero, il caso di quell'altro straniero
0: che
1: si sta indagando sull'atteggiamento della polizia e del 118, che insomma, la situazione non è ben chiara, e quindi adesso c'è la giunta magistrati che si lamenta di aver ricevuto minacce, cose, insulti,
0: ecco,
1: verso i giudici piemontesi che hanno condannato Ruggero, poi la Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza, eccetera. E poi tutta la parte internazionale, siamo sempre lì che nel Medio Oriente picchiano bombe a tutto spiano. Dice Trump che non li vuole incontrare al momento gli iraniani perché non sono pronti, quindi non interessa al momento incontrarli.
0: Comunque si combatte.
1: Si combatte e noi combattiamo coi portafogli perché il petrolio continua a salire,
0: la benzina sale,
1: chi deve fare rifornimento sono volatili prezzi a benzina.
0: Sì, però poi conseguentemente alla benzina salgono anche i prezzi alimentari perché devono rifornire i negozi e quindi insomma
1: certo, tutto quanto
0: è tutto qui, è un escalation. Marco, tu dove sei di bella? Hai preso il cappuccino, il caffè, il cornetto stamattina? Ancora no?
2: No, ancora no, sto aspettando che arriva questo collega perché il mercoledì facciamo colazione insieme, ogni giorno c'ho un vicino diverso.
0: Ah, ecco.
2: Quindi stamattina faccio colazione con Francesco, viene abbigliamento da uomo, e tra poco arriverà, così andiamo al centro commerciale. C'è il centro commerciale di fronte col bar che apre molto presto.
0: Sì, apre presto.
2: Sì, questo bar qua.
0: Il bar,
2: io penso che questo al bar del centro commerciale apre il mercoledì presto, il giorno che c'è il mercato.
0: Ah, dice così arrivano tutti i mercatari.
2: Sì, infatti.
0: E apre intorno alle 5.
2: Il mercoledì lavora tanto.
0: Apre intorno alle 5 allora, praticamente.
2: No, un po' di più.
0: Ah, beh, comunque. Allora, sono intanto le 5 e 5:20 e 15 secondi. Che brano vogliamo mandare, Marco? Scegliamo un brano.
2: Allora, avevo pensato.
0: Sì.
2: Senza indovinelli, però.
0: Sì. Ma pure indovinelli. Anche i brani che mandiamo adesso facciamo indovinelli. Tutti. Vabbè, comunque è un modo per tenere vivo il nostro colloquio, ecco.
2: Giusto?
0: Ecco.
2: Allora, se adesso te ne vai.
0: Se adesso te ne vai. Se adesso te ne vai.
2: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto dentro me.
0: Sai che è un...
2: Ti giuro poi, non so più chi sei. Cammina via con sé. Le sue incertezze e la sua ipocrisia.
0: Ce l'ho in mente, ce l'ho sulla punta della lingua.
2: Che mi fai? Non puoi buttarlo via.
0: Ce l'ho sulla punta della lingua.
2: Diventerà uno scudo.
0: Stavolta me ne ha fatto che lo so. Se adesso
2: stavolta
0: no, ma no, guarda, lo so, ma questa è la vecchiaia che non me lo fa ricordare.
2: T'ho spiazzato, sì.
0: Ma ci dovrei arrivare, però non so quando ci arrivo. Se lo scrivo me lo ricordo subito.
2: Allora, diciamo, lui è stato lanciato la fortuna e si è diventato famoso grazie a Maria De Filippi.
0: Ah, io penso che fosse stato un Sanremo, se adesso te ne va.
2: Sì, ha fatto anche Sanremo, non so se con questa canzone, però.
0: Sì, ma però l'ha fatto nell'89, io mi ricordo l'anno della canzone, pensa un po'. L'anno della canzone, qualcuno mi venga in aiuto.
1: Io non ti so aiutare.
0: Tu non mi sai aiutare.
2: Sì, allora, nel 96, dice qua.
0: Nel Sanremo. 96
2: però ha fatti due da Sanremo lui,
0: ha fatto anche questo dell'89.
2: Allora ha fatto
0: se adesso te ne vai na, na, na, na, na, na. Adesso però è da parecchio che non canta, è un bel po'.
2: Ma io so che comunque è sempre in giro, fa concerti.
0: Vabbè, concerti sì, però
2: ha 58 anni. Ha fatto, allora te ne dico un'altra sua importante, oltre se adesso te ne vai, che sarà di me?
0: Che sarà di me? Guarda, io ce l'ho in mente, però non se scrivo sul me lo dirà. Però...
2: È particolare lui, lo volevo intervistare ultimamente. Però non ci sono ancora riuscito, in particolare.
0: Vabbè, però adesso dopo sta cosa qui, dopo sto quiz lo troveremo.
2: Sì.
0: Se adesso te ne vai, no. Ma sai che è sulla, ce l'ho sulla punta della, del ricordo.
1: E dice.
2: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto dentro me.
0: Non mi vorrei arrendere, però il problema è che mi devo arrendere, perché poi non è che possiamo stare tre ore su.
2: Ah, Pippo Baudo l'ha presentato.
0: Pippo Baudo.
2: Pippo Baudo.
1: Buonanima.
2: Grande.
0: No, Fanigliuno no. Però è simile a Fanigliuno, mi ricordo che anche lui c'era a quei tempi.
2: Ha fatto due Sanremo, quindi ne ha fatti due.
0: Ha fatto uno nell'89, mi pare. E poi ha fatto quest'altro. Se adesso te ne vai.
2: E poi sarà come morire. Con Giorgia pure ha cantato lui.
0: Ha cantato pure con Giorgia, mannaggia.
2: Sì. Ha cantato vorrei Giorgia con Tiratando.
0: No. No, mi devo arrendere per forza. Dai, poi me lo dici già? Sì, lo sapevo. Arrendiamoci, capitano.
2: Arrendiamo?
0: Sì, arrendiamoci, peperoncino.
2: Vabbè, ti dico il nome di battesimo? Cioè il nome, intanto?
0: Il nome, sì, magari col nome.
2: Dai, è facile. Massimo.
0: Ah, Massimo di Cataldo.
2: Bravo.
0: Se mi dici, ma sì, l'abbiamo pure intervistato. Allora, un applauso, scusami, Massimo.
2: No, non va bene.
0: Non va bene, no, perché l'ho pure intervistato e... Massimo di Cataldo, se adesso te ne vai. Mamma mia.
2: Sì.
0: Mannaggia.

0: non ci andiamo, siamo qui ormai da 10 anni, ragazzi, finiscono 10 anni il 9 settembre, quindi siamo da tanto tempo, vero Peperoncino? Tu sei arrivato subito dopo.
1: Verissimo. Sapete che stanno dicendo adesso che sono andati a incontrare Guardiola a Barcellona, lo vorrebbero come CT della nazionale.
0: A proposito della nazionale, insomma, siete stati contenti della Spagna o volevate l'Argentina?
1: Io sì.
0: Quindi per te è andata bene la Spagna. A proposito, abbiamo il nostro cugino qui che ha mandato il messaggio. Che facciamo? Mica possiamo dimenticarlo. E allora, intanto magari Marco forse sta prendendo il caffè. Marco?
2: No, sto ancora dentro il camion. Comincia a scendere, comincia a fare pure qualcosa piano piano. Beh, secondo me sempre forza azzurri. È andata bene per l'Italia perché la Spagna così c'ha 2 mondiali, invece l'Argentina, insomma, vincendolo
0: ne aveva di più.
2: Però sempre per noi.
0: Per noi
2: sapore amaro, purtroppo. E non va bene. Anche perché sono troppo anni che non nemmeno partecipi ai mondiali, questo è il fatto. Non è dire la sei giocata o no? Cioè non ti classifichi nemmeno andai ai mondiali, questa è la cosa poi brutta. Cioè, e sono andate squadre, insomma, così. Basso livello poi alla fine.
0: Certo. Allora abbiamo il nostro cuginetto Dennis che salutiamo, Peperoncino, salutiamo?
1: Certamente. Ciao. Eccomi, buongiorno, sono Dennis, eccomi.
0: Da Vittorio Veneto.
1: Da Vittorio Veneto, provincia di Treviso.
2: Ormai non elenca più le persone, si dimentica, dice, ormai saluto tutti quelli che partecipano alla radio questa mattina.
0: Sì, perché cambiano, capito? Vediamo.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo, vediamo oggi cosa dice.
4: Eccomi, buongiorno a tutti e buon mercoledì. Un salutone a te, Giuseppe.
0: Grazie.
4: Di questo mercoledì, e saluto tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano il tuo programma.
0: Sì.
4: Bene, saluto inoltre il Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina e tutti gli altri che ci sono assieme. Magari non lo so,
0: sì.
4: Vabbè, comunque anche gli altri che ci saranno. Bene, oggi lascio la scelta a voi. Chi vuole scegliere una canzone, lascio la scelta a voi e vi ringrazio. Rimango come sempre in ascolto, naturalmente. E ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti e grazie.
0: Ciao caro, allora.
2: Stavolta c'era in casa.
1: Ecco Marco, ti ha smentito.
2: Stavolta sì, perché era tanto, però non dicevi niente. Era tanto.
0: Sì, perché ha dimenticato Gina, adesso invece però ha salutato Lucia che è a diamante col peperoncino. Non col peperoncino vero, ma col peperoncino che si mangia. Bene, e allora che cosa gli vogliamo dedicare al nostro Dennis?
1: Io, siccome questa sera abbiamo Viola,
0: sì,
1: pensavo un pezzo di Viola.
0: Sì, anche perché stasera per poter parlare non manderemo pezzi, vero Marco? Non credo che o li manderemo in sottofondo magari. Allora,
2: diciamo, sì, ma pure prima, no? Prima che entra, no?
0: Sì, magari. Vabbè,
2: io avevo pensato pure come con Artico mercoledì la facciamo, tanto quella mezz'ora c'è tempo, la facciamo cantare pure.
0: Non lo so se le accetterà.
2: Sì, io ci provo.
0: Vabbè, sì. Allora vogliamo ascoltare che ascoltiamo di Valentino? Sei una bomba?
1: Sì.
0: Ascoltiamo se è una bomba. Sei una bomba, Viola Valentino. Ce l'ha mandata subito, eccolo qua.

0: Eccoci qua, sei una bomba, eccola.
1: Bella canzone.
2: E questo è dedicato a tutto il nostro cuginetto Dennis.
0: Ecco, cuginetto Dennis, siamo alle 5:38 e 25 secondi. Si è aperto il bar, Marco, facci assaggiare sto caffè.
1: Ancora no, purtroppo. Ancora no.
0: Stamattina.
2: Ci sono stamattina.
0: Ma stamattina non ci dovrebbe essere anche il nostro amico Abdul?
1: Sì, no, Abdul no, oggi c'è Farouk.
0: Ah, Farouk.
1: Sì, tra poco arriva, penso, sì.
0: Il nostro amico della frutta, Farouk, mi pare, o no?
1: Sì.
0: Farouk. Ecco, sì, ma lui sì, c'ha... Lui c'ha un furgone oppure...
1: diciamo c'ha tre furgoni.
0: Tre addirittura?
1: Sì, di lui c'ha fra in varie piazze, siccome tanti ha dei cugini e dei fratelli,
0: sì.
1: Lui ha creato tre giri,
0: sì.
1: Tre giri ambulanti e lui mandava, li fa girare tutti. Ah. La parrucca è visto piano piano.
0: Hai visto? Che volontà.
1: Anche per la sua fortuna e la sua moglie. Allora, figlia unica e ereditaria di tanti appartamenti.
0: Ah, ecco.
1: Molto ricca, italiana,
0: vabbè, Farouk.
1: Lui è il girino, però comunque penso che tra loro è comunque un'unione d'amore, perché alla fine io almeno lo conosco da più di 20 anni, sono stati sempre insieme, loro stanno insieme.
0: Ecco, quindi è una cosa, sì. Farouk, sì. Allora...
1: già da piccoli che stavano insieme loro,
0: ecco,
1: già era molto giovane lui.
0: Quindi Farouk c'ha tanta frutta di vario genere, insomma.
1: Sì, di vario genere. Mo adesso va forte con meloni.
0: Eh sì.
1: Che poi questa frutta poi sia.
0: Sì, adesso questi meloni che hanno cambiato non sono più i meloni di una volta, quelli grossi. Hanno fatto sti...
1: Guarda, io ho visto però dei meloni il venerdì, c'ho un altro vicino che c'ha dei meloni.
0: Sì.
1: Ma infatti me li fa vedere, sono assurdi per quanto sono grossi.
0: Ah, proprio.
1: Guarda, un cliente si è messo paura quando gli ha detto la cifra, il prezzo. Il prezzo non lo ricordo, però mi ricordo la cifra. Tra i 12 e i 13 euro un melone.
0: Vabbè, so. Però. Ci sono meloni anche da 20 kg, questi meloni.
1: Sì, infatti era abbastanza grosso, gli ha detto. Ecco, questo pesa così.
0: Ecco. Il cocomero, così sto cocomero, piace al nostro peperoncino?
2: Molto.
0: Il cocomero è poi dissetante.
1: A me comunque ultimamente il cocomero pagavo di meno, comunque è stato sempre intorno ai 4 euro. Perché non è che muore la frutta costa pure adesso, non è come prima.
0: Sì, ormai.
2: Beh, anche quella viene trasportata, viene fatta, quindi.
1: Da io, se parliamo sui trasporti, la nafta che sto mettendo adesso, cioè, gli stessi chilometri faccio sempre, però alle stelle, non va bene.
0: Sì, cioè, anche tu dovresti aumentare i prezzi delle persone
2: e
0: utili.
2: Soprattutto
1: invece è contrario, perché la gente meno c'ha, vogliono risparmiare.
0: Beh, certo che...
1: Fai? Comincia a scendere col prezzo per certi clienti, è diventata una concorrenza spietata, sleale. Quindi scendono più possibile, se tu rimani col prezzo non lavori, perché io vendo un reggiseno a 7 euro, quello davanti lo da 6 euro, lo prendo da quello.
0: Sì, anche un euro risparmiato e...
1: Ma io sono rimasto l'ultimo intimo italiano rimasto, quasi in tutti i mercati sono rimasto solo. O siamo in tre, o in due, o a volte sono da solo.
0: Quando sei da solo vuol dire che non hanno scelte, quindi comunque.
1: No, da solo come intimo italiano, ma ci stanno, però purtroppo. Stanno i Bangladesh, loro hanno i banchi di intimo, sono bei banchi grossi, ma loro non pagando niente, perché di INPS tutti i contributi, l'IVA che c'è stato adesso da pagare, la pagano.
0: Sì.
1: Loro hanno modo per caricare tanta merce.
0: E per fare un ricarico maggiore.
1: Ieri invece di pagare 1500 euro di IVA, prendevo 1500 euro di un carico.
0: Certo.
1: Mi sono privato. Invece lui, più forte di me, perché ha quei soldi disponibili. In più, vendono le cifre molto basse. Molto. Proprio a guadagnarci proprio i centesimi. Perché lo sanno che c'è l'italiano vicino, preferiscono andare all'italiano, loro stanno, abbassano il prezzo, e così gli italiani non vanno più, gli italiani non vanno da loro.
0: Questo è tutto quello.
1: Se io ho pagato una mutanda 1,80, la vendo 2,50, ma non ci ho guadagnato niente. Però 1,80 la vende 2 euro, cioè 20 centesimi. Non paghi veramente niente, non fai lo scontrino, non paghi l'IVA, non paghi l'IPS, sali in quattro dentro una casa, non paghi niente. È colpa dello Stato che però non controlla. Perché ci vorrebbero tipo carta servizi quando entri, salza l'asta a tutte le piazze mercato, e quella carta servizi deve essere rinnovata ogni 3 mesi col DURC, e il DURC te lo rilascia l'INPS se hai pagato i contributi. Allora là mi divertirei tanto, perché se non paghi l'INPS non entri nei mercati. Invece qua non c'è controllo, quindi loro l'INPS non sanno manco che cos'è. Cartelle da 50.000, 80.000 c'hanno loro, e strappano tutto. Io pago tutto.
0: Quindi loro pagano solamente il posteggio, magari.
1: Solo pagano solo il posteggio, pagano. Anzi, non c'è manco la legge che c'è la revoca del posto sul posteggio. Cioè la revoca del posto solamente sulle assenze. 17 assenze, non consecutive.
3: Wi-Fi debole.
1: Non
3: attivazione cellulare.
1: Allora dico, ti mandano la revoca.
0: E quindi...
1: Però basta un certificato medico per non perdere il posto. Però non c'è la legge ai mercati che... Cioè che se non paghi il suo pubblico il posteggio ti pongono una regola, tanti non pagano nemmeno il posteggio.
0: Questa è una cosa veramente brutta.
1: Poi ci sono dei mercati che sei obbligato a fare i controlli e lo devi pagare per forza. Però tanti non lo pagano.
0: Però già non pagando l'INPS recuperano.
1: Già non pagando l'INPS, quando c'è 5.000 euro l'anno pronti, disponibili, che ci faccio con 5.000? Carico la merce, vado in vacanza. Io mi privo di tutto, però pago tutto, come devo combattere con loro.
0: Come dire che l'italiano è quello tassato in più anche nel mondo della sanità. L'italiano ha più problemi per avere le visite mediche e altre cose, gli stranieri invece poi
1: parli con loro razzista. No, razzista sei te, sei che io pago tutto e tu sei vicino a me, vendi alla metà e tu non paghi niente, e me lo dici anche che non paghi niente, se mi fai vedere le cartelle, che strappi i fogli, sarebbe razzista.
0: Ci vorrebbe un regolamento più...
2: No, i regolamenti ci sono, devono fare i controlli.
1: Bravo, i regolamenti ci stanno. Adesso bene, non fanno i controlli. Niente, così, tutto così. Così come va?
0: Sono le 5:46 9 secondi. Peperoncino ha fatto la barba. Scegliamo un brano, ragazzi.
2: E... Come profondo il mare di Lucio Dalla.
0: Allora, come profondo il mare di Lucio Dalla, lo mettiamo subito. Come profondo il mare Lucio Dalla per il nostro Peperoncino. Qui perché me lo dà il tiro mancino? No, io voglio quello di Lucio Dalla. Come profondo il mare di Lucio Dalla.
1: Allora, fatta pure il tiro mancino.
0: Non
1: lo sapevo.
0: Qua ci dà quello di tiro mancino, ma ormai se no.
1: Sì, sicuramente, ma tanto
0: lo sentiamo.

si stanno uccidendo, o si stanno umiliando il mare.

0: Era un profondo il mare anche con Lucio Dalla, comunque c'era Lucio Dalla, ragazzi, e quindi c'era il nostro Luciotto Dalla.
1: Grande. Beh, Lucio Dalla.
0: Bene, ragazzi, siamo alle 5 5:53, quindi siamo quasi in ora tripla. Il nostro beveroncino si prepara per la barba, o già l'ha fatta?
2: No, già fatta. Il peperoncino mo si prepara per uscire, perché deve andare stamattina a prendere un trenino. Siamo una giornata di un evento con l'Unione Italiana dei Cecorum,
0: sì,
2: di Savona,
0: sì,
2: e ci sono varie attività, fra cui quella di poter salire su un elicottero, di poter provare anche la mongolfiera. Però dato la mia mole non so se mi faranno salire sull'auto l'elicottero, forse sì.
0: Sull'elicottero, ma e sulla mongolfiera dice, ma chi dei due?
1: Siamo.
0: Dice, chi è che vola, il pallone o il peperoncino?
2: E più altre mastrofonate che sono.
0: Allora, quindi prendi il treno adesso, tra un po'?
2: No, alle 7:12.
0: 7:12. Alle 6:49:50 ti chiamiamo, perché stamattina non sono svegliate le ragazze.
2: No, stamattina no, perché sono in una stazione che mi vedo con gli amici alle 6:30.
0: Va bene, allora
2: per qui da qua le cicale gobbo maiale, e
0: sentiremo mercoledì 29.
2: Un saluto alla Eter Parisi. Un cicale.
0: Un saluto anche a Lucia, visto che magari potrebbe ascoltare la replica. Dice,
2: Santa Lucia.
0: Mi penso
2: Santa Lucia.
0: Bene, allora
2: l'Hammer World di Dorinzetti.
0: Ecco, allora Marco, l'ora tripla?
2: Certo.
0: Allora, vai Marco, vai, io siamo pronto.
3: È arrivata l'ora tripla. Noi andiamo anche al bar insieme al peperoncino, a Giuseppe e Marco Roma. Ore 5:55 e via la Valentino.
0: Sarà con noi questa sera.
3: Ore 20
0: di sera, Viola Valentino. E allora Marco va al bar, il peperoncino si prepara. E,
2: esatto.
0: E noi, Marco, ci sentiamo alle 6.
3: Il peperoncino telefona stasera?
0: Stasera ha detto chi chiama? Sì, ha detto.
2: Sì, spero di farcela, perché di non essere in treno, perché sarà un casino con le gallerie.
0: Va bene.
2: Allora, tante belle coscette di pollarina.
0: Ciao. Allora, grazie al peperoncino che ci saluta. E noi, Marco, sono. No. 5:55:49, stai prendendo il caffè? È arrivato il tuo amico Francesco, l'amico del caffè?
4: Questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie.
0: Sì, vabbè, sì, siamo legati alle cuffie, questo è che c'entra, vabbè. Marco?
3: Sì, tu passi dalla parte. Passi di là. Certo.
0: Ecco.
3: Buona giornata, ciao, grazie a te.
0: Ecco qua, abbiamo sentito il saluto di Marco con chi ti stavi relazionando.
3: Una collega ha detto, Marco, sei tu qui a fare il mercato? Io sono veramente, sono 30 anni che sono qua, non sento mai visto, perché loro entrano da un'altra entrata, perché è grande, no?
0: Sì.
3: E quindi entrando dall'altra entrata vanno al bar e non passano mai dalla parte mia.
0: Ah, ecco, quindi. Quindi non vi siete mai visti in tanti anni che sei qui?
3: Sì. Secondo me dormi un po' in piedi, però quello che penso io. Io ho tutto controllo.
0: Tu l'hai vista?
3: Sì, io l'ho vista pure mentre andavo al bar.
0: Solo che lei forse non ci ha fatto caso. Bene, allora stiamo per prendere il caffè delle 6. Noi ci sentiremo. I ragazzi non si sono svegliati, no?

e non possiamo fare a meno di ascoltare il brano di questo mese, ovvero luglio, versione originale, quella proprio originalissima.

Mi sei scoppiata nel cuore, adesso abbiamo invece gli occhi verdi della mamma. Mi hanno fatto innamorare, però la versione che ha scritto il nostro amico Max, col quale ci manda tanti artisti. Ciao, buongiorno Max Galantucci, buongiorno.

0: il cuore matto che ci vuole bene. Salutiamo intanto il nostro amico Tiziano, adesso ti rispondo, e invece salutiamo le radio che sono con noi: Radio Brinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo 7.30 replica, Teleterme Vigliatore TV replica alle 7.30, Radio Mare Italia sempre con noi in diretta, e naturalmente adesso le radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: L'arca di Noè, ed è il momento di ascoltare i comunicati che ci sono stati inviati per le cose che avvengono in questi giorni, in questo caso a Montagnana. Andiamo con Montagnana. Buongiorno Elisa e bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, alle prossime, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai diventa...

0: fatto una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Montegrotto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: E andiamo con questo twist, Coccinella di Ghigo, gli anni 60 questa mattina, tutta carica.
1: Quel vestito è uno più pulito, vatti a mettere per me.

insomma, questo vestito blu non piace a Coccinella, non piace questo vestito blu, e allora si dice che venga a piovere, allora scende un po' di pioggia, intanto che ci proviamo con Maria Grazia.

0: Ed eccoci qua con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, un attimo che ti alzo il volume che è abbassato, eccolo qua. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Siamo quasi alla fine di luglio, come vedi, siamo al 22 luglio, insomma.
1: Insomma, c'è ancora un'altra bella settimana.
0: Settimana.
1: Speriamo che agosto ci porti meno caldo.
0: Meno caldo, abbiamo avuto una bella dose in luglio, ma un caldo da poter andare al mare, però da non soffocare chi rimane a casa, insomma, accendere
1: certo,
0: i condizionatori,
1: ecco. E da poter dormire di notte, ecco. E da non fare troppe sudate, perché a cui di sudare abbassa la pressione.
0: Sì, infatti. Bene, la poesia di oggi come si intitola?
1: Si intitola Sentirsi invisibili.
0: Insomma,
1: come per dire esserci o non esserci è quasi la stessa cosa.
0: Bene, allora andiamo con Sentirsi invisibili, vai, parti pure.
1: Sì. Allora, sentirsi invisibili, vivere un amore impossibile, io e te ad illuderci, è come un gioco crudele che ci fa crollare, come quando un frutto maturo cade dall'albero. Piangere e sentirsi invisibili è un po' più liberi da questa realtà, come un cerchio nell'acqua che se ne va. Intorno a noi c'è tanta nostalgia, come si può trovare nei versi di una poesia, che mi fanno ricordare questa nostra pazzia. L'amore a volte fa venire i brividi e sorride umiliandoci, non ha parole né pietà, non ha fondo e non ha limiti. Non resta altro che camminare e non fermarsi, tanto ce n'è strada da fare in tutto il mondo, fuori e dentro di noi.
0: Bene, allora questa è la poesia. Il brano che ascolteremo adesso, vogliamo annunciarlo?
1: Sì, si intitola Amami perché. Sì. È una canzone scritta da me e poi musicata e cantata da Calogero Scalici.
0: Ecco, questo cantante siciliano che viene messo in onda da noi e perché Maria Grazia ha scritto il testo. Bene, se anche voi scrivete delle canzoni, noi le passiamo, non abbiamo problemi. E allora grazie Maria Grazia per il doppio, la doppia cosa, scrittura della canzone e anche lettura della poesia. Ci sentiamo venerdì, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, eccolo qua.
1: Ciao, ciao.

0: Mi piange, noi non piangiamo perché siamo in diretta con tanti amici che ci saluteranno tra qualche istante. Eccoli qua, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ecco qua, Damiano dal Vaticano, ancora no.
3: Sì, c'è Damiano, sì, ma si sta addormentando in macchina prima di entrare nel Vaticano.
0: Ah, sì. Ha fatto
3: e allora si sta arrabbiando perché dice devi beggiare.
2: No, ma che mi sta arrabbiando? Ma non ti fa cavolate.
3: Vabbè, ti stai arrabbiando perché ci tieni, insomma, che viene rimproverato, insomma, il papa si arrabbia. Cioè, poi non gli dà la benedizione,
0: e la benedizione è importante, la benedizione di Leone, poi insomma, anche rima.
3: Poi bene. Non prega per noi, per me Giuseppe per noi.
0: Noi che dobbiamo stare svegli dalla mattina presto alle 4:30. Bene ragazzi, allora sono le...
3: Io vorrei una preghiera, Damiano, tu entri nel Vaticano per me Giuseppe, perché questa mattina dobbiamo presentare io la Valentino, quindi
0: appunto.
3: Fai
0: una bella preghiera, perché stasera dalle 20 in poi saremo 20 di sera, saremo sempre su Disabili International Radio e le radio che si collegheranno. Poi anche venerdì avremo una parte di replica e avremo appunto Viola Valentino.
3: Sarà un po' più lunga stavolta, un evento un po' più lunga.
0: Sì, però la replica sarà sempre quella, perché invece
3: sempre di 20 minuti.
0: Di 20 minuti. Bene.
3: Però la intervista almeno una mezz'oretta,
0: noi rimaniamo in salotto un po' di più questa volta.
3: Sì, certo.
0: Bene, allora ragazzi, mercoledì Anzio cosa dice? È venuto Farouk?
3: Farouk, sì? Dove sta Farouk? Farouk! Vuoi venire?
0: Vieni a salutarci.
3: È radio. Vieni, ecco Farouk arriva.
0: Ecco.
3: Tutto in diretta, il bello della diretta, ecco Farouk.
4: Buongiorno, principe.
0: Buongiorno, caro principe, caro, buongiorno, come va Farouk? Tutto bene?
4: Tutto bene, grazie.
0: Tutta buona frutta oggi?
4: No, oggi è abbigliamento.
3: Oggi è abbigliamento. Farouk è multicolor.
0: Oggi niente frutta. Allora,
3: Farouk c'è un sacco di operai stamattina, lui è il principale, col dito lo gestisce.
0: Ho capito, quindi oggi niente frutta, ma abbigliamento. Vabbè.
4: La ditta sta ingrandita, ma non fallì.
0: Un applauso alla ditta che si ingrandisce e non fallisce, giusto? Perché bisogna lavorare, quindi.
4: Ecco. Bisogna essere positivi.
0: Bisogna essere positivi, perfetto. Allora, bene ragazzi, sono le 6:50. 53 e 38 secondi, quindi siamo quasi verso la fine della trasmissione di stamattina. Però stasera vi ricordiamo che avremo Viola Valentino in diretta alle ore 20 a 20 di sera con Marco e poi con chi di voi vorrà chiamare, potrete chiamare
3: anche le telefonate da casa, chi vuole parlare con lei.
0: Sì, chi vuole salutarla magari. Sì, 320-19-78-4-9.
4: Va benissimo. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie Farouk. Ciao, grazie Farouk.
4: Ciao, grazie. Ciao,
0: allora, Eleonora invece stamattina che farà? Ha già il suo itinerario?
5: Troppe cose devo fare stamattina, Giuseppe.
0: Ah,
3: tipo una delle più importanti?
0: La cosa più importante è cucinare.
3: No, lei non cucina la mamma.
0: Ah, beh, meno male.
5: Ma che cazzo mi dà della detta a te? Ma che sei dentro casa mia che vivi con me?
3: Sì, io quasi vivo con te. È proprio di Monte Mario, guarda.
5: Ma stai zitto, ruspante, e vai a lavorare tu, Marcolino.
3: Perché io e Damiano stiamo lavorando per te.
0: Si lavora per qualcuno. Bene, ragazzi, allora abbiamo superato i 55, quindi fate partire la sigla quando volete. Contate, io faccio partire la sigla.
3: 1, 2, 3, signore e signori, a voi la
6: sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E con Eleonora, con Damiano dal Vaticano, con Marco che ci salutano tutti e tre. Allora, Marco.
3: Sì, saluto Anzio. E ci sentiamo questa sera per questa grande diretta. Saluto il direttore artistico Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti.
0: Eleonora.
5: Un bacio a tutti.
0: Damiano.
5: Buona giornata.
0: Damiano.
8: Buona giornata a tutti, buon lavoro.
0: E portaci una benedizione dal Vaticano.
8: Che ti manderò la benedizione.
0: Grazie ragazzi, a presto, buona giornata. a risentirci. Ciao, Giuseppe. A questa sera alle ore 20. Ciao ragazzi, intanto ascoltate le repliche se vi va. Ciao ragazzi, ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: ad Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Le prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccolo qua, il Morning Show, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. E dai che siamo arrivati al giro di boa, siamo arrivati a metà settimana ormai, mercoledì 22 luglio, eccoci pronti come ormai buona consuetudine per incominciare anche questa giornata, per iniziare nel migliore dei modi. Musica, notizie, appuntamenti e rubriche ce n'è per tutti come al solito. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Mercoledì 22 luglio, 203° giorno dell'anno, siamo nella 30ª settimana. La Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, il sole è sorto alle 5.56 e tramonta alle 20.38. La luna è al primo quarto ed è illuminata al 45.8%. Il proverbio del giorno, credo che lo conoscano praticamente tutti: can che abbaia non morde. Quando il cane sta utilizzando la propria bocca per abbaiare, non può contemporaneamente utilizzarla per mordere. E per questo si ritiene che l'animale sia meno pericoloso. È una metafora, ovviamente, attraverso cui si esprime il concetto che a tante persone o minacce pronunciate spesso seguono pochi fatti concreti. Eccolo qui, abbiamo fatto il nostro, adesso dobbiamo partire anche con il primo brano di oggi. Allora mettetevi comodi, buona colazione e buona musica insieme a noi. Morning Show. Oh yeah. Sveglia, sveglia, sveglia, è iniziato un altro giorno. Partiamo con In My Place, partiamo con i Coldplay.

0: sono le 7:15.
1: Puntuali. Allora andiamo con i fatti del giorno nella storia. Andiamo subito a ricordare cosa è successo in questo 22 di luglio. 22 luglio 1793, l'esploratore britannico Alexander Mackenzie è il primo europeo a raggiungere l'Oceano Pacifico con un percorso a nord del Messico che attraversa le montagne rocciose e gli permette di raggiungere Bella Coola nella Columbia Britannica. 1894, si tiene la Parigi-Rouen, un concorso per vetture senza cavalli. È di fatto la prima gara automobilistica della storia. Ed ancora 1927, con il primo ordine del giorno prende vita l'Associazione Sportiva Roma. 1933, Caterina Javarborough diventa la prima donna di colore a ricoprire un ruolo di protagonista nella musica lirica statunitense. Nel 1933 il primo ministro italiano Benito Mussolini assume la titolarità del Ministero della Guerra dopo i contrasti con il generale Pietro Gazzera che lo hanno portato alle dimissioni. 1943, dopo aver occupato Corleone, le forze statunitensi al comando del generale George Smith Patton liberano la città di Palermo con le divisioni di fanteria e corazzata guidate dal generale Geoffrey Keyes. 1963, slitta la pubblicazione di Introducing the Beatles. Etichetta discografica VJ decide di rinviare la pubblicazione dell'album che avrebbe dovuto segnare il debutto discografico statunitense del quartetto di Liverpool, inizialmente prevista proprio per questa giornata. L'album uscirà poi in gennaio. 1966, fischi e pomodori per la nazionale italiana di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra. La squadra atterrata all'aeroporto di Genova intorno alle 4 del mattino viene accolta dalle proteste di centinaia di persone. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per sbloccare l'auto su cui viaggiava rannicchiato sotto il cruscotto il CT Edmondo Fabbri. 1968, colpito per la seconda volta da un infarto, muore 60enne a Cervia in provincia di Ravenna lo scrittore Giovanni Guareschi, autore di Don Camillo. 1969, in un parcheggio della città di Detroit, la polizia arresta la cantante Aretha Franklin per disturbo della quiete pubblica e condotta disordinata. 1973, dopo la serrata di Napoli, anche a Pescara vengono minacciate agitazioni dei panettieri che chiedono di poter procedere all'aumento del prezzo del pane bloccato dal governo per fronteggiare la crisi economica. 1979, il ciclista francese Bernard Hinault vince il Tour de France in 103 ore 6 minuti e 50 secondi, la sua seconda vittoria nella classica francese dopo quella dell'anno precedente. 1981, i giudici della Corte d'Assise di Roma emettono la sentenza nei confronti di Ali Agca, il turco processato per direttissima per aver sparato Papa Giovanni Paolo II il 13 di maggio. L'uomo viene condannato all'ergastolo per tentato omicidio di capo di Stato estero. Breve pausa e poi la seconda parte della storia di questa giornata.
2: Non ho più voglia di baciarti ancora. Vorrei andare a una festa per ballare da sola. Perdermi dei pezzi per poi ritrovarmi intera.

E allora andiamo a completare la storia di questo 22 di luglio. 22 luglio 1992, dalla sua villa prigione di Envigado nei pressi di Medellín, sotto lo sguardo dei secondini evade il boss colombiano della droga Pablo Escobar. 1997, nel processo di primo grado, Eric Prigge viene condannato a 15 anni di reclusione per l'eccidio delle fosse ardeatine avvenuto nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale. 1998, Dino Zoff, ex portiere, capitano della formazione campione del mondo nel 1982, viene nominato commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. 1999, regista Martin Scorsese, al suo quinto matrimonio, sposa la produttrice cinematografica Helen Morris. 20 anni prima il suo terzo sì era stato con l'attrice italiana Isabella Rossellini. Nel 2001, nella clinica La Madonnina di Milano, muore 92enne Indro Montanelli, decano del giornalismo italiano. Nel 2001, i mondiali di nuoto di Fukuoka in Giappone, l'italiano Emiliano Brembilla conquista il bronzo nei 400 metri stile libero. Nel 2003 a Parigi un cortocircuito causa un violento incendio in cima alla Torre Eiffel, vengono evacuate le circa 3.000 persone presenti al momento, fortunatamente senza nessun ferito. Le fiamme si sono sviluppate all'altezza dei ripetitori radiotelevisivi all'interno di un locale tecnico. Nel 2005, nel salto con l'asta, la russa Elena Isinbaeva è la prima donna a raggiungere i 5 metri. Nel 2007, elezioni anticipate in Turchia, dalla consultazione elettorale esce vittoriosa la formazione islamica AKP che fa capo al premier Erdogan. Nel 2009 parte dell'Asia e dell'Oceano Pacifico restano oscurate durante la più lunga eclissi solare della storia, durata 38,8 secondi. Nel 2010 è annunciata la scoperta di un nuovo monumento nei pressi di Stonehenge, già patrimonio dell'umanità. Il nuovo Henge, individuato sottoterra con speciali radar e magnetometri, risalirebbe all'epoca neolitica. Nel 2012, per la prima volta, il Tour de France viene vinto da un ciclista britannico. Si tratta di Bradley Wiggins, che si aggiudica la 99esima edizione. Nel 2013 è un maschio il primogenito dato alla luce da Kate Middleton all'ospedale St. Mary di Londra, lo stesso dove nel

1982 nacque suo padre, il principe William III, nella linea di successione al trono del Regno Unito. Il Royal Baby George pesa 3 kg e 800 grammi e sta bene. Nel 2016 l'azienda giapponese Funai, ultima produttrice al mondo di videoregistratori a cassetta, annuncia che cesserà la realizzazione di queste unità entro la fine del mese. Dall'inizio dell'attività nel 1983 ha avuto picchi di produzione che ne ha raggiunti 15 milioni di pezzi all'anno e 750.000 nel 2015. La decisione è motivata dalla difficoltà a reperire le parti necessarie per l'assemblaggio. Torniamo alla musica, eccola!

Facciamo gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni. Siete nati il 22 di luglio e allora festeggiate con noi, amiche ascoltatrici e amici ascoltatori. Auguri, auguri, auguri. E sappiate che sono nati oggi anche Edward Hopper, pittore, Gorny Kramer, grande direttore d'orchestra e compositore, Ferruccio Amendola, attore e doppiatore, Maurizio Seimandi, conduttore e autore TV, lo ricordiamo per la Super Classifica Show, Rick Davis, tastierista e cantante dei Supertramp, Danny Glover, attore, Arma Letale, Silverado, Il Colore Viola, alcuni dei film, Mireille Mathieu, cantante, Don Henley, batterista e cantante solista degli Eagles, Lorenzo Suraci, editore radiofonico, Paolo Frescura, cantante, William Dafoe, attore, lo ricordiamo in Platoon e Mississippi Burning, tanto per citarne due, Luca Tiraboschi, produttore e dirigente TV, Giuseppe Battiston, attore, Claudio Santamaria, attore, Marco Maccarini, conduttore televisivo e radiofonico, Nina Morich, modella e showgirl, Kate Ryan, cantante. Auguri, auguri, auguri ancora a tutti.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Rallentamenti per un veicolo in panne sull'autosole tra Firenze Scandicci e Impruneta in direzione Roma. Sulla 7 di Serravalle in Lombardia, tratto chiuso per un incidente che coinvolge un mezzo pesante con ostruzione della carreggiata. Tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Traffico deviato verso la tangenziale. Infine prestare attenzione alla nebbia, Banchi presente sulla 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Lo so che l'aspettavate, il momento dell'oroscopo segno per segno per questo mercoledì 22 luglio. In questa metà settimana lo scenario astrologico vive un passaggio chiave. La luna lascia il segno del Sagittario per fare il suo ingresso nel pragmatico, solido e ambizioso segno di terra del Capricorno. È la giornata perfetta per trasformare l'entusiasmo dei giorni scorsi in progetti concreti, per mettere ordine nelle idee, fissare obiettivi a lungo termine e dare alla comunicazione quel tono autorevole, chiaro, posato, che infonde fiducia e determinazione. Andiamo con i primi sei segni zodiacali. Cominciamo con l'Ariete. La luna in Capricorno tocca il punto più alto del vostro cielo, chiedendovi un mercoledì di grande concentrazione sul fronte professionale. C'è bisogno di pragmatismo e rigore se dovete presentare un progetto, affrontare una discussione importante. Puntate su dati certi e sulla vostra solida preparazione. La concretezza sarà la vostra carta vincente. Toro, un inizio di giornata eccellente che migliora ora dopo ora. Lo splendido trigono di terra della luna in Capricorno vi restituisce una straordinaria lucidità mentale, stabilità e un formidabile intuito pratico. Il momento ideale per pianificare investimenti, organizzare i prossimi mesi di lavoro o dedicarvi a uno studio approfondito. Andiamo con i Gemelli. Dopo un paio di giornate un po' movimentate, la luna si sposta nel vostro ottavo campo, portando una sana spinta verso il riordino e la strategia. Siete particolarmente acuti nel risolvere questioni burocratiche, amministrative o legate al vostro studio. Approfittatene per fare chiarezza ed eliminare ciò che non vi serve più. Cancro, con la luna che fa il suo ingresso in opposizione del segno del Capricorno, questa giornata vi invita alla prudenza, alla pazienza nelle relazioni sia professionali che personali. Non cedete alla tentazione di chiudervi a riccio se avvertite un tono troppo freddo intorno a voi. Rispondete con la vostra solita classe ed empatia. Passiamo al Leone. Si passa dall'entusiasmo espansivo alla gestione precisa della routine quotidiana. La luna nel vostro sesto campo vi spinge a fare ordine fra i vostri strumenti di lavoro, curare i dettagli dei palinsesti o dedicarvi alla salute e al benessere fisico. Un po' di disciplina oggi vi farà risparmiare un sacco di tempo. Vergine, giornata semplicemente spettacolare. Splendido trigono di terra della luna in Capricorno accende la vostra creatività più solida, la sicurezza in voi stessi e il vostro carisma naturale. Nelle trattative commerciali siete un rullo compressore di eleganza e precisione, prendete la scena con orgoglio. Io direi una breve pausa, poi la seconda parte del nostro oroscopo di oggi con gli altri sei segni zodiacali. Nel frattempo facciamo ancora colazione insieme e ritroviamo Ligabue con La metà della mela. Buongiorno. Abbiamo

E allora andiamo a concludere il nostro spazio riservato all'oroscopo con gli altri sei segni zodiacali. Ripartiamo dal segno della Bilancia. La luna in Capricorno tocca, amici della Bilancia, il vostro quarto campo, spostando la vostra attenzione sulle questioni domestiche, sulla casa, sul bisogno di stabilità interiore. Oggi potreste avvertire il desiderio di ritmi più tranquilli o di rifugiarvi nel vostro studio per lavorare in totale concentrazione. Regalatevi pause di qualità. Andiamo con lo Scorpione, mercoledì brillante, lucido, ricchissimo di ottimi contatti personali e professionali. Lo splendido sestile della Luna in Capricorno stimola il vostro settore della comunicazione e delle relazioni quotidiane. Avete una capacità di analisi formidabile e sapete esattamente quali parole usare per convincere anche l'interlocutore più scettico. Sagittario, dopo il grande protagonismo dei giorni scorsi, la Luna saluta il vostro segno per fare il suo ingresso nel vostro secondo campo. È la giornata ideale per mettere a terra le splendide idee nate di recente, fare un bilancio economico accurato e concentrarsi su risultati concreti e misurabili. Capricorno, benvenuta Luna all'astro d'argento per il suo ingresso trionfale nel vostro segno, regalandovi 24 ore da protagonista assoluto dello zodiaco. Ritrovate determinazione, autorevolezza, fascino e una grande lucidità mentale. Sfruttate questa splendida energia per guidare i vostri progetti e far valere le vostre ragioni. Acquario, la Luna si sposta alle vostre spalle nel dodicesimo campo, suggerendovi di rallentare leggermente i ritmi e agire dietro le quinte. Lavorare con discrezione, pianificare al riparo da sguardi indiscreti o concedersi momenti di riflessione oggi vi daranno risultati eccezionali. Proteggete le vostre energie. E andiamo con l'ultimo segno, quello dei Pesci. Un bellissimo mercoledì sul piano delle collaborazioni e della vita sociale. Lo splendido sestile della Luna in Capricorno illumina il vostro settore dei progetti di squadra a lungo termine e delle grandi amicizie. È la giornata perfetta per confrontarsi con colleghi fidati e dare forma solida alle vostre visioni più belle. Questi dunque i nostri segni zodiacali di oggi. Spero che il vostro segno sia stato positivo, me lo auguro naturalmente. E allora ricordiamo che fra poco daremo uno sguardo, andremo a sfogliare anche le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola con i titoli principali. L'invito è quello di rimanere con il nostro Morning Show.

Ed è giunto il momento anche di dare un'occhiata ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicole. Andiamo quindi con il Corriere della Sera. Meloni accusa, lite su Bologna, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti, l'ANM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. La Premier, basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con lepore, lo Stato ha fallito. Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, cacciato il generale Sirski. Andiamo con la Repubblica, Roggero, odio sui giudici, l'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. La politica sia responsabile, gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. Nicaragua addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni. Meloni accusa lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, legale di Fakir, poteva salvarsi. La Stampa, Fakir alla catena degli errori, dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione. Meloni irresponsabile, alimentare l'odio, Schlein, lo Stato fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia, le nuove rotte dei narcos dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani. Il libro del Pontefice, un articolo di Vito Mancuso, perché serve anche la forza per salvare la pace nel mondo reale. Il Fatto Quotidiano, Fakir, il precedente, placcato a terra dallo stesso poliziotto, tre ipotesi sul decesso del 42enne. Incagliata la legge elettorale, dopo l'estate cambia tutta. Mellonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio. Zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto. La Russia vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. Il resto del Carlino, scontro sulla piazza violenta, Meloni no a chi alimenta odio. Roggero, riaperta la gioielleria, i giudici minacce contro di noi. Bimba di 10 anni scompare nel lago, il tuffo davanti ai genitori. Zidane, Klopp, il sogno Guardiola per l'Italia, il ritorno dei big sulle panchine. Andiamo con il Messaggero. Bologna, scontri e polemiche, guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco Lepore per aver promosso il corteo, Schlein, lo Stato fallito, ora faccia chiarezza. Ed ancora tutta una serie di articoli di commento, ma noi passiamo ora alla Verità. La sinistra pacifica, 70 agenti feriti, pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi. Il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando sapeva benissimo che cosa sarebbe successo. La caccia ai poliziotti, ora deve assumersi le sue responsabilità e con lui il PD, suo partito e gli alleati. La Meloni, così si alimenta l'odio, le forze dell'ordine ci hanno reso dei bersagli. Lepore tenta il trucco delle due piazze ma casca male dall'alluvione al crack e con tutte le sue prodezze. Conte e Franceschini, le trame per spartirsi Chigi e Quirinale. In commissione Covid è l'ora dei danni prodotti dai vaccini. Andiamo con il Giornale. Meloni ora tolleranza zero, intervista alla Presidente del Consiglio, la sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto. Io e gli Stati Uniti mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald. L'opposizione vuole l'instabilità, Bologna in fiamme, Lepore si dimetta. Il Tempo, se questo è un sindaco, Bologna il giorno dopo, a Bologna una vera e propria caccia al poliziotto,
dopo i disordini in strada nella manifestazione voluta e lanciata dal sindaco Lepore, città Ferro e Fuoco, oltre 60 agenti feriti, 6 mezzi di servizio danneggiati. Come fa l'uomo del PD a rimanere al suo posto? La denuncia dell'ONU: Hamas blocca gli aiuti destinati alla Palestina. Andiamo con Libia.

Però cornuti e mazziati a Bologna, 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni. Già libero, l'unico arrestato. E il PD non pagherà. Delirio Iacchetti, voglio vedere il ministro morto. Bene, difende Roggero, i Dem lo cacciano, la Meloni ha deciso, avanti sulle preferenze. Firenze contro i B&B, ma il comune li fa. Il Sole 24 Ore, gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990 nei paesi OCSE, la crescita è del 35%, Trump rilancia l'offensiva sui dazi, nel mirino 60 paesi, flessibilità su energia e difesa, entro l'estate il primo voto. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, sondaggio SVG, gli italiani votano al CT, dateci Pepo Conte, Malagò, dialogo con Guardiola, ma Pirlo è pronto. Modric, Milan, resto, il fuoriclasse in rossonero anche a 41 anni. Il bis dopo la telefonata con Amorim, un altro anno e 3 milioni e mezzo sarà con la squadra in Australia. Platini fa tremare Infantino, il presidente della FIFA citato in sede penale, ostacolo verso la rielezione. Inter c'è Romero, Chivu vuole il difensore, Summerville coperto d'oro, Inzaghi supera la Roma. Corriere dello Sport, Italia, Conte in rosso, soccorso turco, mentre la nazionale corteggia Guardiola. I nostri club non reggono tra bilanci e colpi sfumati, il Galatasaray su Bremer e Leao, Napoli, ciao Lukaku, Inzaghi, Sofia Summerville a Gasp. Andiamo con tutto sport, Juve se non ti muovi, stallo su tutti gli obiettivi, ora su Pellegrino, spunta la Fiorentina, attendismo per i fondi limitati e l'assenza di uscite, Spalletti freme, l'argentino del Parma resta vincolato alle decisioni del Paris Saint-Germain su Colo, ma il tempo che passa aumenta la possibilità della concorrenza e si torna a guardare a Matetà. E si prenotato, Pjanic propone Alej Begovic, Ravanelli subito Lukumi, Aizel, 29 maggio diventa giornata della memoria. Malagò conferma, dialogo aperto, il budget per lui eccezioni possibili, Italia Guardiola ci pensa, Pep avrebbe perso tempo fino a domenica per valutare il progetto che Maldini e Leonardo gli hanno presentato al presidente federale, questo tentativo non è una mancanza di riguardo verso altri soggetti con cui il confronto è già partito. Tennis, futuro senza rovescio, a 15 anni conquista i primi punti ATP colpendo solo di dritto, sposta la mano alla racchetta. Davido, americano di origini bulgare, si avvia al professionismo cambiando braccio anche al servizio, altri campioni in erba potrebbero seguirlo. Reggi, gioco più angolato e offensivo ma contro certe prime. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Noi salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione e per raggiungere le ore 8 qualche minuto in compagnia dei Cock Robin e la loro The Promise You Made. Buongiorno e ben arrivati all'ascolto del Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni,

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry, quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre, ti aspetto, a presto, anzi, Hasta la Vista, da Jerry. Yeah. Hasta la Vista.

0: Star.
1: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E ci siamo amici, siamo tornati, dico siamo perché siamo in tanti quest'oggi qui nello studio, come sempre Gerry Longo, il sottoscritto, a darvi il bentrovati per questa 15ª edizione che debutta oggi sulla vostra radio preferita. Vi siamo un po' mancati, a me siete mancati tantissimo perché in tutto il periodo estivo sono andate in onda le repliche delle migliori puntate della precedente edizione, ma quest'oggi torniamo ufficialmente con la 15ª stagione di Hasta la Vista. Di nuovo c'è tanto, ma anche di vecchio, perché ovviamente quando si torna in onda le cose migliori le teniamo, quindi la formula tradizionale dell'avere in studio l'ospite che si racconta, che è un po' il cardine della trasmissione, un po' la realtà che più ci contraddistingue, quindi questa formula rimane anche per questa 15ª stagione. Ad affiancarmi nel viaggio narrativo c'è l'amico Tom in regia che fa segno, sì siamo pronti, come diciamo sempre Tom sta sul pezzo perché manda in onda i brani e quindi anche lui confermato per questa 15ª stagione, e come sempre tanti ospiti, persone comuni che si cimenteranno al microfono di Gerry, come dice anche uno dei nostri spot ufficiali, e anche per questa 15ª stagione confermata la presenza di un ospite che credo è alla sua prima volta in radio, ce lo faremo raccontare da lei. Ilaria, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Ciao Gerry, grazie mille per l'invito.
0: Quanto sì. Sei emozionata?
1: Parecchio, e sì, è la primissima volta in radio.
0: Ecco, bene, allora sono contento perché la tua prima volta in radio è la nostra prima volta come 15ª edizione. Vedi che c'è una prima volta per tutti.
1: Bene, bene.
0: Perché noi abbiamo fatto altre edizioni, ma la 15ª edizione oggi è la prima volta.
1: E beh, quindi è un onore di...
0: Sei proprio
1: partecipare a questa 15ª edizione.
0: Un'apripista, come dice anche il nuovo spot, Hasta la Vista è ancora in pista e tu possiamo dire che sei il copilota di questo viaggio odierno.
1: Onorata.
0: Reciproco, l'onore e il piacere. Allora Ilaria, proprio per rompere un pochino il ghiaccio, ti chiedo due cose veloci veloci. Età, se ti va di dirla, lo so che una donna non si chiede mai l'età, ma tanto siamo in radio, non ti si vede, quindi puoi anche barare. E provenienza.
1: Va bene, sono anticonformista, quindi non ho problemi a dire l'età, ne compio 33 a brevissimo.
0: Ok.
1: E sono originaria di Formia, ma vivo a Roma da ormai 9 anni.
0: Ok, perfetto, quindi romana d'adozione.
1: Sì, esatto.
0: Bene, bene, bene. Per fare intuire i nostri amici all'ascolto cosa fai nella vita, un indizio facile o difficile, decidi tu.
1: Diciamo che è importante... L'essenzialità,
0: mi piace questo indizio, essenzialità. Amici, cosa vi viene in mente con questa parola? Essenzialità? Qualcosa vi fa venire in mente? Ma secondo me sì, ma non vi diciamo nulla. Preparatevi perché per questa nuova edizione avremo anche una sorpresa, strada facendo, una nuova rubrica all'interno del programma chiamata Dance Story, che già dal titolo vi fa intuire cos'è, ma ne parleremo strada facendo. La puntata di oggi io penso che sarà interessante da seguire fino alla fine, quindi amici mettetevi comodi perché se Ilaria vi dà l'ok parto ufficialmente. Hasta la Vista, che dici, partiamo?
1: Siamo pronti.
0: E vai!

0: È la grande novità di quest'anno, questo spot simpaticissimo. Beh, sarà vista ancora in pista, ma certo, siamo in pista perché continuo questo viaggio partito oltre 15 edizioni fa. Oggi siamo alla nostra prima puntata con ospite protagonista, giochiamo anche con le rime, Ilaria, che è qui accanto a me con tutta l'emozione possibile del mondo e immaginabile, però abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto con un indizio. Abbiamo se te lo ricordi?
1: L'essenzialità,
0: infatti, volevo dire, sei attenta, emozionatissima. Amici. Mi piace questo termine essenzialità perché fa intuire qualcosa, però è un po' criptica come una definizione, sì. Cioè essenzialità. E allora parliamo di questa essenzialità, perché hai dato questo indizio e non un altro nella vita? Cosa ti occupa?
1: Diciamo che, per usare una definizione che usa una persona a me molto cara riguardo il mio lavoro, rendo più chiare le cose complesse, oppure rendo più semplici le cose caotiche, perché appunto nasco come graphic designer, però appunto il graphic designer è una persona che va a essenzializzare, no? Un po' il caos, perché non parecchie persone pensano che per fare il graphic designer bisogna saper usare determinati programmi. In realtà
0: non è così.
1: C'è molto di più dietro, perché se sai usare determinati programmi non è detto che tu sappia rendere chiari i messaggi.
0: Ok, quindi non è solo utilizzare il software, ma è, in questo caso, è rendere chiaro, visibile un messaggio, perché deve colpire l'attenzione dello spettatore finale, dell'interlocutore. Allora, sai che facciamo? Ti mando Tom, perché lui a volte con i messaggi non è proprio chiaro, è molto veramente enigmatico, quindi te lo mando, così magari insegni un po' di cose.
1: Certo, infatti. E poi appunto dico, nasco come graphic designer perché ad oggi sta virando molto di più il ruolo verso l'organizzatrice, perché sto approcciando al mondo delle startup, e quindi sì, utilizzo gli strumenti per fare graphic design, però applicato a un mondo un po' più complesso e che mira a risolvere dei problemi più che a...
0: Insomma. Quindi ti senti una risolvitrice, non so se questo è il termine corretto, però una persona che risolve i problemi, ti pongono dei quesiti e tu vai lì a risolvere, soprattutto con le tue competenze grafiche.
1: Esatto, questo è il mio obiettivo, sì.
0: Bene, bene, bene. Mi piace questa tua particolare abilità, questa predisposizione che immagino nasce da molto lontano. Io l'età te l'ho chiesta un po' volutamente prima, perché a 33 anni vuol dire che hai già delle esperienze, sono numerose, però questo pensiero di questo mestiere è recente o nasce da lontano?
1: No, nasce da lontano, perché ho sempre studiato nell'ambito della comunicazione visiva, quindi dell'arte, partendo dal liceo artistico, poi ho fatto l'Accademia di Belle Arti per 5 anni, mi sono affacciata al mondo del cinema, perché comunque nella mia carriera, diciamo, c'è anche il videomaking, e ad oggi comunque sono rimasta un po' più ancorata al graphic design e appunto all'organizzazione, alla gestione del team, insomma la divisione delle task, per essere più specifica.
0: Mamma mia, è proprio una cosa complessa. io ti ascolto con ammirazione, perché poi mi rendo conto che, come tutti i mestieri, ci sono i linguaggi tecnici, cioè proprio i termini che vengono utilizzati proprio perché fanno parte di quella conoscenza e competenza. Sì. Quindi poi magari ci aiuterai anche.
1: Tipo task, qual è il termine che ti ha?
0: Io penso a quelle dei pantaloni, e task, ah. Due task, tre task, no, non so. Quelle, no?
1: Sì, questi inglesismi che rendono tutto più cool per rimanere.
0: No, uno pensa alla task force, capito? Sai, queste cose un po' tipo americane, film.
1: Sono attività, task sono attività.
0: Okay, bene, bene, bene. Ti ho detto che ti mando Tom, che lui mi fa segni di dove si indicava le tasche dei pantaloni. Tom, non sono le tasche dei pantaloni, un'altra roba. Mannaggia a lui, mannaggia. Senti, invece, tornando proprio a te, quindi tu hai studiato, ma perché hai scelto questi studi? Cioè, ti sentivi portata già da bambina, prima ancora delle scuole superiori? Avevi una tua attitudine proprio al disegno, alla creatività?
1: Sì, sai, quando da bambina... Beh, diciamo che secondo me è un po' passatemi il termine, un'illusione, no? C'è questa tendenza a far credere ai bambini che sanno disegnare bene, quindi ti spingono verso il liceo artistico, quando Poi sì, fai disegno, però ad oggi il mondo è un po' cambiato, quindi bisognerebbe integrare altre competenze oltre al saper disegnare bene a livello tecnico. Quindi sì, sono stata un po' spinta da questa mia passione verso il disegno, poi in generale verso la storia dell'arte, verso le materie plastiche, quindi avevamo a che fare con l'argilla, quindi poi la ceramica e
0: il DAS, il Pongo.
1: Esatto.
0: Cosa mi hai ricordato?
1: C'è il periodo del DAS, degli orecchini creati con il fimo. C'è stato un periodo in cui si utilizzava il fimo. E quindi poi appunto dopo il liceo artistico è stata più che altro una conseguenza andare all'Accademia di Belle Arti.
0: Certo, inizialmente non potevi fare il veterinario dopo tutta questa predisposizione.
1: Oddio, c'è gente che cambia, che con un colpo di testa cambia totalmente, però ecco, anche su questo io sono stata abbastanza lineare, diciamo che avevo delle costrizioni che mi mettevo da sola, e quindi avevo questa reputazione, no? Mi sentivo come se avessi questa reputazione da portare avanti.
0: Però non l'hai fatto solo perché qualcuno ti ha detto che eri brava a disegnare, ma perché in qualche modo hai sentito che quella poteva essere la tua strada. Cioè,
1: sì,
0: non è stata una strada imposta da altri, ma scelta comunque da te con consapevolezza.
1: Comunque in famiglia c'era mio padre che lavorava in un'azienda che si occupava di grafica pubblicitaria, quindi un po' di vena è stata presa da lì. E poi appunto il triennio è stato più generico sull'arte, la pittura, la scultura, è stato un po' un excursus su tutte le materie fino a confluire nella grafica nel biennio, quindi ho fatto grafica e fotografia.
0: Ok, quindi tu comunque hai anche sperimentato altre discipline che ti sono servite a capire quella che era poi la tua vera attitudine, perché magari potevi diventare una scultrice, oppure specializzarti proprio sulla pittura.
1: Ho fatto un po' di tutto durante il triennio, poi sono andata sul minimal, più minimal, scegliendo.
0: Sei andato proprio a cercare nelle tasche, ho detto quella è la mia attitudine, fantastico. Va bene, continueremo a breve. L'attitudine di Tom è sempre quella di intervenire a nota tesa anziché a gamba tesa, perché sta per arrivare la prima sequenza musicale. Amici, continua a Sta la Vista, ma tra poco, perché adesso vi lasciamo con la musica del momento come sempre, e con Ilaria facciamo una breve pausa, ma rimanete lì perché Sta la Vista continua.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie mille. Hasta la Vista.

0: Right. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Yeah. Hasta la vista.
0: La tradizione, amici, anche per questa 15ª edizione di Hasta la Vista, la tradizione di mantenere i brani del momento, tutta la musica preferita da voi, da noi, da Tom, probabilmente anche da Ilaria, ma tanto della sua musica preferita ne parleremo a breve con lo spazio flashback, però questa tradizione di tenervi compagnia anche con la musica del momento, anche per questa stagione di Hasta la Vista, la manteniamo. Poi sempre anche con le parentesi nel passato, i momenti flashback scelti dalla protagonista di puntata come quest'oggi, Ilaria ci farà sentire a breve la sua sequenza musicale, ma intanto ripartiamo da dove siamo rimasti, ovvero dal tuo percorso artistico di studi, che poi ti ha portato a fare questa bellissima professione che è un po' aiutare le persone a esprimere magari un'idea con un aspetto puramente grafico, eccetera eccetera. Adesso l'ho spiegato un pochino male perché sì, insomma non sono proprio del mestiere, io mi rendo conto che cerco un po' di ripetere, ma poi alla fine ad ognuno il suo. Però questa tua competenza immagino che negli anni ti ha anche consentito di superare un sacco di sfide, perché prima raccontavamo il percorso di studi, ti sei sperimentata con diverse discipline, però poi a un certo punto è iniziato il mondo del lavoro, è arrivato il mondo del lavoro.
2: Sì, è iniziato abbastanza in fretta, perché io ero una di quelle che, stando a Roma, quindi dovendo pagare un affitto, avevo l'ansia del peso sui genitori, e quindi prima di finire l'università cercavo dei lavoretti, quindi ho iniziato dal piccolo, quindi nel privato con servizi di grafica. Poi piano piano ho fatto l'esperienza in sia agenzia sia azienda e poi basta, perché ho deciso che
0: sai che c'è, basta lavorare per altri, va bene, esatto. I lavoretti, ma magari mi organizzo, mi metto in proprio. Sì. Però ecco, questa cosa non te l'ho chiesta a caso, perché immaginavo che anche i primi lavoretti che uno fa sono stati sempre in tema con questi tuoi studi, insomma, diciamo non hai fatto altro nella vita al di fuori di questo in generale.
2: Nel senso che, appunto, sempre per una questione di guadagni, quando si è piccoli, ho fatto anche...
0: Vabbè, hai fatto anche la barista, dai.
2: Ho fatto
0: anche la barista.
2: No, lavoravo nei catering come... hostess, quindi solo per le bevande, mi occupavo solo delle bevande, ma ho fatto anche la distributrice di popcorn a fiera, durante la fiera dei cavalli a Roma, quindi sì, pur di guadagnare qualcosina.
0: Però lo facevi con stile, con arte, con creatività,
2: sorriso, certo,
0: magari, che ne so, disegnavi i barattoli di popcorn, li personalizzavi,
2: immaginavo il packaging diverso.
0: Anche quello, vuoi dire, creativo, uno osserva, perché poi secondo me quando uno fa un lavoro, mo correggimi se sbaglio, però osservi, dice, vabbè, mo non è che l'ho fatta io quella cosa lì, certo, ma se l'avessi potuta fare io magari...
2: Ma guarda, ti posso dire che scelgo i ristoranti in base al logo che hanno.
0: Dai.
2: E in base ai siti che hanno, in base alla pagina social che hanno.
0: No, sì. Bellissimo.
2: Purtroppo per tutti i ristoratori, sì, sono abbastanza pignola, ma un po' su tutto, sono molto guidata dallo stile che utilizzano.
0: Ma questo perché? Cioè, nel senso, perché una cura del logo, una cura dello stile ti dà anche l'idea di una cura,
2: esatto,
0: su altri aspetti?
2: Sì. Sì, okay. Purtroppo, per fortuna sì, perché poi in alcuni casi magari ci sono persone che hanno un prodotto di ottima qualità ma non sono in grado di esprimerlo, di comunicarlo, e in altri casi invece si vede, insomma, ci si applica di più per comunicare che sia un buon prodotto.
0: Certo, però secondo te, in base alla tua esperienza, è perché magari queste persone che hanno un logo meno bello di altri non sono stati magari ben consigliati, o
2: anche a livello economico, tante persone danno priorità ad altro perché pensano che il marketing o la comunicazione siano quel settore in cui investire se si hanno soldi. Invece ad oggi è palese che sia proprio la cosa principale, perché parecchie persone potrebbero, pur non avendo chissà quale budget, farsi pubblicità di un certo livello rispetto ad anni fa, anche solo avendo un profilo social, anche senza ads, senza...
0: Certo, magari ben organizzato, ben strutturato, con contenuti efficaci, come dicevi giustamente tu, con un bel logo, perché poi il logo è il biglietto da visita,
2: certo,
0: sintetizza un po' quella che è l'identità. Sì. Quindi fai anche loghi.
2: Sì, ecco, però appunto ad oggi, quindi poi ho lasciato, diciamo, l'ambiente di azienda e agenzia per mettermi in proprio, collaboro con altri professionisti, quindi siamo un team che forniamo servizi di marketing e comunicazione e in parallelo sto per costituire, insomma, una startup insieme alla mia compagna che è nutrizionista e
0: che salutiamo, che verrà presto in trasmissione.
2: Esatto.
0: È un impegno preso, mi raccomando, Cinzia. Ti citiamo anche come nome, quindi non puoi sottrarti, Cinzia.
2: Esatto.
0: Hasta la vista, ti aspetta.
2: E quindi con lei stiamo creando, abbiamo dato vita, in realtà già esiste un progetto di nutrizione, che quindi punta ad aiutare molte più persone, non solo attraverso, in questo caso come facevo io prima, attraverso servizi di resa di essenzialità, ma molto più importanti, perché appunto si tratta di un'app di nutrizione che permette a chiunque di raggiungere i propri obiettivi in maniera autonoma e di essere soddisfatto della propria alimentazione, perché appunto è partito tutto da un bisogno legato alla poca soddisfazione che avevano le persone dopo essere stati da nutrizionisti o comunque seguendo un certo tipo di alimentazione, e magari ti limita a livello di fantasia, di ricette, o anche che magari sono troppo rigide,
0: troppo limitanti, diciamo, da una se è tutta privazione a un certo punto, ma cioè non la fai più la dieta,
2: certo. E dando molto spazio anche ai prodotti che si vanno a scegliere, perché visto anche il periodo in cui ci troviamo, in cui i piccoli agricoltori soffrono, i piccoli produttori in generale soffrono a livello economico per i grandi colossi dei supermercati, e quindi abbiamo coinvolto anche loro, mettendo in comunicazione appunto la parte manuale più tradizionale del produttore direttamente con la persona che va a crearsi un piano alimentare e può acquistare prodotti da loro.
0: Guarda, ci ritorniamo, perché su questa cosa vorrei fare un approfondimento molto interessante. Momento flashback. I titoli dei brani che ti sono stati chiesti, poi li commentiamo.
2: Ok, ho scelto la sigla del telefilm Shameless e Via di Raff.
0: Bene, li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Bellissimo, sarai come non sei stata mai, sarai con me, mamma mia, un augurio del genere fa battere il cuore a chiunque. Io vedo Tom che è veramente entusiasta di questa scelta musicale che hai fatto quest'oggi, perché Raff qui ad Hasta la Vista non l'ascoltavamo da tantissimo tempo,
1: ecco.
0: E non è casuale lo spazio flashback partito 15 anni fa nella prima edizione e riconfermato anche per questa edizione del programma, perché è uno dei momenti secondo me più belli del programma, quando l'ospite, oltre a raccontarsi a livello personale, professionale, poi si racconta anche con i propri brani preferiti. E mi fa piacere quest'oggi il fatto che tu abbia scelto per la prima puntata di stagione due brani, in modo particolare questo di Raff, perché a noi Raff ci piace.
1: È molto romantica
0: questa canzone. Molto, molto, molto. Però andiamo in ordine, partiamo dalla sigla del telefilm.
1: Ok. Perché? Allora, quella è stata, diciamo, più che la canzone in sé, è il telefilm che ha segnato una fase di cambiamento, è l'inizio di una fase di cambiamento della mia vita, perché l'ascoltavo più o meno intorno agli anni in cui stavo all'università, appunto, uh-huh. Il triennio,
0: sì.
1: E essendo un telefilm, non so se lo conosci a livello di sentito dire, cioè sentito parlare.
0: Devo essere sincero, no, è un telefilm, okay. Me lo sono perso.
1: Okay.
0: Io sono più su altre tematiche, X-Files, oppure che so, Beverly Hills 90210, altre cose.
1: Okay.
0: Sì, decisamente sì. Al massimo, ecco, qualcosa di un po' più recente, però insomma.
1: Ok, vabbè, un po' particolare nel senso che racconta di questa famiglia americana un po' malandata, quindi non fa vedere la parte bella degli Stati Uniti come al solito, ma racconta un po' la periferia. E quindi non lo so, è molto divertente, molto irriverente, mm-hmm. e ha tirato fuori quel lato di me che forse faceva parte di me già da allora, però era un po' più nascosto, quindi mm-hmm. diciamo, sai, la parte rebel che
0: sì,
1: veniva fuori
0: sì,
1: o che
0: sì.
1: viene fuori quando guardi o ascolti delle canzoni,
0: mm-hmm.
1: e quindi mi ha segnato, perché poi da lì è stato tutto una trasformazione continua che continua tutt'oggi, perché sono totalmente diversa da quella che ero ai tempi.
0: Quindi è stato un telefilm che in qualche modo ti ha aiutata
1: sì.
0: Nella trasformazione, nell'evoluzione.
1: Sì, esatto. Sì, sì. Per uscire dagli schemi, quello che ti dicevo prima, sono sempre stata molto lineare per cercare di appagare le mm-hmm. aspettative.
0: Non deludere le aspettative esatto. altrui, certo.
1: E invece
0: certo.
1: poi ho capito che era molto più importante dare retta a quello che avevo dentro.
0: E non deludere le tue di aspettative,
1: esatto,
0: perché
1: sì,
0: se no,
1: sì.
0: Certo, giusto, giusto.
1: E infatti proprio da questo diciamo che mi collego alla canzone successiva di Raff, perché
0: sì.
1: C'è una frase in particolare che dice: più che apparire, scegli di essere. E anche questa canzone l'ascoltavo da bambina e non avevo minimamente idea, diciamo, del significato che celava.
0: Uh-huh.
1: E l'ho sempre ascoltata, però l'ho riascoltata in particolare l'anno scorso, nell'estate dell'anno scorso, in cui io stavo per fare una cosa che era totalmente al di fuori della mia comfort zone, uh-huh. e quindi ascoltando quella canzone avevo ricevuto proprio la carica giusta. A proposito di lavori,
0: uh-huh.
1: la cosa che stavo per fare l'anno scorso era trasferirmi per 3 mesi su un fiume a fare la guida in canoa.
0: No! Cioè, che non c'entra niente col tuo lavoro.
1: No, esatto, perché appunto ho lasciato il lavoro cioè il posto indeterminato, no?
0: Uh-huh. Sì.
1: Per aprire la partita IVA, però nel frattempo mi sono presa questi 3 mesi
0: uh-huh.
1: in cui comunque continuavo magari a ragionare come se dovessi fare quel lavoro per cui ho sempre, cioè insomma, il graphic design che
0: sì.
1: poi si è trasformato, però ho colto l'occasione di andare a fare la guida in canoa in Abruzzo per 3 mesi in camper vivendo su un fiume.
0: Cioè proprio on the road. Quindi, della serie, proprio
1: una cosa fuori dal mio immaginario,
0: uh-huh.
1: e questa canzone è stata proprio l'intro di questa avventura che poi si è rivelata appunto una bellissima esperienza.
0: Beh, lì veramente altro che uscire dalla zona di comfort. Forte lì, proprio non avere punti fermi, perché
1: esatto.
0: in camper, in canoa, c'è cioè proprio on the road in
1: tutte prime volte in un'unica estate, quindi
0: mm-hmm.
1: sì è stato proprio il segnale, cioè il via di Raff è quello che ha segnato la mia uscita dalla comfort zone, e
0: bellissimo.
1: Si sta benissimo.
0: Beh, È anche molto coraggioso come pensiero, quello che immagino a un certo momento hai deciso di affrontare, cioè ti sarai interrogato, cioè, ma io voglio continuare a rimanere ancorata ad una cosa che non mi appartiene fino in fondo, oppure provare a fare un passo magari rischioso, sì, ma andare verso la mia vera essenza, cioè andare verso ciò che sento.
1: Esatto, sì. Diciamo che sto abbracciando sempre di più il rischio, perché è molto più appagante della strada. Vabbè, ovviamente nel mio caso non è che voglio spingere le persone a...
0: No, però sai, molte persone che ci ascoltano magari sono abituate a quella zona di comfort, ma non sanno che magari poco poco, uscendo dalla zona di comfort, potresti scoprire, e tu quest'oggi ce lo stai testimoniando, e io sono contentissimo di averti alla prima puntata di Hasta la Vista, perché osare, sperimentare, sì, e questo programma ne è l'esatta espressione e testimonianza, perché chi ci segue da anni lo sa che noi ogni volta portiamo in radio persone che non hanno mai fatto radio, come sta accadendo quest'oggi con te, ed è un uscire dalla zona di comfort e provare a sperimentarsi, esatto, con un linguaggio nuovo che è quello della radio, caratterizzato da cosa? Dal tuo percorso di vita, anche nel provare magari a far riflettere i nostri amici all'ascolto che se uno ha un grande desiderio, una grande passione, o vivo un'intera vita, avrei voluto, esatto, ma... O poi ci sai che c'è, magari ci metterò un po' ad arrivare alla meta, ma forse più che la meta è importante il percorso. Ed è quello che stai facendo tu quest'oggi,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì. Quindi potrebbe essere un buon proposito per il prossimo anno, no? L'uscita dalla zona di comfort per chi ci ascolta. Si
0: Beh,
1: potrebbe...
0: Tu stai dimostrando che se uno prende un po' di coraggio, alla fine c'è tutto da guadagnare. Anche perché nella realtà che già conosciamo, la conosciamo, è sempre quella, ma se uno prova ad osare un pochino nella vita, magari potresti stupirti del risultato.
1: Esatto, è quello che dico sempre, magari ci sono persone che continuano a comportarsi in un determinato modo sapendo che non traggono beneficio da quel comportamento, quando non hanno nulla da perdere nel cambiare atteggiamento e capire che magari potrebbe rivoluzionare la propria vita.
0: Esatto, sai chi non cambia mai? Tom, sempre lui uguale, che sul più bello ci fa segno, dice: ragazzi, sequenza musicale. Sì, Tom, lo sappiamo, sequenza musicale, ma noi torniamo tra poco.

0: basta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Beh, io quest'oggi ce l'ho in studio un'eroina, perché voglio dire, uscire dalla zona di comfort, decidendo di venire in trasmissione, soprattutto decidendo di, per un periodo anche se breve, stare 3 mesi in giro per il camper, sperimentando la canoa e tante altre cose che ci ha accennato fin qui, ma Ilaria, ospite di puntata, continuerà a raccontarci quest'oggi. Vedi, insomma, vedi, più eroina di te,
3: beh,
2: altro che eroe.
3: Eroina di ritorno.
2: Non sei rimasta fedele a quell'identità, quell'immagine che altri magari si erano fatti di te, ma tu sei andata alla ricerca della tua idea di te stessa, sì. Hai voluto conoscerti fino in fondo, in tutto e per tutto.
3: Sì, sì, per forza, ma perché non c'era, sai, quando senti proprio che c'è qualcosa che non va, però non capisci cosa, poi esplosione tutto insieme, quindi trasformazione totale. Però adesso io mi riconosco, quindi ciò che ero prima non
2: ti appartiene,
3: non
2: più.
3: Non mi appartiene più.
2: Quindi in qualche modo prima ti guardavi allo specchio e dicevi: chi è quella?
3: Esatto.
2: Io non
3: sì, esatto.
2: Ti guardavi dietro, c'è qualcuno che magari sei dietro di me. Oggi ti guardi allo specchio e dici: ah, però
3: una pacca sulla spalla, coraggio.
2: Bene. Senti, adesso, Madonna, mi hai fatto venire in mente una cosa bellissima. E se tu dovessi descriverti con un logo, il tuo logo che caratteristica avrebbe? Ammesso, già, hai un logo,
3: un logo
2: proprio
3: mio.
2: Tuo. Cioè, non della realtà aziendale.
3: No, ho un mio logo che però feci tanto tempo fa, e quindi è la
2: canoa,
3: la I e la R a cerchio, diciamo che sì, rappresentano un po' l'obiettivo della macchina fotografica. E quindi ci ho adattato la R e la I, che sono le mie iniziali, con al centro il pallino della I un po' più grande.
2: Carino.
3: Quindi anche lì, minimal, essenziale, quello rimane, cioè questo penso che sia a livello di valore quello che mi sono portata negli anni, quindi... In realtà sono anche di poche parole, quindi tu sei veramente...
2: È un miracolo, questo. Cioè,
3: esatto.
2: Adesso lo posso dire che siamo quasi a metà programma. Cioè, tu veramente hai detto, no, guarda, io radio ci conosciamo, insomma, da quasi un anno. Ho detto, Jerry, guarda, scordati che io un giorno possa venire in trasmissione, perché proprio è una cosa umanamente impossibile. Tant'è che c'era un'altra persona destinata alla puntata di oggi.
3: Sì, ci hanno mandato,
2: nel senso più positivo del termine. Infatti, la persona che doveva venire quest'oggi, che non diciamo il nome, tanto lei ha capito, sostanzialmente ha detto: vai tu in una scoperta, poi ne parliamo.
3: Esatto.
2: Non solo sta andando benissimo, ma ti stai pure, immagino, divertendo, tirando fuori argomenti magari che non pensavi, perché nulla di questa trasmissione è concordato.
3: No, assolutamente, ecco. Anzi, è molto stimolante questa
2: cosa. Bene, così fa rumorosicare la persona che non ha accettato in questa prima fase l'invito, ma sono sicuro che molto presto tornerà, anzi verrà in trasmissione,
3: sì,
2: perché non è mai venuta, però tornerà con te e si cimenterà in questa esperienza.
3: Ti parleremo meglio del progetto.
2: Infatti, perché vi accomuna comunque questo progetto che abbiamo un po' accennato,
3: sì,
2: nel talk precedente, che adesso continuiamo in due talk precedenti, ma continuiamo a raccontare, perché tu, oltre a sperimentarti in tante discipline che diciamo prima, la canoa, le cose, c'è questa nuova iniziativa,
3: sì,
2: che è nata più o meno quanto tempo fa?
3: Noi ci lavoriamo insieme da un annetto.
2: Ma nasce da un'idea, però.
3: Sì, nasce da un'idea sua, perché appunto, essendo nutrizionista, è lei l'esperta, quindi io non voglio parlare di...
2: Diciamo,
3: tu puoi fare con lei la consulenza.
2: Certo, diciamo che l'idea in qualche modo è di Cinzia.
3: Sì, sì, esatto.
2: Okay, però poi voi l'avete un po' messo a fuoco,
3: sì,
2: come
3: quando
2: idea.
3: Quando ci siamo incontrate, appunto, abbiamo unito le forze, io con un'altra mia collega che si occupa della parte tecnica, quindi è lei la realizzatrice dell'app in sé, e io ho sempre voluto lavorare nell'ambito food, quindi per me anche questo unisce tutti i puntini della mia vita,
2: sì.
3: E quindi abbiamo appunto realizzato

0: le ricette che l'utente ha scelto,
1: okay.
0: E noi andiamo sempre con il famoso camper, uh-huh, a trovare i produttori dal vivo, e infatti quest'estate siamo state in giro con il camper proprio per lavoro a cercare, a selezionare, perché sono produttori selezionati secondo valori etici,
1: sì.
0: E quindi anche lì ho scoperto un nuovo lato di me, perché questo approccio con l'agricoltura, in realtà vengo da famiglia di contadini, quindi quello c'è sempre stato, però è veramente bello andare nelle aziende agricole, parlare con loro,
1: ascoltarli, capire, certo, pensiero, esatto, farti raccontare il perché hanno fatto questa scelta,
0: sì, sì.
1: Vedi che anche tu in qualche modo vai a incontrare le persone e le valorizzi.
0: Faccio anche io le interviste, esatto. Sì, infatti abbiamo fatto parecchie interviste per cercare di capire il loro problema, quindi da risolvere, perché poi sta lì, realizzi un prodotto che va a rispondere a una richiesta, a un bisogno di mercato, e nulla, quindi anche questo è stato un uscire fuori dalla zona di comfort, quindi verranno selezionati dei produttori e ci sarà la lista all'interno dell'app, e poi in un futuro prossimo l'acquisto direttamente in app.
1: Perfetto, quindi comunque c'è una valorizzazione da un lato del produttore, dall'altro lato un, come dire, aiutare le persone a trovare un giusto equilibrio rispetto all'esigenza di fare una dieta bilanciata e quindi non vivere la dieta come una privazione, una sofferenza, e dall'altro lato anche la vostra soddisfazione di aver creato comunque qualcosa di nuovo, di gradevole, e anche che soddisfi comunque una reciproca esigenza lato utente finale ma anche lato produttore,
0: esatto.
1: Quindi penso,
0: sì,
1: che,
0: perché tutti si chiedono, ma ok, ho questo problema, sì, ma che devo mangiare, cosa devo mangiare, quanto ne devo mangiare, e questo risponde a queste domande per qualsiasi, certo, tipo di esigenza,
1: certo. Noi adesso abbiamo una esigenza non scelta da noi ma imposta dall'amico Tom in regia, che ci fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, continuiamo tra poco, hasta la vista. Torna tra pochissimo.

0: Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

Ci siamo amici, ci siamo ancora qui su Hasta la Vista, ritorna per la 15ª stagione l'appuntamento, stesso giorno, stessa ora, stessa radio, ogni settimana noi ci siamo e quest'oggi accanto a me c'è Ilaria che si racconta da un punto di vista personale, professionale, ci sta raccontando anche questa bellissima iniziativa che è nata come idea circa un anno fa, che ancora non ha raggiunto l'obiettivo finale, ma ci siamo quasi perché tutto è in divenire, questa app molto interessante creata da te e da

0: altre persone che ci stanno lavorando. Ne abbiamo parlato, abbiamo raccontato un po' l'essenza dell'app, ma il nome ancora non l'abbiamo detto volutamente, non te l'ho chiesto perché voleva rimanere un po' la suspense. Quindi quest'app come si chiama?
1: Si chiama Play for It.
0: Ok, perché questo nome? Ci avete ragionato, presumo di sì?
1: Sì, sì, diciamo che appunto la questione del play riguarda la parte di gioco, perché una cosa che non ho detto è che all'interno dell'app ci sarà una parte di con gamification, quindi una parte, un vero e proprio giochino,
0: sì?
1: Che ha la funzione di educare le persone all'alimentazione, quindi ci saranno informazioni, sarà una sorta di blog sotto forma di gioco, uh-huh. Attraverso il quale si possono apprendere le principali nozioni legate alle varie macro categorie degli alimenti e
0: i principi, esatto, nutrizione,
1: tutto ciò che c'è bisogno di, perché okay. Un altro problema appunto a cui volevamo trovare una soluzione è proprio questa miriade di informazioni che ci sono in giro sui social, mm-hmm. Parecchie persone utilizzano i social per informarsi su come alimentarsi, mm-hmm. E quindi spesso si cade in ognuno dice la sua, non si sa qual è la verità, quindi abbiamo fatto un po' di chiarezza. Giusto. Ovviamente rifacendoci a studi scientifici,
0: sì.
1: E raggruppando tutte queste informazioni in un gioco, quindi rendere ciò che sembra complesso appunto più semplice.
0: Certo.
1: Infatti la grafica del gioco è quella.
0: L'hai curata tu?
1: Esatto.
0: Certo.
1: Mi sono occupata personalmente di quella parte,
0: uh-huh.
1: e quindi il play deriva da quello.
0: Ok, quindi hai reso, diciamo, con un linguaggio più semplice, più accattivante, più giocoso, un argomento che generalmente crea sempre un po' di disagio,
1: nelle persone,
0: cioè, madonna, sta cosa è complicata,
1: sì, sì.
0: Gli alimenti, i principi nutrizionali, come si dice, nutrizionale,
1: sì, nutrizionale.
0: Okay, perché tutte queste cose complesse, già solo nei nomi, quando vai a leggere le etichette dei prodotti che trovi al supermercato, alla quinta riga già dice no, questo non lo compro. Invece è importante avere cultura e coscienza e consapevolezza di come è composto un alimento, gli ingredienti, eccetera.
1: Esatto.
0: Eccetera, quindi giusto.
1: Quindi
0: giusto.
1: Al momento diciamo che l'app esiste, stiamo facendo dei test con dei numeri, con un numero limitato di persone,
0: mm-hmm.
1: E quindi andiamo ad aprire l'app alle persone, a chiuderla per avere dei feedback mirati per migliorarla.
0: Certo.
1: E però nel frattempo chiunque volesse può seguire l'andamento, mm-hmm. diciamo, del progetto sui profili social della nutrizionista.
0: Che andiamo a dire? Li possiamo dire? Sì,
1: sì, certo.
0: Okay.
1: E appunto trovate sotto il nome di Mangia Sostenibile su tutti, mm-hmm. i social, mm-hmm. e su Instagram mangia_sostenibile, sulle altre anche scrivendo Mangia Sostenibile esce, mm-hmm. il profilo e lì, mm-hmm. vi darà lei che vi dà informazioni, mm-hmm. riguardo la nutrizione in generale e pian piano riguardo l'app.
0: Bene, perché comunque è un progetto in divenire, nel senso che poi è anche un progetto che accoglie magari eventuali idee, suggerimenti.
1: Sì, assolutamente.
0: Perché
1: sì,
0: voi
1: sì.
0: Come già fate col discorso del valorizzare i produttori sul territorio, l'idea che c'è alla base è di comunque creare un qualcosa che nel tempo possa evolversi, accogliendo magari anche nuove possibili iniziative di sviluppo, di miglioramento, di collaborazione.
1: Sì,
0: quindi
1: ci piace proprio raccontarla come una cosa che stiamo costruendo con le persone e con i produttori,
0: mm-hmm. diciamo, potremmo dire con le persone e per le persone.
1: Sì.
0: Esatto. Magari questo esisterà forse da qualche parte, spero di non aver involontariamente copiato uno slogan, però voglio dire con le persone perché voi incontrate i produttori, ma per le persone,
1: sì.
0: perché i destinatari finali sono le persone che magari per diversi motivi devono fare una dieta, un regime alimentare più sano, più corretto, e voi andate a intercettare proprio questo tipo di necessità. Quindi,
1: esattamente.
0: Bene. Senti, immagino che l'app avrà un logo, sicuro.
1: Certo, certo. E secondo te chi l'ha fatto il logo?
0: Ma guarda, un nome a caso. Secondo me l'ha fatto la persona che è seduta qui alla mia sinistra, una certa Ilaria.
1: Esattamente, sì.
0: Ok, e raccontiamolo questo logo.
1: Beh, allora, siamo partiti dal concetto di piramide alimentare.
0: Mm.
1: Quindi la piramide, essenzializzandola, diventa un triangolo.
0: Triangolo, certo.
1: Quindi il triangolo, se lo ruoti con,
0: sì.
1: il vertice verso destra, diventa un Play.
0: Play, è vero.
1: E quindi diciamo che abbiamo sfruttato questo simbolo, uh-huh, e poi è suddiviso in quattro colori che sono quelli della piramide.

0: alimentari,
1: sì.
0: Divisi attraverso una linea curva che rappresenta un percorso, quindi okay. È proprio il percorso del benessere, diciamo. Mm-hmm. Che il primo claim mm-hmm. Di Pleforit era proprio il percorso di percorso benessere. Mm-hmm. E quindi è questo, sì,
1: simpatico, molto particolare. No, è che io quando ho detto logo mi è venuto in mente subito un bel panino col salame, però quello non è proprio la cosa più dietetica del mondo.
0: Già.
1: Quindi immaginavo, per questo ero un po' distratto, un qualcosa che fosse un logo un po' con un alimento, con del cibo,
0: no.
1: Invece no.
0: No, richiama appunto lo stile, è tutto un po' pastello, non voglio dire cartoon, però mm-hmm. Fa capire che è comunque qualcosa di informale rispetto mm-hmm. a una classic app nutrizionale.
1: Certo, perché sennò genera pesantezza anche già nell'idea, cioè oddio, ma no, invece deve essere percepito tutto con estrema leggerezza,
0: tranquillità. Anche lei appunto, Cinzia, è molto brava sulla parte psicologica, per mm-hmm. quello con lei non ci si sente assolutamente a dieta, ecco. Sono io una testimone di questa cosa, anzi.
1: Bene, quindi al di là dell'app, davvero, quando verrà Cinzia qui in studio, spero molto presto, ci faremo anche proprio una bella chiacchierata in generale sulla consapevolezza del cibo, del valore che ha il cibo e di come si deve approcciare al cibo per un discorso di benessere, non solo a livello di salute ma proprio mentale, perché poi le due cose sono fuse, ma ne parleremo approfonditamente. Adesso una buona notizia per te.
0: Sì.
1: È arrivato il momento dedicato a te, che non è dedicato a te, ma il pensiero che tu hai fatto per qualcuno in ascolto, perché c'è da dire il brano che hai scelto per questo spazio all'interno di Hasta la Vista. Quindi
0: il brano è Ci sono anch'io di Max Pezzali. Uh-huh. In realtà è una dedica estesa, perché dedico questa canzone a tutte le persone che stanno cercando il proprio io e spero che questa canzone li aiuti a farlo uscire.
1: Ok, quindi un'ottima scelta, un brano dedicato quindi non a una singola persona ma a una marea di persone che sono alla ricerca di se stesse.
0: Sì, esattamente.
1: Bene, perfetto. Allora rimane solo da fare una cosa, ti cedo il microfono, a te il piacere di dire artista e titolo di brano. Vai.
0: Ci sono anch'io, Max Pezzali.
2: Dedicato a te.

0: Ragazzi, un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
1: Hasta la vista.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Cara Ilaria, hai visto questo viaggio a raccontare di te, delle tue passioni, dei progetti, di tutto quello che ti riguarda, anche dall'augurio speciale che hai fatto prima con la dedica alla possibilità di voler essere se stessi, alla ricerca di sé, non aver timore di scoprire la bellezza che ognuno di noi ha nella sua unicità. Insomma, tu questo percorso l'hai intrapreso un po' di tempo fa, anche con delle idee geniali, innovative, come quella dell'app che ci hai raccontato poco fa, e che poi ti vede anche proprio protagonista nella parte della grafica, la cura, eccetera eccetera. Senti, la difficoltà più grande che avete, dico avete tu e le altre persone che lavorano al progetto, sperimentato fin qui in questo anno di lavoro?
2: Diciamo l'organizzazione, ma nel senso che magari facendosi prendere dall'entusiasmo ci si focalizza su delle cose che ai fini dello sviluppo, cioè di tutto il pacchetto, magari non sono proprio prioritarie. Quindi ecco, l'organizzazione delle priorità, perché quando si parla di startup c'è una sorta di percorso, no? Già prestabilito da seguire, quindi la scelta di cosa fare prima, cosa fare dopo. Però in questi ultimi mesi ci stiamo riprendendo alla grande proprio su quello, e quindi abbiamo trovato una strada ben precisa da seguire, quindi i risultati arriveranno a breve, stiamo concretizzando proprio quello.
0: Bene, bene, bene. Poi veramente avete tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, e da quanto ho capito anche questo piacere a sperimentare anche realtà diverse, conoscere realtà diverse che fanno cose, quindi la valorizzazione dei produttori sul territorio. Ma i feedback, sia lato produttori, è ovvio che siamo ancora in una fase iniziale, lo so bene, ma anche lato utenti, coloro che hanno già sperimentato l'app, i ritorni, anche magari qualche suggerimento, oppure qualche piccola grande soddisfazione che magari già vi siete tolti, qualcuno che vi ha dato un feedback che dice dai dai, è la strada giusta, continuiamo, sai, quelle cose che poi ti casano, che
2: beh,
0: ti
2: sì, dici, appunto a livello, diciamo, Cinzia come nutrizionista ha potuto ascoltare i feedback in prima persona, perché è proprio il non mi sono sentito a dieta, è un feedback reale che abbiamo ricevuto, e persone che ancora non hanno provato l'app sono impazienti, quindi dicono non vedo l'ora di dai, fammi sapere quando esce, perché io sono assolutamente cliente. E i produttori ne hanno realmente bisogno per incrementare le vendite, quindi far conoscere al meglio il loro lavoro, quindi ci stanno supportando, dandoci contatti, parlando di noi ad altri produttori.
0: Bene, bene, bene, quindi tutto questo vi dà una bella energia, una carica a proseguire, arrivare prima possibile alla meta, soprattutto rendendo tutto ciò ben strutturato e riuscendo veramente a fare qualcosa di buono per tante persone con varie necessità, ma soprattutto con l'idea di fare qualcosa che vi dà anche una grande soddisfazione umana e professionale. Bene, bene, bene. Senti, adesso uscendo un attimo dalla parentesi più professionale, quindi legata anche all'app, che ricordiamo per l'ennesima volta il nome?
2: Play for It.
0: Bene, mi piace fartelo dire, perché proprio l'identità, anche col logo che ci hai raccontato prima, usciamo dalla parte più professionale, andiamo un po' su quella personale. Ma tu, quando non lavori, non crei loghi, disegni, progetti grafici di vario tipo, così, il tuo tempo libero come lo passi? Cosa ti piace fare?
2: Sicuramente
0: mangiare. Dice, io prima mangio e poi mi metto a dieta. Con l'utilizzo dell'app,
2: quello assolutamente. Sì, mi piace tenermi in forma, nel senso che faccio crossfit e amo stare in mezzo alla natura, quindi proprio il passeggiare, l'ascoltare la musica mentre si passeggia nella natura, e il mare soprattutto sono i luoghi in cui amo stare nel mio tempo libero. Diciamo che sono una molto da fuori casa, quindi se sto dentro casa per troppe ore per troppo tempo do di matto.
0: Ti manca proprio l'aria. Sì, quindi... sì. Ecco la scelta. Allora, adesso mi è chiara la canoa che raccontavi prima, sì, e il camper. Proprio sono espressioni di libertà totale.
2: Sì, ma era la prima volta che andavo in camper. Cioè, era proprio una per così tanto tempo, era proprio una sfida. Quindi sto scoprendo sempre di più la voglia di passare tempo fuori, di avere una casa mobile. Quindi devo dire che
0: non l'idea del camper,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: Il camper adesso, insomma, adesso non per entrare troppo nel dettaglio, ma non lo noleggiate?
2: No,
0: quando
2: no,
0: andate,
2: è, proprio... di, ah, è di Cinzia.
0: Ah, proprio su, sì. Ok, perfetto. Quindi anche più facile organizzarsi, fine settimana andiamo, partiamo.
2: Esatto, okay. Sì,
0: ottimo,
2: sì.
0: Ottimo. È bella la vita in camper, è un'esperienza che ho fatto purtroppo per poco tempo, ed è una cosa che veramente da augurare, perché parti e non hai mete, ti fermi dove ti va.
2: Puoi dormire con tutti i panorami, cioè puoi affacciarti la mattina, ti svegli, apri la porta e c'è qualsiasi cosa, puoi trovarti davanti, in senso buono.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Detta così potrebbe essere anche...
0: No, vabbè, dipende dove uno fa sosta, perché esatto. Se fai sosta in una zona un po' pericolosa, in prossimità di, non so, una realtà con animali o robe problematiche, insomma, uno deve sempre scegliere le zone di sosta,
2: certo,
0: e
2: sì,
0: muoversi sempre con la massima cautela e attenzione. Bello, bello, bello, bello. Il posto più bello che avete visitato col camper girando in questi mesi?
2: Beh, quest'estate siamo state in Trentino, e io amo quella montagna perché c'è proprio ti mozza proprio il fiato, è proprio quella cosa così grande, così immensa, e quindi ci hanno ospitato, diciamo, in un parcheggio di un locale, e aprendo la porta ti ritrovi proprio queste pette davanti, e poi abbiamo avuto la felpa per tutto il tempo, pur essendo estate.
0: Certo, pensare che quest'estate voi stavate con la felpa quando qui a Roma gente si boccheggiava, si moriva dal caldo, un'invidia totale. Bello, bello, bello. Quindi è un augurio che tu fai magari ai nostri amici all'ascolto, quello di sperimentare il camper.
2: Sì, assolutamente. Tante persone hanno paura per mancanza di, non so, comodità. Per me, cioè, io non l'accuso proprio, quando sto nel camper è come se stessi in una casa, ma proprio perché sai che il tuo giardino è immenso, quindi puoi uscire, passeggiare, andare in bici.
0: Che poi è un finto problema quello delle comodità, perché se il camper te lo organizzi bene e gli spazi ci sono, soprattutto hai tutte le tue cose, non è come cambiare stanza d'albergo ogni volta che ti sposti, anzi,
2: no, esatto.
0: Hai tutte le
2: ti
0: tue
2: porti
0: cose,
2: porti proprio la tua casa sulle spalle,
0: ti senti un po' tartaruga.
2: Esatto.
0: Un po' tartaruga, bellissimo. Bene, adesso amici, un'altra novità, l'abbiamo accennata all'inizio del programma, questa 15ª edizione di Hasta la Vista consente di fare un tuffo nel passato con la musica dance. Adesso la prossima sequenza musicale saranno due brani in sequenza della musica dance degli anni 90, prima uno spot che introduce questa novità e poi torniamo in onda. Hasta la Vista continua, Dance Story.
1: Hasta la Vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: L'obiettivo l'abbiamo raggiunto, perché l'obiettivo era proprio quello: stimolare magari nell'ospite, ma soprattutto in voi amici all'ascolto, i ricordi della musica dance degli anni 90, primi 2000, quella spesso presente, come diceva, a microfoni spenti Ilaria nei Cinefta Panettoni, mitici film, Vacanze di Natale, eccetera eccetera. E l'obiettivo era proprio quello, attraverso questa nuova rubrica di Hasta la Vista che debutta quest'oggi per la prima puntata della 15ª edizione, Dance Story, un tuffo nei ricordi passati, ricordi sonori con Dance Story, perché l'idea è proprio, attraverso questa musica che ci ha accompagnato per tanti momenti estivi, natalizie, è ritrovare quelle piacevoli sonorità, ricordi, momenti vissuti, eccetera eccetera. Quindi, ti ha ricordato qualcosa questa sequenza musicale?
1: Beh, i film che ti dicevo. Sicuramente il Natale.
0: Il Natale, è vero, perché alcuni sono brani natalizi, altri sono brani estivi, però sicuramente un'epoca in cui non c'erano i social, in cui sicuramente si stava più insieme, si condivideva il tempo, non c'erano le app in quel periodo. Purtroppo, rispetto al progetto che stai raccontando,
1: sì.
0: Per certe cose, purtroppo, per altre, per fortuna. Diciamo, una cosa sono le app, un'altra cosa sono i social. Per carità, servono entrambi, però la differenza è sempre l'uso che se ne fa. E meno male che ogni tanto ci sono persone come te che creano, assieme ad altre persone, delle app che hanno senso, che servono, che sono utili e che soprattutto hanno veramente l'obiettivo di fare qualcosa che va a beneficio di tante realtà, come quelle che abbiamo raccontato quest'oggi qui.

0: giusto?
1: Sì, assolutamente.
2: Bene, bene, bene, bene. Senti, invece parlando ancora di te, ma magari anche in prospettiva futura, un sogno nel cassetto, un desiderio ancora non realizzato, un bel proposito per un tempo relativamente breve o medio breve?
1: Beh, diciamo che c'è un bel viaggione nel cassetto, quindi...
2: In camper?
1: Cioè, parte sì, sì e parte no, perché l'Europa sicuramente in camper,
2: okay.
1: E poi mi piacerebbe andare e stare almeno per sei mesi, un annetto in Asia, insomma, girare un po'. Perché ho iniziato anche a leggere nell'ultimo annetto, sì, Gianluca Gotto, uh-huh, e quindi ti dà proprio questa ti fa venire questa voglia di esplorarti dentro, di esplorare anche luoghi che sono completamente diversi da tutto ciò che vediamo ogni giorno, e quindi sì, c'è questa curiosità e questa, uh-huh, voglia di viaggiare, anche perché l'obiettivo che ho raggiunto e che voglio continuare a mantenere è proprio di poter lavorare da ogni angolo del mondo, quindi non essere legata a un luogo fisico, ma poterlo fare ovunque.
2: Ok, e questa scelta di vita che hai fatto, che è quella, sì, comunque di creare progetti il più possibile itineranti, quindi sviluppare un'app e comunque anche incontrare poi i produttori, con questa formula che vi siete un po' inventati funziona, lo si può fare, quindi...
1: Sì, assolutamente, sì, sì, basta volerlo, parte tutto da lì, ogni cambiamento parte dalla volontà.
2: È vero, è vero. Poi in qualche modo, secondo me, quello che è successo nel periodo del lockdown, la necessità comunque di lavorare da casa in zone comunque protette, zone di comfort, ha dato prospettiva veramente a possibilità future, perché non è detto che per lavorare bisogna andare sempre nella sede fisica dell'azienda, esatto, dell'ufficio, cioè si può lavorare in tutti i contesti con i giusti mezzi, con le giuste idee e con la giusta volontà.
1: Sì, dipende tutto da quello che... dalle necessità di ognuno, perché sicuramente l'andare in ufficio, io traevo del beneficio anche in questo, uh-huh, e poi a lungo andare ho capito che non faceva per me, perché hai un tempo limitato da dedicare a te stesso, comunque.
2: Certo, certo. Poi diciamo anche che dipende dal tipo di lavoro, il lavoro che fai tu ed altre persone magari consente questa possibilità,
1: sì, sì, sì.
2: Immagino altre figure, che ne so, l'autista di autobus,
1: o medico,
2: il medico, certo, o il pilota, sì, d'aerei, insomma, da remoto, oddio,
1: ci arriveremo
2: sì, esatto, però insomma certe cose ancora è necessario l'essere umano in tutto e per tutto, il medico è l'esempio, anche perché io non mi farei mai curare completamente dall'intelligenza artificiale, mo insomma, per carità, ci arriveremo, ormai ci sono i robot, tutto, sì, però l'essere umano,
1: la persona serve, il rapporto umano comunque è assolutamente importante,
2: anche perché io non la vedrei la figura tua professionale fatta all'intelligenza artificiale che va a creare il logo, che magari guida il camper o che guida la canoa, no, una cosa alla volta, insomma l'essere umano è fondamentale, se non c'è l'essere umano, l'app a chi si rivolge? È fondamentale che ci sia l'essere umano, perché
1: certo,
2: sennò mettiamo a dieta l'intelligenza artificiale.
1: L'essere umano ci deve essere il cibo, quindi
2: esatto,
1: dobbiamo stare attenti all'uso che ne facciamo,
2: esatto,
1: per non sprecarlo.
2: Esatto, esatto, esatto. Hai colto benissimo. Quindi questo bel proposito del viaggio in Asia, un po' allo stile Overland. La serie queste che vanno in giro con i camion, i progetti.
1: Non la conosco.
2: La conosci?
1: No.
2: Vabbè, sulla Rai, su alcuni canali Rai la fanno, una serie che esiste da tantissimi anni. E invece, mo ti faccio una domanda un po' particolare, che ogni tanto arriva. Cos'è che ti riconosci di più come valore, invece un pregio, un momento di autocritica e un difetto? O che ti riconosci o che ti attribuiscono gli altri, se lo possiamo dire. Puoi anche barare.
1: A livello di pregio non so dirlo in una parola, però sono brava nell'ascoltare.
2: Questo è un bellissimo pregio.
1: A livello di difetto è che sono un po' permalosetta.
2: Ah, ci sta, vabbè, ci sta, è giusto. Però è anche un grande atto di onestà che hai fatto quest'oggi, quindi grazie per la fiducia. Tanto non ci ascolta nessuno,
1: siamo noi tre.
2: Io, te e Tom, con i suoi brani, lui è preso dalle cose di regia, eccetera, eccetera. Senti, comunque, il nostro viaggio, tu lo sai, è quasi finito.
1: È stato un piacere, ed è volato.
2: E vola all'inizio del programma, oddio, Jerry, due ore, ma no,
1: che
2: mi complico,
1: dirò mai,
2: e invece se invece secondo me qualcuno che ci sta ascoltando rosicherà, dice ma io anche solo ad assistere, però molto presto penso ovviamente ogni situazione, persona, riferimento veramente casuale, Cinzia Omega, penso che tu dici che dopo la puntata di oggi verrà a trovarci in studio?
1: Sì, solo che lei è molto più logorroica di me, quindi poi sono fatti tuoi.
2: Faremo due puntate con Cinzia, sì. Faremo veramente il raddoppio di Hasta la Vista. No, sarà sicuramente una bella occasione anche per riprendere queste tematiche dal punto di vista della nutrizionista.
1: Certo, assolutamente.
2: Ci sta. Bene, noi amici abbiamo quasi finito, abbiamo un ultimo brano già pronto ad andare in onda e poi saluti finali, perché poi c'è la sigla finale, quindi avremo ancora ultimissime cose da dire, quindi lasciamo la linea come sempre al nostro amico Tom in regia, che mi fa segno, sì, io lo so, adesso ti do la linea, mando in onda l'ultimo brano e poi sigla finale per questa prima puntata di Hasta la Vista, 15ª edizione.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: La sigla finale la manteniamo anche per questa 15ª edizione con questo pensiero un po' particolare. Io l'angolo bar lo propongo sempre all'ospite, ho proposto il caffè, ma Ilaria quest'oggi ha detto no, caffè grazie, non lo bevo, quindi l'angolo bar è andato un po' deserto, però la sigla anche per questa 15ª edizione, questa particolare sigla, l'abbiamo mantenuta. Ilaria, siamo alle battute finali.
4: Sì.
3: È finita.
4: Purtroppo.
3: Come? Ma come? Io non pensavo che tu adesso potessi dire una cosa del genere, quindi se hai detto purtroppo vuol dire che ti dispiace che è finita.
4: Sì, mi dispiace, non sono scappata come hai potuto notare.
3: È vero.
4: No,
3: è vero.
4: È stato molto stimolante e più uscite dalla comfort zone faccio, più mi sento
3: in contatto con te stessa.
4: Esatto,
3: ma l'obiettivo è quello. Fare esperienze diverse per contattare se stessi, se no stesse cose. Alla fine noi dobbiamo sperimentarci nella vita, sperimentarsi è una crescita continua. Lo facciamo da tanti anni con questa formula che risulta vincente per me, per Tom, per le radio che ci mandano in onda e ogni settimana per l'ospite che si trasforma dall'inizio del programma fino alla fine, perché la tua voce è completamente cambiata dall'inizio ad adesso.
4: Sì, l'ho notato, infatti.
3: È vero. Senti, visto che siamo in sigla, saluti da fare? Cinzia sicuramente.
4: Cinzia sicuramente.
3: Ok.
4: Beh, sì, saluto. Beh, tutti, dai, non voglio essere quella che fa l'elenco delle persone, okay. Tanto chi mi conosce sa che sto rigirando un saluto a.
3: Ok. Allora, come si fa in questi casi? Tutti quelli che ti conoscono. Ok, così non trascuriamo nessuno, va bene. Dai, allora ricordiamo per l'ultima volta il nome dell'app.
4: Play for it, okay. E mangia sostenibile su tutti i social.
3: Perfetto, quindi amici seguite questo bellissimo progetto che vi stupirà, perché tante altre cose accadranno a breve, ma le continueremo a raccontare in una prossima puntata di Hasta la Vista quando Cinzia verrà a trovarci qui in studio. Quindi Cinzia, non puoi mancare. Io ringrazio tutte le radio che ci hanno mandato in onda, ringrazio voi amici che ci avete seguito per questa prima puntata della 15ª edizione di Hasta la Vista. Tra 7 giorni torniamo, noi ci saremo, voi non mancate. Ilaria, ultimissima domanda. Lo sai come si salutano gli amici all'ascolto?
4: Hasta la vista.
3: Brava! E lo sapevo che quest'oggi mi fregavi. E vabbè, 1-0 per te. Ma lo dobbiamo dire in coro insieme al mio 3. 1, 2, 3. Hasta la vista. Ciao Ilaria.
4: Ciao, grazie.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, messaggi.

0: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: E una volta pronti, una cassetta, una dozzina di spiedini di datteri.
3: Ma voi siete a Crotone?
2: Eh sì, certo.
3: E no, nessuno la chiave l'ha voluto. No, avete sbagliato. Qua, signora Sofia, avete per caso ordinato spiedini di datteri? No, questa è la casa di una persona anziana.
2: Ah, allora forse hanno sbagliato a scrivere il numero, va bene.
3: Hanno sbagliato.
2: Grazie, la saluto.
3: Buongiorno.

0: noi entriamo.
1: E ringraziamo prontamente la signora Sofia che ha subito detto che non ha ordinato gli spiedini di datteri. Cioè, voi li avete mai mangiati? Anziché ridere, gli spiedini di datteri, provate a assaggiarli, venite a prenderli all'interno del nostro market. Sono spiedini denocciolati, intanto, perché il dattero si sa che ha questo nocciolo dentro che può essere fastidioso durante la masticazione. Poi vengono impanati, no? Olio d'oliva, parmigiano, un po' d'aglio, prezzemolino, e vengono cotti al forno. Addirittura c'è anche chi li passa la griglia. Sono buonissimi, quindi questo contrasto dolce e salato, un po' come il gelato al cioccolato di Pupo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Sempre Daniele Dalmuto con voi anche quest'oggi. È già partito veramente malissimo e degenererà ancora di più durante il corso della puntata. So, veramente mi sto già incespicando, quindi incominciamo, va.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci ricorda Beata Pistacchia che sudava tanto. E Pistacchia era una monaca nota per la sua devozione, ma anche per la sua sudorazione eccessiva, tanto che ogni giorno il pavimento della chiesa sembrava una piscina benedetta. Un giorno, durante una carestia, la sua comunità pregò per un miracolo e Pistacchia, in preda ad una crisi mistica, sudò così tanto che riempì le cisterne d'acqua dell'intero monastero. La sua beatificazione fu confermata quando si scoprì che la sua sudorazione sapeva di incenso e menta. Oggi è la protettrice degli idraulici e di chi soffre il caldo nelle chiese del

0: Pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, su questa beata pistacchia di cui abbiamo appena letto.
1: Com'è?
0: Di questa beata di cui abbiamo appena letto qualche nozione, perché non riusciamo a trovarne altre.
1: Ma lì stanno comunque parlando, scusi, chi è che parla?
0: L'almanacco, ha sentito? Abbiamo parlato di beata pistacchia, questa monaca?
1: No.
0: E che facciamo noi, scusi, non ci aggiunge nulla?
1: Ma che vuol dire? Ma siete impazziti?
0: Ma no, scusi, lei che è delle parti di Ancona, di quelle zone lì, dovrebbe dirci qualcosa, visto che questa beata pare sia venerata molto dalle parti delle mani.
1: Non so niente, arrivederci.
0: E che facciamo noi?
1: Arrivederci.

0: gara di solidarietà negli Stati Uniti d'America, perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti dell'ospedale, medico usa la macchina a raggi X per ritrovarli. Due anelli gettati per errore nella spazzatura sono stati restituiti alla legittima proprietaria grazie ad una gara di solidarietà che ha visto impegnati il personale del reparto di radiologia di un ospedale, insieme al team della gestione rifiuti e un macchinario portatile per i raggi X. Lo strumento medico solitamente utilizzato per le radiografie è stato invece impiegato insieme a un metal detector, permettendo all'insolito gruppo di ricerca, non senza difficoltà, di ritrovare i gioielli.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Radio Tigullio.
2: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, è la redazione di Chi Fu Visto. Gentilmente, per quella segnalazione poi sulla zona di Via Tibaldi, volevamo sapere qualcosina in più, se era stato visto.
0: Cos'è, uno scherzo? Non avete niente di meglio da fare?
1: No, signora, stiamo indagando prima della puntata.
0: Che ridere!
1: Cioè, che ridere, se è sparito non è che c'è da ridere.
0: Con la musichetta.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Travacco Siccomario e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è il tempo di oggi dalle sue parti?
1: Oggi c'è il sole.
2: Soleggiata, in assenza quindi anche di possibili precipitazioni?
1: Va bene, io sono pensionato, sono a casa tutti i giorni.
2: Ah beh, va bene, una meritata pensione, avrà lavorato tutta la vita anche lei, giustamente, giusto riposare. Posarsi.
1: Okay. Oggi c'è il tempo bello.
2: Perfetto, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon proseguimento.
1: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Volevamo chiederle gentilmente come le sembravano sti brani musicali che stiamo passando.
0: Quali brani?
1: Quelli che sono dentro il supermercato adesso.
0: A quale supermercato?
1: Supermarket.
0: Ah, non sono mai stata al supermercato.
1: Ah, cioè, lei non è mai venuta da noi, quindi.
0: No, da voi no.
1: Ho capito, quindi non, in questo momento non sta ascoltando la musica che sta andando in onda.
0: Veramente sto vedendo Rai 3 adesso.
1: Ah, se è su Rai 3. No, noi siamo da un'altra parte, quindi. Va bene, allora buon proseguimento.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 10:30.
5: Siamo

A breve collegamento telefonico con Tiziano Bach Baccarani con il singolo Nel nome dell'amore. Ora gli UFO con Doctor Doctor, e per chi ha mai assistito a un concerto degli Iron Maiden sa di cosa sto parlando.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo anche oggi ad addentrarci, come di consuetudine, tutti i giorni della settimana tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi, con una canzone molto particolare e molto importante con la sua tematica, abbiamo con noi Tiziano Baccarani, che è già collegato. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao
0: Tiziano. Allora, il tuo singolo oggi è Nel nome dell'amore, canzone in stile, ricordo, pop rock, anche per rinfrescare la memoria che ci sta ascoltando, perché il tuo brano è già in rotazione da più settimane all'interno di Supermarket Show. Testo graffiante e ribelle, raccontaci un po' di questa canzone.
1: Beh, guarda, è una canzone che si adatta proprio ad hoc al momento attuale, anche se devo dire il momento attuale è sempre la solita storia, cioè l'uomo rifà sempre gli stessi errori, no? Ci stiamo distruggendo il pianeta dove viviamo e continuamente ci stiamo facendo delle guerre, quindi il momento è sempre attuale. Il testo di questa canzone, come hai anticipato tu, è graffiante, nel senso che spera nell'arrivo di qualcuno, di qualcosa che ci riporti un pochino alla nostra, al nostro amore, all'amore che deve legarci come esseri umani, rispetto per il pianeta e rispetto per noi stessi. Ecco, questo è in sintesi il concetto di questa
0: canzone. Come hai detto tu poco fa, ciclicamente è come se fosse una ruota che gira. Ciclicamente ci sono degli scontri nel mondo, no? Delle guerre che succedono, oltre quelle anche che non ci vengono dette dai media, perché ce ne sono tante altre che vengono combattute da anni e che, di cui nessuno ne parla. Il problema è un altro, come hai detto tu, cioè il discorso è che 200-300 anni fa c'era una tipologia di armi, oggi ci sono delle armi che, se scoppia un casino grosso, mettono veramente in distruzione tutta l'umanità. Ma secondo te perché è così necessario scatenare delle guerre? Dico necessario perché sembra quasi che i capi di Stato non aspettino altro in certe circostanze. Come mai questo seme di violenza è sempre presente nell'uomo?
1: Ma guarda, c'è la seconda strofa del mio testo dove dice che i ragazzi che vengono mandati a combattere sono stanchi di combattere, quindi le guerre le fanno non gli uomini in generale, ma le fanno soprattutto uomini che siedono in determinati posti di comando nel mondo, e il fine stesso è sempre il denaro, a mio parere è sempre il denaro, l'economia o il potere. Ecco, potere, denaro, economia sono questi i tre motivi per cui queste persone, che sono poche secondo me, perché la gran parte delle persone si vuole bene al mondo e siamo sempre miliardi, secondo me sono pochissime le persone che però hanno i fili per poter gestire tutte queste,
0: esatto, muovono un po', come si dice, no? Armiamoci e partite, cioè loro decidono, esatto, però mandano noi. E questa è la cosa veramente assurda. Va bene, vai, adesso è un periodo veramente infelice per quanto riguarda le guerre nel mondo, speriamo, usiamo sempre la retorica, speriamo che, però insomma, in parere personale non la vedo benissimo la cosa, quindi speriamo, ecco, che non si evolva veramente male. Tiziano, prima di ascoltare Nel nome dell'amore, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando, dove poterti cercare sul web?
1: Sì, allora, io sono Tiziano Baccarani ovunque, su Spotify, su Apple Music, su Facebook, su Instagram, su TikTok, quindi ci sono ovunque, digitate il mio nome, Tiziano Bac con la K Baccarani, e io salto fuori come i funghi dopo che piovuto, ecco.
0: Perfetto, Tiziano Baccarani quest'oggi con noi al Supermarket Show con Nel nome dell'amore. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a te, ciao.

0: Pronto? Sì, chiedo scusa, salve, sono il corriere del Consorzio Agrario di Via Lastra. Io sarei per lo scarico, dovrei passare fra mezz'ora o un'ora, trovo qualcuno?
1: Scusi, non ho capito che cosa vuole.
0: È per lo scarico, noi abbiamo su via... dovremmo scaricare per il consorzio agrario, però bisogna che troviamo qualcuno in casa perché la bestia ovviamente deve essere dissetata, in viaggio da stamattina.
1: No, guardi, ha sbagliato, ha sbagliato casa.
0: No, noi abbiamo, scusi, mi perdoni perché anch'io sono stanco. Allora, noi abbiamo un 5 come scarico del vitello, la vitella da latte.
1: La vitella da
0: riproduzione, non so, cosa siete, una fattoria voi?
1: No, guardi, io sono una donna di 89 anni, sono sola e abito via Francia.
0: Beh, ma com'è possibile che debba fare lo scarico lì, allora, mi perdoni? Cioè, è stato ordinata da qualcuno, magari un suo parente, sa nulla?
1: No, io non sono di nessuno.
0: Non so
1: chi è.
0: E chi può averla ordinata, no? Anche perché io devo arrivare giù, la leggo lì sotto e poi me ne devo andare, perché non è che posso portarmela indietro per Roma, vitella, cioè non...
1: La vitella? Che vitella è?
0: Una vitella da latte, da riproduzione, bella anche grande, insomma, sarà un par di 200 kg buoni.
1: No, sbagliato, guarda.
0: Ah, non so, io ve la lascio lì sotto, signora, poi chiami qualcuno lei, perché io devo rientrare.
1: No, a me non me l'ha chiamata nessuno, non ha capito, io non c'ho proprio nessuna cosa da... Io, guardi, c'ho 89 anni.
0: Sì.
1: E non sto a casa da sola.
0: E com'è possibile che dobbiamo consegnare una vitella da latte a casa sua, allora? Ma lei ha per caso un parente che ha la fattoria, qualcuno?
1: No, non c'ho nessuno.
0: E com'è possibile, allora? Cioè, torna il cognome e la via, possibile un'omonimia, un po' improbabile. Quindi lei non ha ordinato un vitello?
1: No.
0: Ma neanche
1: io non ho ordinato niente.
0: Ma nel palazzo.
1: Non so da dove è venuta questa cosa, non lo so.
0: Ma non è nel palazzo, non so se è un palazzo che qualcuno abbia ordinato magari un vitello da latte e l'ha detto lo lasci lì che poi lo vengono a ritirare. Non è stata avvisata, niente.
1: No. Aspetti, mi puoi richiamare un minuto? Vado a parlare con mia figlia, c'è un'altra casa.
0: Ma sempre. No, che può averlo ordinato sua figlia?
1: No, domando a mia figlia che cosa è successo.
0: Ok, allora guardi, provi a chiamare sua figlia e gli dica, guardi che mi ha chiamato il corriere del consorzio agrario che devono scaricare una vitella da latte e vuol sapere se deve venire lì oppure no, mi fa sapere, la richiamo fra 5 minuti, d'accordo?
1: Sì, ma come si chiama?
0: Il consorzio agrario di Via Lastra.
1: Di Via Lastra?
0: Sì, consorzio agrario è il nome per tutti i consorzi agrari, questo qua, quindi
1: va bene.
0: Grazie, la saluto. Salve.
1: Prego.

0: Pronto?
1: Sì, signora, salve, scusi. No, siccome dobbiamo mettere l'ultimo brano, volevamo chiedere con lei se avesse qualche preferenza in particolare.
0: Scusi, no, non ho capito.
1: Dovremmo mettere l'ultimo brano perché stiamo finendo col supermercato.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Ma che canzone metto?
0: Prego.

0: Ed eccoci giunti purtroppo alla fine anche per questa puntata, carissimi amici. Supermarket sta per chiudere le sue porte, quindi piano piano avvicinatevi alle casse, pagate quegli ultimi articoli che avete nel carrello e ricordatevi, quando andate fuori, di togliere la monetina, perché poi vi servirà per la prossima puntata, perché per accendere la radio nel carrello ci vuole la monetina. Quindi, che dire, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

0: Radio TV New Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Anime viandanti contro vento e contro qualsiasi, e dico sempre qualsiasi forma di luogo comune in qualsiasi modo si manifesti. E siamo insieme, si riparte Radio Tivuglio, Anime viandanti, alla voce Gianfilippo Campi, e ci saranno tutti gli altri amici, tutte le altre anime che parteciperanno anche quest'oggi qui con noi tutti insieme, perché siamo la radio degli amici e fra anime insomma si va d'accordo. Ringrazio ancora, prima di cominciare, tutti gli amici, tutti i nostri grandi ascoltatori. So che siete sempre di più e questo è un grande dono che ci fate, perché chiaramente avere anche la possibilità di fare quel che noi facciamo ed avere, ritrovare un riscontro, sicuramente è una di quelle situazioni che ci appagano più di tutte le altre. Comunque, oggi dove andiamo? Oggi ragazzi, tenetevi forte, come dobbiamo sempre tenerci forte noi, che poi, oddio, noi è un po' un paradosso, perché ci teniamo forte ma ci liberiamo nello stesso tempo, perché ci lasciamo andare in qualità di, sia come programma sia come esseri, dobbiamo sicuramente lasciarci andare. Oggi siamo, guardate ragazzi, siamo nel posto dei posti, siamo nelle meraviglie delle meraviglie. Il nome vi risuonerà un po' strano, ma prima di dire il nome del nostro sentiero vi dico dove siamo, e siamo a Pantelleria. Qui ragazzi, Pantelleria è veramente, ma dico veramente, il paradiso terrestre. Non lo so, ne parleremo strada facendo, avremo modo di raccontarvi quello che stiamo vedendo noi, non soltanto con gli occhi, non ci stancheremo mai di ripeterlo, ma soprattutto con l'anima, tutto quello che stiamo vedendo intorno, tra queste, e non solo quello che si vede, anche quello che si ascolta, anche gli stessi profumi che arrivano, che salgono così in aria, questa mescolanza fra la lava, che effettivamente non c'è, perché non c'è, ma se ne avverte il sapore, il salmastro che si mescola agli agrumi, ed è veramente un'occasione da favola. E in questa occasione da favola, tra cielo e mare, siamo sul percorso veramente spettacolare, che è la via di Qajar. Qajar è un nome un po' particolare, sicuramente si esprime, no? Si esprime, si sente il suono, che non è tipicamente nostro, ma mediterraneo, perché deriva dall'arabo Hagar, ovvero pietra nera. Ed è proprio su questa pietra nera che assumiamo e che ci portiamo avanti per farvi assaporare un territorio ricco e profumatissimo e intensissimo di valori e veramente di colori, di anime. Sembra un dipinto del migliore dei migliori di Val Galliano.

0: sul sentiero di Qajar, come si diceva poco fa, dall'arabo Hagar, pietra nera, un sentiero meraviglioso in una realtà meravigliosa. Pantelleria, una piccola isola, proprio quasi sembra messa con le mani in mezzo al Mediterraneo, da delle mani sapienti evidentemente, dalle mani che sanno quello che fanno, proprio qui, vicino al vulcano, ed è un'origine, una isola stessa di origine chiaramente vulcanica. È proprio da qui che arriva il nome di pietra nera. Ma siamo in lontananza, lo scorgiamo, Val Galliano. Mi viene naturale, Val, di chiederti: ma sei stato tu a dipingere queste meraviglie?
1: Purtroppo no, anche se le apprezzo parecchio, e probabilmente c'è da indovinare qual è stato il c'è un pittore che ha dipinto un'opera molto bella che c'è qui a Pantelleria, forse tu l'hai già scorsa.
0: No, non l'ho ancora vista, perché sono stato davvero, penso come tutto il gruppo di lavoro qui, completamente estasiato da tutto quello che ho visto in natura, tutto quello che, e non soltanto visto, come dicevano i nostri amici radioascoltatori poc'anzi, ma anche ascoltato e soprattutto direi anche annusato, se ci permettiamo, perché veramente i sapori che si ascoltano, utilizzo non impropriamente il termine ascoltare, che si ascoltano con l'olfatto, sono veramente delizie di altri mondi, davvero.
1: Vabbè, anche perché poi qui, essendoci una buona discreta, diciamo, ventilazione, li trasporta gradevolmente questi profumi, e quindi anzi viaggiano alla velocità insieme a noi.
0: Assolutamente sì.
1: Tra l'altro, appunto, il termine di Pantelleria di origine araba, come sappiamo, giusto Campi?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sia il termine Pantelleria sia il termine Qajar, chiaramente sono dei termini di origine araba che la dicono lunga, appunto, su questa grande fratellanza del Mediterraneo che qualcuno vorrebbe far scomparire, evidentemente, perché in realtà ci sono veramente tanti, tanti modi per essere fratelli con tutte le altre popolazioni del Mediterraneo.
1: Ed infatti il nome tradotto dall'arabo significa figlia del vento, quindi...
0: Figlia del vento, e noi ne sappiamo qualche cosa. Figlia del vento, insomma, stai toccando, Val, dei termini e delle situazioni molto molto importanti.
1: Assolutamente, ma mi piace perché assolutamente qua c'è un, come hai detto poco fa, c'è una condizione che stuzzica queste
0: assolutamente sì. Poi tu sei stuzzichevole, diciamo la verità, ma non è la prima volta che utilizzi il termine stuzzico. Mi piace parecchio perché è veramente molto bello. E ne parleremo ancora fra poco. Buona musica con noi a Pantelleria.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Anime viandanti sul sentiero Qajar, meraviglia delle meraviglie. Ma Val Galliano, questa splendida domenica, in questo luogo veramente paradiso terrestre. Siamo alla 72esima puntata, ridendo e scherzando. Fra i venti di Pantelleria, sì. Tra i profumi, insomma.
2: È un numero che mi piace, 72, quindi.
1: Sì, non so perché, ma comunque 72. Entriamo nella numerologia. 72, 9, va bene.
2: Sì.
1: Perfetto, e poi non andiamo oltre. Cosa vuoi dirci? Chi siamo noi di Anime Viandanti? Perché anche da questa meravigliosa terra forse sgorga ancora più facile e spontaneo raccontare ai nostri ascoltatori, per chi non ci sta ascoltando, o meglio, chi ci sta ascoltando da poco, perché i nostri fedelissimi ormai sanno e risanno e strasanno, però chi si sta sintonizzando adesso, perché ricordiamo che siete all'ascolto di Anime Viandanti, raccontiamo un po' chi siamo e soprattutto cosa facciamo.
2: Ma noi intanto permettimi una visione un po' meno poetica in questo momento. Noi camminiamo parecchio.
1: Questo è vero.
2: Laddove possibile ci nutriamo di quello che vediamo troviamo nei sentieri. Qui vedo delle splendide arance, Campi, se ti allunghi il braccio ogni tanto
1: assolutamente sì. Ma l'ho già allungato, Val, ho già allungato il braccio, stai tranquillo perché l'ho già allungato e ho mangiato l'arancia, possiamo dire un po' alla romana, non alla romana come si intende dire, sai, chi paga, no? Alla romana nel senso proprio alla legionaria romana, ce l'ho preso, ho spaccato in due e ci ho ficcato dentro la faccia, veramente.
2: Sei sbrodolato alquanto.
1: Sì.
2: Ma a proposito di arance e di fichi, insomma, tutto quello che fornisce la natura e di cibo, Roberto Rebovignon quest'oggi ci segue?
1: Assolutamente, ho ricevuto dei grandi feedback, anche perché con Robert c'è un sipario aperto, perché comunque sta prendendo sempre più attenzioni e sempre più attenzionato anche dai nostri ascoltatori, che incuriositi non solo dal suo personaggio ma anche da quello che racconta, insomma, lo cercano con volentieri. Non dimentichiamo che nella scorsa puntata, a tal proposito, e probabilmente verrà detto qui in questa, c'è stato una sorta di sondaggio, perché non so se tu ti ricordi, ma sicuramente ti ricordi che Roberto della Bourguignon scorsa puntata ha iniziato con due toni sotto.
2: Ha destrutturato se stesso,
1: iniziando quindi con un argomento vocale, quindi proprio lo strumento, la voce, l'ha utilizzata con due toni sotto, quindi è passato a un due quarti. E quindi è partito questo sondaggio tra chi preferisce un Roberto della Bourguignon intimista a due quarti oppure quello a quattro quarti, quindi con battuta decisamente più profonda e importante.

0: Sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
4: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
6: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Non-stop music su Radio Tiguglio.
2: Anime viandanti, più che mai contro vento e contro ogni forma di luogo comune, ancora con Valgagliano.
3: Ci sono, eccomi.
2: Sì, sì, ti sentiamo. E io ti scorgo, devo dirti la verità, perché siamo in contatto radio, ma io ti scorgo in lontananza. Riesco a vederti, Val?
3: Bene, bene, alzo il braccio. Ti saluto.
2: Eccoti qua. Ciao Val, ciao. Ciao Val, ciao ciao ciao.
3: Ciao, concretizziamo con una bella canzone scritta ad hoc da Campi. So che tu appunto scrivi anche dei testi.
2: Sì, sì, sì, ma io sorvolerei su questa cosa. Scriviamo, si scrivono, ci spersonalizziamo, si scrivono dei testi. Ma questo non è il momento giusto.
3: Non è il momento giusto, va bene. E il momento giusto, penso invece di parlare, dopo aver detto chi siamo e cosa facciamo, è il momento giusto di parlare un po' di arte. Dico bene, Campi?
2: Assolutamente sì, ti aspettiamo, ti stavamo aspettando al varco, perché fra tutta l'arte che vediamo intorno abbiamo piacere anche di sapere che cosa riesci a non sovrapporre, ma ad allineare a questa meraviglia già che si vede.
3: Sì, poco fa ti facevo quell'anticipazione di un murale, diciamo maestoso, che si vede qui all'isola di Pantelleria, realizzata da Peppino Piccolo, che è un artista nativo appunto di Pantelleria.
2: Peppino Piccolo? Sì.
3: Peppino Piccolo,
2: perfetto.
3: Sì. E ha realizzato questo murale veramente monumentale che si intitola L'occhio di Dio che protegge Pantelleria nella tempesta. Quindi è visto un po' come una protezione che l'isola ha di fronte alle burrasche o alle situazioni insomma negative che si possono scagliare contro l'isola e contro ovviamente i suoi abitanti. E questo murale è stato restaurato dopo 25 anni, quindi pochi anni fa, un paio di anni fa se non sbaglio,
2: sì.
3: Ha subito la restaurazione dopo 25 anni di vita invece longeva decisamente.
2: Ecco, sicuramente sì, longeva, perché comunque ecco, stare su un'isola, un murale, è chiaro che con la salsedine, con i venti, in questo luogo specifico del Mediterraneo, insomma, è soggetto a passarne di cotte di crude questo murale, si immagina, no?
3: Beh, decisamente le situazioni atmosferiche non sono delle migliori per proteggere un'opera d'arte. E quindi questa è sicuramente una presentazione, ma oggi volevo parlarvi di un altro artista, perché sono diversi quelli che sono stati suggestionati e colpiti da quest'isola.
2: È come dargli torto, questa maestosità siciliana sicuramente non può fare altro che aver colpito tutti quelli che sono passati di qua, diciamolo per come si deve dire, non è vero Val?
3: Assolutamente sì, è una fonte di ispirazione quest'isola per il suo territorio, il suo paesaggio. Vi parlerò fra poco di Filippo Panseca.
4: L'amore mio rende il cielo più vasto, non impone limiti al mio sguardo, rende struggente.

0: scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Sul sentiero di Qajar, 5 chilometri immersi nel paradiso terrestre, tra cielo e mare, tra il turchese che sta sopra e il turchese che sta sotto, una mescolanza idilliaca, estatica. Valgalliano.
2: Eccomi qui, ci sono, scusa, c'è stata una piccola interferenza, sono le onde del mare che fragorosamente si scagliano sugli scogli e quindi danno un po' di audio un po' in bilico. Comunque sì, ci sono, dicevamo di Filippo Panseca, che è un artista, diciamo, contemporaneo, infatti è vissuto fino al 2024, nato nel 1940 a Palermo.
1: Ah, però bene. Appunto autoctono, come amerebbe dire Robert della Bourguignon, no?
2: Sì, esatto, per usare un termine caro a Robert. E lui è uno di quegli artisti che rimane, diciamo, folgorato dalla bellezza di Pantera Dia, tra l'altro infatti ci va, essendo siciliano, comunque ci va spesso, e poi va a stabilirsi negli ultimi anni della sua vita. È comunque un artista poliedrico, e anche se non è prettamente pittore, ma lui è un artista che tende a scoprire tutte le innovazioni. Viene chiamato il padre della computer art, quindi un artista tecnologico
1: molto interessante.
2: Onestamente, Campi, sì, è interessante. Io non amo particolarmente questo tipo di arte, devo dirlo proprio apertamente.
1: No, immaginavo, ma interessante, mi riferivo più che altro a quel, cioè interessante come progetto, ecco, come idea artistica. Poi forse come risultato, non lo so, sarebbe da andare a vedere.
2: Esatto, no, assolutamente, infatti io ne volevo parlare perché è interessante come idea, e anche perché è stato, non dico forse fra i primi, forse addirittura il primo a portare questa arte tecnologica, quindi a cominciare delle installazioni con la luce, con le plastiche, quindi, e poi ha inventato, lui è stato il padre dell'arte biodegradabile.
1: Interessantissimo.
2: Sì, interessantissimo, perché praticamente lui ha realizzato delle opere che dopo determinati giorni, sia 30 o 60, un mese, due mesi, queste opere si distruggevano.
1: Bellissimo, cioè, guarda, sicuramente non voglio, però questa idea qua è folgorante come l'isola, veramente, perché sicuramente è chiaro che se parliamo di un dipinto barocco nessuno può discuterlo, ma come messaggio, come critica e come destrutturazione, possiamo dirla, è fantastica.
2: Assolutamente sì, infatti questo è il motivo che mi ha spinto a raccontare questo artista. E poi, se devo dire un'altra innovazione, se c'è ancora il tempo, Campi?
1: Poco.
2: Poco dopo, e allora ne parliamo magari dopo, perché sì, c'è una interessante cosa che lui ha realizzato negli anni 80.
3: Caro amico

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Con anime viandanti sul sentiero del Qajar, in piena isola di Pantelleria, con Filippo Panseca e Valgalliano, che ci avevi lasciato con un po' di suspense.
2: Sì, con l'acquolina in bocca, volevi dire.
1: Sì, bravo.
2: Acquolina in bocca, sì, perché vi ho detto che appunto Filippo Panseca, pur essendo un artista che proponeva un tipo di arte a me non proprio particolarmente affine o congeniale,
1: sì.
2: Però appunto raccontavamo le sue cose fatte nella sua carriera artistica, perché sono state cose comunque d'eccezione.
1: Sì, hai detto bene. Sì.
2: E quindi per queste, una delle più interessanti e particolari, io ho detto anni 90, sì, però cominciando da prima, nel 75 lui realizza delle opere che vengono trasmesse via satellite, contemporaneamente in tutto il mondo, quindi una cosa veramente in anteprima, infatti si trattava di una sperimentazione. Dopodiché invece negli anni 80 si fa conoscere anche per delle scenografie molto famose che lui realizza in vari convegni, congressi di partiti politici, e negli anni 90 invece viene questa cosa particolare che mi ha colpito parecchio, perché ha brevettato una macchina distributrice di arte.
1: Macchina distributrice di arte, spettacolo davvero. Un personaggio veramente molto bizzarro, è un artista totale, direi.
2: Assolutamente, tu immagina questa macchina distributrice di arte, tu mettevi, selezionavi l'arte, il quadro che ti piaceva, mettevi 50.000 lire, all'epoca c'erano le lire, e tu selezionavi quest'opera, veniva stampata, serigrafata con la firma dell'artista e anche incorniciata addirittura, quindi c'è una cosa veramente particolare e incredibile, una macchinetta che magari oggi qua trovi distributori di bibite e di bevande, invece lui ha fatto la macchinetta che ti distribuiva opera d'arte.
1: È veramente un'anima veramente molto viandante, molto avanti, perché sicuramente un'anima scalatrice, perché sicuramente bizzarra, simpaticissima l'idea, che però evidentemente con gli anni passati, come le tante cose, no, che hanno un senso profondo, vengono poi dismesse, perché non abbiamo più notizie di questo genere di distributore. Probabilmente era anche un senso provocatorio, evidentemente.
2: Ma io immagino di sì, non abbiamo più notizie, però attenzione, perché è stata brevettata questa macchina, quindi evidentemente, vabbè, essendo che lui non è più in vita, magari i suoi successori non hanno più interesse a proporla, però c'è un brevetto di questo tipo di macchinario.
1: Bene, molto bene. Valgalliano, come al solito, sei stato veramente molto interessante con il tuo racconto. Hai scovato, come noi si scovano qui, posti, luoghi e visibili per rigenerare il nostro spirito. Tu hai scovato per l'ennesima volta un personaggio veramente notevole. Grazie ancora, Val.
2: Grazie a voi. Ciao, Campi.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: In questo teatro delle meraviglie, nella nostra splendida isola della Sicilia, siamo con Frate Atranti, un grande chef stellato, e non poteva mancare Robert della Bourguignon.
2: Mais bonjour, je suis l'animateur, je suis de bonne humeur. Bonjour Capi e a tutti gli ascoltatori.
1: Molto oggi... bene. No, sì, scusami, stavo pensando perché ti avevamo lasciato in 2/4, poi sei arrivato in 4/4 e sei tornato in 4/4. Oggi mi pare di nuovo che tu sia brillante, spumeggiante, quindi in 4/4 totale, o sbaglio?
2: Ma assolutamente.
1: Parliamo, scusate, per chi non ci avesse seguito la scorsa puntata, parliamo della voce, chiaramente, perché il nostro strumento è la voce, quindi anche per Roberto della Bourguignon naturalmente è quella, e sei tornato quello di prima, quindi in 4/4.
2: Me, caro Capio, sono sempre stato quello di prima, voilà le mots, voilà la chose. Ma la destrutturazione, chiaramente, è un'autostrada di vita, caro Capì, quindi ogni tanto diamo delle dimostrazioni anche in questa sessione.
1: Certo che
2: oggi,
1: sì.
2: Capì, abbiamo una primizia veramente di altissimo livello, in destrutturazione, ma chiaramente che è un'esige per questa terra bellissima come Pantelleria. Voilà le mots.
1: Voilà la chose.
2: Allora, caro Campi, se tu mi dai via, io...
1: Ma bien sûr, così rimaniamo nella tua terra, puoi partire quando vuoi.
2: Ma Campi, oggi nella presentazione, diciamo, in prima battuta, in questa chiaramente terra bellissima, dell'insalata pantesca, che noi abbiamo messo in programmazione, in realtà questa nasconde, caro Capì, una porta di ben altra fatta, vale a dire stiamo parlando delle ostiche gratinate con asciuga e capperi di Pantelleria, una vera primizia, Campi.
1: Primizia e delizia, sì.
2: Che permetterà a tutti di apprezzare questo mollusco cotto con un breve gratinatura in forno, giusto il tempo per togliere la sensazione di crudo e vivo per coloro che non la gradiscono. Gli ingredienti, caro Campi, sono un spicchio di aglio, sì, un tritato di prezzemolo, il sale, il pepe, le ostriche, una scorza di limone, voilà le mots, un capperi sotto sale, 10 grammi, le asciughe alici sotto sale, un po' di timo, maggiorana, brodo, l'olio d'oliva e anche uno spizzico di grana padano, caro Campi.
1: Spettacolare.
2: Quindi qui abbiamo veramente, Campi, una primizia che già sta facendo venire l'acqua lì in bocca a tutti i viandanti su questo sentiero.
1: Assolutamente sì, ed è per questo che io ti ringrazio a nome di tutti gli amici viandanti, di tutti gli ascoltatori, e ti auguro buon cammino. Grazie.
2: Au revoir à tout le monde.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: E non possiamo non ripeterci, perché qui davvero bisogna toccare con mano, provare, assaporare tutti i sapori di cui ci stiamo nutrendo noi in queste ore che siamo qui a Pantelleria sul sentiero di Cagiar, per poter realmente capire di che cosa si tratti, perché veramente è un'ubriachezza, consentitemi il termine, un'ubriachezza ovviamente sana, perché più sano di questo non c'è, perché siamo davvero nel paradiso terrestre. C'è proprio da entrarci, da immergersi in maniera totale tra acqua e cielo, terra e fuoco, perché sappiamo che qui siamo molto vicini al fuoco, e non è un caso. Non è un caso perché noi, anime viandanti, fatti di aria, di acqua e di fuoco, siamo anche questo. Siamo l'ironia e la bellezza di Maya Punto, la grande bellezza di Val Galliano con le sue opere d'arte, con le ricerche di personaggi veramente fuori dagli schemi dal punto di vista artistico, la bellezza di Robert della Bourguignon, che continua a stupirci con le sue destrutturazioni, e poi Campi, Gianfilippo Campi, la voce che mescola il tutto e con della buona musica crea questa posizione in anime viandanti. Ma oggi qui nel bel mezzo del Cagiar volevo ancora segnalarvi, volevo esortarvi, cari amici ascoltatori, di venire davvero, perché tante volte si va a cercare dei posti paradisiaci molto distanti, con ore e ore e ore, a volte anche giorni di aereo, mentre invece qui siamo nella nostra bella Italia, nel bel mezzo del Mediterraneo, a pochissime ore di volo o addirittura di nave da qualsiasi parte, da qualsiasi punto voi arriviate. E qui quando si inizia, quando si percorre, quando si imbocca già la mulattiera nel bel mezzo del Cagiar, ecco, già qui si apre un mondo, perché fra queste querce spettacolari si entra come in un cammino incantato, e quindi si dice: bene, stiamo cominciando, e i sapori poi faranno tutto il resto. Quindi si cammina fra boschi di corbezzoli, e passo a passo si supererà la cala Cinque Denti, una cosa veramente molto interessante e misteriosa, una vera e propria cala che si affaccia poi sul mare, dove, come dicevamo prima, il turchese fortissimo di questa acqua sarà veramente un'incandescenza per il cuore nel modo più assoluto. E poi si farà tappa al faro di Punta Spadillo, si potrà visitare anche il museo vulcanico, e ci sono poi due possibilità: o si scende a Cala Cottone, o sul sentiero sopra il mare che è porta nell'entroterra boschivo. E poi un altro grande passo sul laghetto delle Ondine, che sarà un luogo spettacolare. Insomma, di tutto e di più, comunque sarete sicuramente appagati. E anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra Magic Moment con Anime Viandanti. Gianfilippo Campi, a nome di tutti gli altri ragazzi, vi saluta e a domenica prossima. Buon viaggio!

0: Nuovissima puntata odierna, la puntata numero 44 di questa stagione.
1: 44 gatti in fila per tre, con il resto di due.
0: È tornata anche lei, la nostra
1: anche
0: super fantastica Stella, super abbronzata tra l'altro.
1: Certo, vuoi
0: super
1: mettere?
0: Abbronzata.
1: Torno dal mare, caro.
0: Torni dal mare.
1: Sì.
0: Bellissimo, beata te che sei stata al mare. Allora, oggi vi strapperemo sicuramente delle emozioni, dei ricordi, perché è una puntata molto molto particolare che ci riporterà indietro nell'infanzia, ma non vogliamo spoilerare più di tanto.
1: No, nient'altro, giusto, solo giusto. Questo.
0: Allora,
1: e poi
0: lanciamo la sigla.
1: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, qui con voi ci sono Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come dicevamo prima, no? Siamo pronti per partire e farvi fare un bel viaggio nei cartoni della Disney.
1: Oh, bellissimo ragazzi, i cartoni della Disney. Abbiamo trovato un articolo molto interessante che dà un po' la classifica dei 50 personaggi più amati.
0: Dei cartoni, bello. E non solo, abbiamo deciso di fare tutta la nostra puntata con le canzoni della Disney.
1: Ecco, quindi
0: così.
1: Io ho perso veramente le parole. Oggi la playlist è per grandi e piccini.
0: È vero.
1: Come si diceva una volta, per grandi e piccini. Va bene, allora io direi che possiamo partire con la prima.
0: Vai, partiamo.
1: Vai, questa è la musica, la bella musica di Così e Cosà Radio Show.

0: di Bibi. E noi iniziamo così.
1: Com'è che puoi continuare a fare la magia? Io posso farne un'altra.
0: Vai.
1: Dolce sognar e lasciarsi cullar.

0: Notte.
1: Siamo già in clima,
2: siamo in clima perché voi non lo sapete, ma io e Teo siamo appassionati di cartoni della Disney, di canzoni dei cartoni, e continuiamo quando siamo insieme, che magari capita che dobbiamo cantare qualcosa, le canzoni dei cartoni animati, sempre.
1: Assolutamente, sì, assolutamente.
2: E la cosa bella è che molte le sappiamo proprio a memoria, come i bambini piccoli.
1: È vero.
2: Per un motivo o per un altro le sappiamo tutte.
1: Io ne so un'altra bellissima, questa è un po' malinconica,
2: Sì.
1: Ogni città qualche guaio ha, ma qua e là c'è felicità, ma non a Nottingham. Presa da Robin Hood, che c'era il gallo, no? Che cantava,
2: esatto,
1: un po' tipo Elvis, no?
2: È vero. Ma che poi ci riflettevamo l'altra volta, dicevamo, ma chissà se il gallo è stato proprio preso e pensato un po' come Elvis. Perché alla fine c'ha il ciuffo, canta un po' così con la chitarra.
1: Un po' così.
2: Sì, non era una chitarra, non credo, un mandolino.
1: Era un mandolino,
2: una roba del genere.
1: Sì.
2: Così, cioè, secondo me un po' ci hanno marcato questa cosa di Elvis.
1: Allora, veniamo a noi, amici di Così e Cos'ha Radio Show. Abbiamo detto questo articolo che è uscito pochi giorni fa, che svela la top 50 globale dei personaggi più amati,
2: esatto,
1: della Disney.
2: Allora, facciamo così, non partiamo. Innanzitutto ricordiamo chi c'è in questa classifica.
1: Sì, vai.
2: Nei personaggi più famosi sono Simba, Belle, Elsa, ovviamente restano sempre i più popolari.
1: Ecco, diciamo, è un purpurri, quindi
2: è un purpurri,
1: animali piuttosto che regine, principesse,
2: ma
1: personaggi,
2: certo,
1: cattivi.
2: Perché fanno parte tutti dei personaggi più famosi
1: della Disney.
3: Stitch coccoloso.
2: Sì, amore, sì, Stitch è coccolosissimo. Ma oggi ho visto l'astuccio di Stitch.
1: Bellissimo l'astuccio di
2: Stitch. Ero tentata di comprarlo. Poi mia figlia mi ha guardato e mi ha detto: mamma, ti prego.
1: Ma no, invece no, ci
2: invece
1: stava,
2: no.
1: Ci stava,
2: cioè,
1: ci
2: io
1: stava.
2: C'ho la fissa per Stitch.
1: Sì. Allora, dai, dicevamo
2: che
1: abbiamo un purpurri di personaggi che fanno parte della top 50 dei cartoni, dei personaggi preferiti. Includono eroi, principesse,
2: certo,
1: animali, insomma, e anche i villain.
2: Anche quelli cattivi
1: che rientrano in questa classifica. Ad esempio, qualche villain, non lo so, mi viene in mente.
2: Ma sai cosa ti viene in mente?
1: Malefica.
2: Che poi nel film in realtà era
1: poi
2: quasi buona.
1: È buona, effettivamente.
2: Mi faceva venire una sorta di tristezza.
1: Sì, effettivamente
2: di...
1: l'hanno disegnata in questo modo. L'hanno fatta in questo modo. Però dai.
2: Invece, uno dei miei cattivi preferiti,
1: sì,
2: quella che mi faceva tantissimo ridere,
1: sì,
2: era Ursula.
1: Quella della Sirene, la cattiva della Sirene.
2: Esatto. Perché mi ricordava Vanna Marchi.
1: Okay.

0: tornerà. Nonna Nottingham.
1: Siamo sempre noi, quelli di Così e Cosà Radio Show, a tenervi compagnia in quest'ora e a parlarvi delle fiabe della Disney.
2: Dei personaggi
1: della Disney. Sì. Allora, dicevamo che tra i più votati spiccano Simb, Belle, Genio, Tigro, Timon.
2: Timone e Pumba. A me piace anche tantissimo Baloo.
1: Noi lo conosciamo dal vivo, Baloo.
2: Lo diciamo.
1: L'orso Baloo è il mio secondo genito, Alex.
2: Che salutiamo,
1: un bacio grandissimo.
2: Ma perché?
1: La canzone di Baloo,
2: del
1: cosa
2: libro
1: dice?
2: Della giungla.
1: Mi basta poche briciole, lo stretto indispensabile. E poi
2: non me la ricordo più.
1: Neanch'io. Però insomma la sostanza è che lui con pochissimo vive. Mio figlio vive solamente di quello che gli si porta. E quindi per il resto non fa niente. Lui è come l'orso Baloo. Ogni tanto ballicchia.
2: Vedi. Gli piace il miele magari, no?
1: No, il miele no, le patatine però. Però va bene, dai.
2: Allora diamo subito la classifica. Insomma, diamo il podio. Al terzo posto del podio dei personaggi più amati, io qua mi trovo un po' in discordante, c'è Winnie the Pooh, che è forse il personaggio più melenso di tutta la storiografia.
1: Quello che mi piace meno, diciamo.
2: Anche a me.
1: Winnie the Pooh è uno dei cartoni animati che ho visto pochissimo.
2: È sempre troppo buono, non sarà più mai.
1: Non è vero. Qua ti blocco e ti dico anche che si arrabbia e dice anche una cosa particolare quando si arrabbia.
2: Cosa dice?
1: Oh, rabbia!
2: Ah, poverino. Cioè, va bene. Gli regaleremo anche lui il nastro con i santini. Voi lo sapete, adesso ve lo devo dire.
1: Raccontiamogliela.
2: Cristella mi ha regalato uno scotch, avete presente il nastro adesivo, no? Con su tutti i bollini dei santini, perché io ho questa
1: particolarità
2: di dire un po' di parolacce e quando mi arrabbio. E quindi Stella adesso ogni volta che io dico una parolaccia mi fa mettere un santino sulla fronte del PC,
1: perché ogni tanto io sento le saracche che partono e dicono dette tutte. Hai scomodato tutti i santi?
2: Potremmo fare il rosario.
1: Esatto, e quindi allora glielo ho regalati, così non li dice, li attacca direttamente.
2: Allora,
1: il primo giorno che glielo ho regalato li aveva finiti tutti.
2: Al terzo posto abbiamo detto tra i preferiti Winnie the Pooh. Al secondo posto, e qui io devo essere onesto, piace anche a me Paperino, che è uno dei più grandi disastri naturali, ne combina una ogni 32 secondi. E al primo posto,
1: anche io non sono tantissimo d'accordo,
2: perché non è un personaggio che amo tantissimo, però ragazzi,
1: però vabbè, è uno dei più famosi, è il capo dei capi, è quello più longevo, è quello più tutto.
2: Topolino. Mickey Mouse conquista il primo posto della classifica dei personaggi più amati di Walt Disney.

0: Ti dà rock alla Fusion, alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Così Cos'ha Radio Show, siamo ancora qui con voi e siccome vogliamo la vostra compagnia al 100%, vi lanciamo questa domanda. Se poteste entrare in un cartone della Disney, sì, quale sarebbe e perché?
1: Allora fatecelo sapere a diretta @cosiecosa.com, mi raccomando, senza accenti.

0: Riccardo Cocciante, un amico in mea, così e cos'ha, radio show, colonna sonora del bellissima saga cartoon di Toys,
1: sì.
0: dove all'inizio le prime due, mi sembra, le prime due film furono poi il personaggio Woody. Era raddoppiato dal compianto Fabrizio Frizzi.
1: Sì, è vero, grandissimo. Me l'ero dimenticato, ma nel rivedere, cercare queste cose per il programma, poi
0: certo.
1: In realtà...
0: È così. Allora, torniamo a parlare di noi. Abbiamo detto che nella classifica dei 50 personaggi più amati della Disney ci sono un po' di tutti, ci sono villain, ci sono
1: animali, ci sono
0: anche
1: personaggi, le principesse, no?
0: Più in generale,
1: ci siamo chiesti, ma i cartoni della Disney avranno comunque un significato, insegneranno qualcosa, no? Avranno una seconda chance, ipotesi, no? Allora abbiamo visto che in realtà è stata pubblicata una specie di classifica,
0: sì,
1: dove ci sono tutte le cose che insegnano i cartoni della Disney.
0: Interessante. Ad esempio, con il 62% dei cartoni della Disney insegna ad essere gentili.
1: Esatto,
0: bello,
1: cioè le principesse, per esempio, sono sempre molto gentili.
0: È vero.
1: Anche quando sono ribelli come ribelle.
0: Vero,
1: ma
0: sì.
1: nella loro essenza c'è la gentilezza. Così come l'essere un buon amico,
0: 52%.
1: Che è al 52%.
0: E infatti,
1: anche lì,
0: ad esempio,
1: vedi?
0: La saga di Toy è tutta fatta sull'amicizia,
1: esatto,
0: tra Buzz Lightyear
1: e Woody,
0: sì.
1: Tra l'altro in Toys c'è un personaggio che mi piace tantissimo,
0: il Mr. Potatoes.
1: No, a parte il Mr. Potatoes, che è bellissimo quando si smonta tutto. C'è anche la Mrs. Potatoes. No, a me piace il personaggio femminile,
0: la cowgirl
1: con Bullseye.
0: È vero.
1: Vieni, Bullseye.
0: Al 52%, altro 52% dei cartoni Disney è quello che insegna
1: giusto
0: a credere in se stessi, giustamente,
1: giusto,
0: in fondo e forza. Poi abbiamo il coraggio col 49%, e questo che mi piace particolarmente è prendersi cura degli altri, essere solidari, ma anche prendersi cura degli animali, no?
1: Certo.
0: Ad esempio, ricordiamo Lily e il vagabondo,
1: insomma, in ogni cartone c'è sempre un animale che viene curato.
0: Assolutamente sì.
1: Questo col 48%. Poi questa è una cosa invece che piace tantissimo a me, è non arrendersi mai. 48%, ragazzi, mai arrendersi, non mi stanco mai di dirlo.
0: Allora, a tal proposito del non arrendersi mai, c'è un cartone Disney non nuovissimo, ma neanche troppo vecchio, che è Il Pianeta del Tesoro,
1: sì,
0: in cui colonna sonora è firmata 883, e adesso
1: non
0: ce l'ascoltiamo.
1: Non potevamo non metterla.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così e cos'ha Radio Show, e anche nella puntata di oggi. Adesso ci fermiamo un attimo con i cartoni della Disney e lasciamo spazio al nostro comedy show, dove oggi, vabbè, le temperature sono adeguate per fare questo particolare spazio che è le freddure del cucciolone. Quanti si ricorderanno le freddure del cucciolone che non facevano...
2: Sono tornate!
1: Esatto, che non fanno mai ridere a nessuno, ma noi ci proviamo, insomma, al massimo ci manderete a quel paese.
2: Vai, vai!
1: Allora, partiamo. Quando un bancario muore, viene seppellito in una cassa costosa o in una cassa di risparmio?
2: Non lo so.
1: È finita così, sta.
2: Ah, è finita così. Oddio.
1: Sono le freddure del cucciolone.
2: Oh, mamma mia, mangio un pezzo di cucciolone, vai. Ecco.
1: Un ottico balla solo lenti?
2: Ok. Vai, vai.
1: Quando una donna aspetta un bambino, se è in ritardo, può andare via?
2: No, ma sono proprio da cucciolone.
1: Sono proprio da cucciolone, sì.
2: Vai,
1: sì.
2: Vai.
1: Se va via la corrente, i bambini possono venire lo stesso alla luce? Queste sono bruttissime. Le tende da sole soffrono di solitudine?
2: Oh, Dio mio.
1: Adesso abbiamo qualche doppia, vai.
2: Ha un serpente. Come stai?
1: Il serpente risponde: mi sento proprio a terra. Beh, effettivamente.
2: Vai, Teo.
1: Un poliziotto che si dà delle arie diventa un agente atmosferico? Ma sono proprio brutte.
2: Ma veramente le mettevano sul cucciolone?
1: A quanto pare sì.
2: Noi passiamo molto tempo a leggere.
1: Sì.
2: Cosa dice una mosca davanti a un cancello?
1: Mosca, valco.
2: Questa è carina. Cosa fa un temperino in un campo da calcio?
1: La punta.
2: Qual è il contrario di melodia?
1: Se lo tenga.
2: Dov'è il tuo quaderno di matematica?
1: È andato dal dottore, era pieno di problemi.
2: Poverino. Perché leggere riscaldata?
1: Perché leggere riscalda?
2: Ma perché leggere riscalda?
1: Perché i libri hanno la copertina.
2: Cosa si guarda due volte in edicola?
1: La rivista. Dai che manca poco.
2: Dovete scrivere un tema su vostro padre.
1: Scusi maestra, non possiamo scriverlo su un foglio?
2: Come si chiama l'indiano più affamato?
1: Penna rigata.
2: Dai! Oggi mi fischiano le orecchie.
1: E perché mai dovrebbero applaudirti?
2: Sì.
1: Questa è bellissima,
2: però. Un maialino innamorato?
1: Il prosciutto cotto.

0: ritrovati così e cos'ha Radio Show, lasciamoci alle spalle lo spazio
1: comedy
0: di oggi, che era una tortura.
1: Non riuscivo neanche a ridere.
0: Effettivamente è stata una tortura con le frasi del cucciolone, ma vogliamo tornare all'argomento di puntata, che sono i cartoni Disney. Siamo partiti dall'articolo dei 50 personaggi più amati della Disney e abbiamo chiesto, Stella, ai nostri amici, cosa abbiamo chiesto?
1: Se poteste entrare in un cartone della Disney, quale sarebbe e perché?
0: Scrivetecelo e fatecelo sapere a diretta@cosiecosa.com.
2: Che cade sopra di me, copre tutto col suo blu.

0: destino appartiene.
1: Allora amici, è arrivato il vostro momento. Vi abbiamo chiesto se poteste entrare in una favola Disney, quale sarebbe e perché. Ci avete scritto in tantissimi,
2: esatto.
1: Possiamo partire, vai
2: Giulia.
1: Oh mia cara, ti prego salvami tu che sei l'unica. Basta. Oh mio amore. Va bene.
2: Ma non mi chiamo Giulia io.
1: Vabbè, ma infatti io ho dedicato a Giulia.
2: Ah, ok. Hai capito, Giulia. Entrerei in La Sirenetta perché ho sempre sognato di esplorare il mondo sottomarino e vivere un'avventura piena di magia.
1: In fondo al mar. Poi, vedete, però ogni cosa, ogni film e cartoon Disney c'ha una canzone memorabile.
2: È vero, le sappiamo tutte.
1: Allora, Marco, sceglierei il Re Leone per ammirare la savana e imparare il significato del cerchio della vita.
2: Vabbè, ma lo possiamo imparare anche a casa.
1: Una matata.
2: È quasi follia.
1: Le sappiamo veramente tutte. Io.
2: Elena dice: vorrei vivere nella Bella e nella Bestia perché adoro i castelli, le biblioteche e le storie d'amore che fanno crescere le persone.
1: Bello.
2: Gaston.
1: Anch'io so solo quella del quando fanno il valzer non la conosco,
2: no,
1: non me la ricordo,
2: sì.
1: Ma quella di Gaston me la ricordo molto bene.
2: È bellissima,
1: sì,
2: quella storia, quella cantata da Gino Paoli e sua figlia.
1: Sì, esatto, sì. Luca, entrerei in Aladdin per volare sul tappeto magico ed esprimere 3 desideri. A proposito di Aladdin, fra poco, questa non la spoileriamo.
2: Perché ce l'abbiamo dopo,
1: esatto,
2: vero?
1: Sì, assolutamente.
2: Poi, 45 anni per Sara, la mia scelta è Mary Poppins, perché renderei straordinario anche la quotidianità.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
2: Anche se a sentirlo può sembrarti strepitoso. Se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidocious. Ambalè.
1: Vabbè, io invece di Mary Poppins ricordo con più piacere quella un pochino più malinconica. Va bene, andiamo avanti.
2: Vai. Davide, vorrei essere in Peter Pan per non smettere mai di sognare e volare verso l'isola che non
1: di
2: c'è.
1: Di Peter Pan io non conosco neanche un brano.
2: Anche anch'io. A parte quello di Bennato.
1: Ecco.
2: Seconda stella a destra, questo è il cammino.
1: Vabbè, ragazzi, però quella è una grandissima canzone. Andiamo con l'ultimo messaggio. Anna, sceglierei Cenerentola perché dimostra che la gentilezza può cambiare il destino e c'ha delle scarpe bellissime.
2: Esatto, di vetro, anzi di cristallo.
1: Cenerentola, magica bula, la bibibodi bibu. Allora ragazzi,
2: e non andiamo avanti perché la nostra versione è porno.
1: Allora ragazzi, grazie per averci scritto e ci ritroviamo qua tra pochissimo con lo spazio Good Vibes.

0: E anche in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show, la puntata un po' delle emozioni legate ai cartoni della Disney che ci hanno intrattenuto l'infanzia, ma onestamente anche adesso li guardiamo
1: con tantissimo
0: piacere, è il momento del Good Vibes. E oggi una clip tratta giusto appunto da un cartone Disney,
1: esatto,
0: che è quello
1: Frozen.
0: Di Frozen. È una bella clip che fa stare bene, possiamo dirlo. Fa
1: sì,
0: stare
1: molto
0: bene.
1: Molto bene.
0: Allora adesso ce l'ascoltiamo e poi rientriamo.
2: Beh, dov'è Hans? E com'è stato quel bacio?
3: Mi sbagliavo su di lui. Non era vero amore.
2: Ma siamo venuti di corsa fin qui.
3: Ti prego, Olaf, devi andar via subito. Ti scioglierai.
2: Non me ne andrò finché non troveremo un altro atto di vero amore per salvarti. Tu hai in mente qualcosa?
3: Non so nemmeno cosa sia l'amore.
2: Fa niente, io sì. L'amore è mettere il bene di un altro prima del tuo, sai, come Christophe che ti ha portata qui da Hans e ha rinunciato a te per sempre.
3: Christophe mi ama.
2: Cavolo, ma allora tu non sai proprio niente dell'amore, vero?
3: Olaf, ti stai sciogliendo.
2: A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Ed eccoci qua con il nostro Good Vibes, tratto appunto, come dicevamo prima, da Frozen. Chi sta parlando sono Anna e Olaf,
0: esatto,
1: il pupazzo di neve. E fondamentalmente cosa dicono? Un'altra delle cose che insegnano
0: i cartoni
1: della Disney. Uno, che l'amore è meraviglioso.
0: E generalmente vince sempre.
1: E vince sempre, no? L'amore vince sempre. Infatti dice, a volte vale la pena sciogliersi per qualcuno. Per la persona giusta. Bisogna trovare la persona giusta a cui dedicare tutta la propria neve sciolta.
0: Bello.
1: E poi che comunque a volte l'amore è lì dove meno te lo aspetti.
0: E capita molto spesso nei cartoni della Disney, dove per quasi tre quarti del film, del cartone, sembra che la storia d'amore sia tra due personaggi, e invece poi si scopre che l'amore è dietro un'altra persona o da un'altra parte, un po' come la rivisitazione della Bella Addormentata, dove l'amore non era del principe verso la Bella Addormentata, ma era l'amore di Malefica
1: verso
0: la Bella Addormentata, un amore da madrina, insomma, un amore diverso. Esatto. Quindi, ragazzi, noi speriamo che, insomma, anche a voi i cartoni della Disney, oltre
1: possano
0: a farvi divertire e piacere, vi possano trasmettere qualche cosa da portarsi a casa.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
6: Radio Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Così è cos'ha Radio Show, entriamo nell'ultima parte di puntata, l'ultimo quarto d'ora, e l'ultimo quarto d'ora delle nostre puntate di Così è cos'ha Radio Show parte con l'astro sexy, i due segni più hot della settimana. Prego Stella.
1: Gemelli, sei disinvolto e mosso da una curiosità erotica insaziabile. Marte nel segno abbatte ogni tua inibizione e ti spinge a osare. Il problema sorge da metà mese in avanti, quando Venere è dissonante e fa emergere una forte insofferenza per le critiche o per chi cerca di analizzare troppo i tuoi sentimenti. Vuoi divertirti e sperimentare, non subire interrogatori. Il mio consiglio sexy: trasforma un gioco classico in un gioco erotico. Per esempio, uno di carte.
0: Ok.
1: A ogni vincita una posta sexy.
0: Oh, bello.
1: È bello, vero?
0: Sì, sì,
1: bello,
0: sì.
1: Bello. Scorpione. Plutone disarmonico accende i tuoi lati più ombrosi e dominanti, spingendoti a cercare giochi erotici ad alta tensione emotiva.
0: Certo.
1: Detesti la banalità.
0: Sì.
1: Con l'arrivo di Venere in Vergine, la tua attenzione si sposta su relazioni nate all'interno della tua cerchia di amicizie. Ti accorgerai che un confidente storico sta iniziando a guardarti con occhi diversi.
0: Sì.
1: Il mio consiglio sexy:
0: sentiamolo, sentiamolo.
1: Scommetti su qualsiasi cosa e fai che ogni posta sia sempre molto erotica e stuzzicante.
0: Stasera diciamo che sei sulle sfide, eh? Sei,
1: sì,
0: sulle
1: è vero,
0: sfide, sulle,
1: sì,
0: poste,
1: sì.
0: Se vinco
1: il mare
0: io cosa
1: mi fa
0: fai?
1: Bene.
0: Il mare ti fa bene.
1: Il mare mi fa benissimo.
0: Va bene, allora adesso ci ascoltiamo un
1: questa
0: altro.
1: No, presentala, perché questa va presentata.
0: Ci ascoltiamo,
1: diciamo,
0: un altro,
1: che chi è?
0: Un altro brano famosissimo preso da un film. Questo è un film mix animazione film vero, è famosissimo. Chi ha incastrato Roger Rabbit, e chi canta è la sexualissima Jessica Rabbit,
1: formosissima,
0: con Why Don't You Do Right.
1: Dan.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo proprio spezzettone di puntata, quello che di solito è lo spazio, quello un po' birichino, un po' caldo, un
1: sì,
0: po' hot, no?
1: Un po' così e cos'ha.
0: È un po' così e cos'ha. E oggi non vogliamo rimanere sempre ovviamente fedeli al nostro copione e rimanere nell'ambito un po' hot, un po' birichino, ma lo facciamo effettivamente con i cartoni della Disney. Ragazzi, questa roba sembra strana, stranissima, ma ci sono anche dei fondi di verità e dei filoni complottisti che vedono all'interno, esatto, di alcuni spezzoni proprio brevissimi dei cartoni delle allusioni a tema erotico, possiamo dirlo.
1: Sì, dai,
0: erotico,
1: possiamo dirlo. Sessuale.
0: Sessuale,
1: e
0: ci sono degli esempi abbastanza eloquenti. Io ad esempio voglio citare quello del Re Leone, dove in un tratto del film, insomma, quando Simba sospira malinconico nei pressi del dirupo dove suo papà ha perso la vita e quant'altro, e si può notare nella nuvoletta, dicono che si possa notare nella nuvoletta del suo fiato la parola sex.
1: Esatto. Poi c'è anche chi sfata questa cosa, dice che in realtà è SFX, che è la sigla nel campo cinematografico, indica il reparto degli effetti speciali.
0: Esatto.
1: Però i complottisti dicono che invece c'è scritto sex. Poi, per esempio, passiamo alla Sirenetta.
0: Ecco.
1: Un altro cartone molto carino, bello, no? Molto bello, romantico, lieto fine. Finalmente
0: fine.
1: La principessa, cioè quindi Ariel e il principe si sposano e c'è il prete che li,
0: sì,
1: che li sposa,
0: certo,
1: che sembra abbia un piccolo rigonfiamento, come
0: là,
1: un buongiorno mattutino.
0: Può darsi. Ecco, sì. Ecco, qualche anche in questo caso il filone delle cospirazioni eccetera dice che anche questo in qualche modo è un messaggio subliminale che la Disney ha messo
1: sì,
0: nel
1: dai,
0: cartone.
1: Magari insomma si divertono anche a fare degli scherzetti questi,
0: esatto,
1: questi
0: cartonari. Così pare. Poi ovviamente Disney smentisce categoricamente ogni tipo di allusione di questo tipo, però erano anche altri tempi, ora vige il politically correct, prima un po' meno, quindi magari qualche scherzo l'hanno fatto.
1: Dai.
0: Abbiamo poi ad esempio un altro caso che anche questo è un po' in contraddittorio, dove Aladdin viene definito il principe birichino, perché prima di fare la sua entrata romantica e portare la sua bella sul tappeto volante sembra che gli dica la frase "Good teenagers take off their clothes", che vuol
1: traduzione?
0: Dire le brave ragazze si tolgono i vestiti.
1: Yeah.
0: Invece
1: bella Jasmine.
0: Invece Disney dice no, dice God Kitty take off and go, quindi un soprannome, take off vuol dire vieni con me e partiamo, take off, prendiamo il volo, ecco.
1: Ma guarda, io me ne andrò a guardare per ricapirlo.
0: Sì.
1: Ma in Toy Story 3, sì, c'è un lato B nascosto, c'è uno zainetto posato vicino allo sceriffo Woody, che sembra abbia esattamente la forma di un paio di gambe di donne con un bel sedere.
0: Già.
1: Ma io di Toy Story ve ne dico un'altra.
0: Vai.
1: Nel Toy Story 1 c'è il maialino, quello che è un salvadanaio,
0: sì,
1: che ha il buco sopra la cosa, e in una certa scena, a un certo punto, il buco viene rifatto come se fossero due chiappette.
0: Davvero?
1: E lui quando infilano la monetina fa
0: va bene. Allora direi che possiamo chiudere lo spazio e ci sentiamo giusto appunto dal film La Sirenetta.

0: Che Cos'ha Radio Show vi lascia anche questa settimana.
1: Siamo
0: ma ci saremo ancora settimana prossima per l'ultima puntata
1: di questa strabiliante stagione. Quindi amici, rimanete con noi e seguiteci anche settimana prossima. Da parte mia un grandissimo saluto
0: e da parte mia un bacio. Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
2: Radio TV Lio Web, la scelta

0: Ciao, sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tigullio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
1: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.

che ci siamo ritrovati, eccoci. Ci ritroviamo in questo settembre per la nuova stagione anno 2025-2026. Wow, che fantastica storia è la radio. Come diceva Venditti, no, nella sua canzone, che fantastica storia è la vita, noi diciamo che fantastica storia è la radio, perché comunque possiamo prenderci delle pause, possiamo fare delle vacanze, possiamo in qualche modo giostrarci un po' tutta la situazione estiva, cercare di non soffrire troppo il caldo, quello ok. Però poi dobbiamo tornare in studio, perché dobbiamo fare compagnia a voi in tutte le vostre attività quotidiane, giornaliere, insomma qualunque cosa voi facciate. Vi dobbiamo fare compagnia, ma non perché è un obbligo, ma perché per noi è un piacere riuscire a farvi compagnia. E ovviamente la cosa più bella è riuscire in qualche modo ad entrare quatti quatti nelle vostre case solo con le nostre voci e solo con la nostra musica, e riuscire comunque a riempire i vostri cuori. Questo per noi è importantissimo, ecco perché dico che fantastica storia è la radio, perché io veramente devo tanto alla radio e so che tantissimi di voi devono altrettanto alla radio. E quindi, ragazzi e ragazze, non c'è cosa veramente più bella, non c'è veramente cosa più bella che riuscire a far felici gli altri. E perché io, quando faccio felice qualcuno, sono felice anch'io. E quindi sapere che la mia musica, cioè, o meglio, non è mia, ma la musica che trasmettiamo sia per voi fenomeno di comunque di piacere, comunque di gusto e comunque di allegria, cioè a me rende veramente entusiasta. E adesso però è il momento di dare sfogo alla musica, di toglierci di mezzo le chiacchiere e proseguire con quello che c'è di più bello in una trasmissione radiofonica, che a mio avviso, riguardante il mio programma soprattutto, il mio format che porto ormai avanti da diverso tempo, più bello della mia voce è sicuramente la musica. Quindi adesso io mi taccio e do sfogo a lei, alla nostra amatissima musica. Quindi io vi abbraccio tutti e ci sentiamo tra poco con magari le curiosità, le prime curiosità della puntata. Mi sono un po' ingarbugliata, ma come prima puntata di stagione, perdonatemi, ma è sempre così, ci si ingarbuglia quando si deve cominciare. Mi sciolgo durante l'ora, ve lo prometto.

amici e cari amiche, eccoci tornati in onda dopo aver ascoltato un po' di sana musica. Allora, parliamo di IA, oppure IA, che dir si voglia, quindi di intelligenza artificiale. Sì, lo so, ne abbiamo parlato diverse volte, assolutamente vero il fatto che però tutte le altre volte o quasi tutte le altre volte ci siamo soffermati sugli effetti dell'IA o dell'IA, che dir si voglia, quindi sugli effetti dell'intelligenza artificiale, su che tipo di dipendenze può creare, su che tipo di pro e quali tipi di contro può avere utilizzare l'intelligenza artificiale. Però per esempio non ci siamo soffermati a quando è nata l'intelligenza artificiale, quindi quando si equivale il suo studio in un certo qual modo, il suo utilizzo, ecco, il suo scopo. E tutto questo che ho appena elencato equivale precisamente al 1956. C'è stata una conferenza presso un college degli Stati Uniti, precisamente il Dartmouth College, dove quattro studiosi hanno parlato per la prima volta di artificial intelligence, perché hanno cominciato a parlare di come una macchina può sostituire il lavoro umano. Ma già praticamente negli anni 40 si era prospettata una possibile situazione, quando si era parlato da Turing in particolare di macchina universale, e si era fatto uno studio chiamato proprio Test Turing. Ovviamente dagli anni 40 o comunque anche dal 1956 stesso l'intelligenza artificiale non ha fatto altro che svilupparsi nel tempo, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sino ad arrivare ad oggi che l'intelligenza artificiale è utilizzata in moltissimi campi, no? Dalla semplice ricerca che uno può fare, per esempio non vi nego che io a volte leggo delle informazioni che poi magari fornisco a voi qui durante la programmazione, e magari mi servo anch'io dell'intelligenza artificiale. In particolare io mi servo di ChatGPT piuttosto che di Copilot, piuttosto che di Gemini. Queste sono le intelligenze artificiali che utilizzo più che altro per le ricerche. Oppure per esempio ci sono alcune intelligenze artificiali che oggi sono evolute e sono utilizzate ad esempio in campo medico, come per esempio la Google DeepMind, oppure la Cure. Google DeepMind per esempio permette di consultare diagnosi di carattere ad esempio retinopatico, diabetologico, mentre la Cure ad esempio permette di leggere risonanze magnetiche o TAC. E poi ci sono anche altro tipo di intelligenze artificiali che oggi permettono anche la realizzazione a pieno regime di brani musicali, proprio in tutto e per tutto, parlando di testo, di melodia e di voce. Cioè può creare praticamente qualunque cosa, e ad esempio una di queste è Suno, che è nata nel 2023 come intelligenza artificiale, si è aggiornata nel 2024, ma praticamente è veramente un'intelligenza artificiale che per la creazione di brani musicali è completa in tutto e per tutto, perché permette proprio la realizzazione di brani
sia solo testo, sia con tutto quanto, quindi testo, voce e musica.

Allora, amici, amiche, beh, sicuramente qualcuno di voi o qualcuna di voi si sarà interessato in qualche modo alla moda. E chissà quindi a questo punto quale sarà il vostro outfit, quale outfit avete preferito durante l'estate o durante la primavera e quale outfit invece preferirete per l'autunno, perché si legge in giro che la moda autunnale del 2025 prevederà cappotti lunghi con le spalline scese, con un tessuto morbido molto comodo, anche per esempio i pantaloni di velluto, pantaloni comunque di tessuto morbido, anche questi comodi, larghi anche in vita, in modo tale da essere confortevoli. I cappotti magari andranno di moda quelli con anche il cinturino in vita stessa. Gli stivali anche questi saranno abbastanza di moda quest'autunno. Per esempio, io l'altra volta leggevo di alcuni amici che dicevano esplicitamente questo riguardo alla moda. Dicevano che loro sono patiti di quelli che erano gli abiti antichi, quegli abiti tipo quelli dei giullari, no? Quegli abiti medievali, oppure comunque patiti di abiti ampi, sfarzosi. Io invece vado molto per la semplicità. Per esempio, no? Quando vado al lavoro, un bel pantalone. Per esempio quest'estate sono andata molto con il gaucho, pantaloni belli larghi, comodi, o jeans, e poi varie maglie, camicie, camicette ad esempio, le scarpe normalissime, scarpe da tennis molto comode, o comunque dei sandali o delle scarpe, parlo dell'estate, no? Comunque anche d'inverno, scarpe da tennis comode, d'estate anche dei sandali, delle ciabattine con la fascia davanti, molto molto comode. Io sono molto per la comodità. Mi piacerebbe sapere voi invece se siete più per la comodità o se siete magari più per la particolarità, costo magari di essere un po' più scomodelli, però almeno siete particolari come vestiti, eccetera. Io sono molto semplice, molto così, fresca, intendo, cioè non fresca perché estate, ma fresca proprio anche a livello, proprio sciacquata, come si suol dire dalle mie parti, no? Un abito bello comodo, tranquillo, jeans e maglietta piuttosto che pantalone e camicetta, ma molto molto molto molto semplice. Quindi diciamo che se la moda autunnale sarà quella di abiti comodi e confortevoli, sarà la mia moda. Ecco, mi troverò bene evidentemente con la moda di settembre.

Allora, amici ed amiche, sono felicissima di dirvi che ho accolto una richiesta che alcuni di voi mi hanno fatto, e cioè quella di poter citare durante l'arco dei mesi alcuni eventi magari culturali o di intrattenimento o gastronomici che potrebbero esserci magari durante le mensilità in cui ne stiamo parlando. Certo, è chiaro che questa cosa, farla tutti i mesi, potrebbe risultare alquanto così noiosa forse per alcuni, quindi ovviamente non lo farò tutti i mesi della nostra stagione radiofonica, così evito magari di annoiare coloro che di eventi culturali o di intrattenimento o gastronomici magari non sono poi così tanto interessati. Ecco, mettiamola in questo modo. Allora, però qualcosina si può sicuramente citare, e dato che comunque proveniamo da una pausa estiva, siamo già nel mese di settembre, però comunque non siamo ancora troppo in là con i giorni, quindi qualcuno magari ha ancora qualche giorno di ferie in più, magari ci sono, che vi posso dire, delle belle giornate che ancora possono arrivare, qualche evento del mese di settembre si può citare. Vogliamo partire con un evento gastronomico? Per i mangioni di formaggio, come la sottoscritta, vi posso annunciare che dal 14 al 17 di settembre a Bra generalmente si celebra appunto la sagra del formaggio, e quindi lì è possibile ovviamente partecipare assaggiando di tutto e di più. Di tutto e di più veramente, perché comunque è una bellissima iniziativa questa del formaggio, per i mangioni di formaggio come la sottoscritta. E poi, perché no, oltre che magari partecipare alla sagra del formaggio, si potrebbe anche pensare per assurdo un po' di visitare anche la città, perché comunque anche Bra avrà sicuramente dei suoi luoghi di interesse, dei suoi luoghi di attrazione, quindi tra un pezzo di formaggio e l'altro si può anche pensare di visitare un pochino la città. che cosa ne dite? Oppure si può pensare di andare dal 13 al 15 di settembre tra Modena, Sassuolo e Carpi a seguire un po' il Festival della Filosofia, che quest'anno praticamente pare che tratterebbe Maideia e la formazione dell'individuo, insomma la creazione dell'individuo, e ovviamente ci sono vari ospiti, varie interpretazioni del pensiero filosofico, quindi per i più appassionati della filosofia c'è anche questa possibilità, ripeto, ci potrebbe essere anche questa possibilità dal 13 al 15 di settembre. Invece sarei curiosa anche di sapere se qualcuno di voi nel primo fine settimana di settembre avesse avuto modo di partecipare così al Festival del Pensiero Creativo, quindi al Festival della Creatività che si è svolto a Sarzana, perché sapevo che appunto c'erano diversi laboratori che venivano svolti durante il festival. Insomma, chissà se qualcuno di voi non sia riuscito a parteciparvi a questo bel festival. Fatemelo eventualmente sapere nei contatti che ormai conoscete molto bene, uno tra questi il nostro WhatsApp, il 339 8845 138, e ovviamente adesso diamo spazio e sfogo alla nostra musica, che è sicuramente la più importante.

Ebbene, il mese di settembre è un altro mese in cui generalmente ci sono ancora cerimonie, matrimoni, certo magari non come per dire nel mese di agosto ad esempio o nel mese di luglio o così, però comunque anche a settembre, ottobre ci sono quelli addirittura che si sposano in autunno, in inverno. Quindi voglio dire, ce ne sono di queste cose, sì, ce ne sono. E io perché ovviamente vi sto parlando di questo adesso? Non perché così, tanto per raccontarvi qualcosa che già sapete, che anche in autunno e in inverno la gente si sposa, ma perché a quanto pare la cantante Taylor Swift abbia intrapreso una relazione con un calciatore, Travis Kelce, e pare che abbiano annunciato appunto il fidanzamento ufficiale con appunto l'uscita proprio dell'album di Taylor Swift, e chissà, magari non arriverà anche qualche bel matrimonietto. Chi lo sa, chi lo sa, lo vedremo nel corso degli eventi. Se vorrete ne potremo anche così un attimino parlare, non appena si saprà qualcosa di più. Io come sapete così spazio un po' tra le varie situazioni per fare contenti tutti i miei ascoltatori, quindi da argomenti di cultura ad argomenti di gossip a barzellette, a intrattenimento e chi più ne ha più ne metta, altrimenti che cosa facciamo? Stiamo qui a pettinare le bambole? No, Digidani non può stare a pettinare le bambole. E anche perché insomma siamo quasi al termine della trasmissione e non possiamo certo stare a pettinare le bambole quando siamo sempre più vicini al nostro termine, ecco. Quindi ovviamente non poteva mancare il gossip, perché qualcuno poi dice: ma come, questa puntata è senza gossip? No, ovviamente ve l'ho detto, il gossip di Taylor Swift che ha annunciato la sua relazione con Travis Kelce. Chissà se ci sarà anche un futuro matrimonio. Comunque adesso io vi annuncio anche che in settimana ci saranno nuove uscite di nuovi singoli. Ricordiamo per esempio tra tutti la reinterpretazione che la nostra carissima multinazionale cantante Laura Pausini farà del brano La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Lei lo ha reinterpretato in lingua spagnola con il titolo di Mi historia entre tus dedos. Quindi scopriremo anche questo singolo, per cui tenetevi pronti, perché questa settimana ci sono appunto nuove realtà musicali in arrivo, e quindi ovviamente noi saremo lì in prima linea per trasmetterli per voi. Intanto che attendiamo questi nuovi singoli, io vi lascio spazio ad ascoltare un po' di sana musica e poi ci ritroviamo tra poco per i saluti finali.

saluti finali, perché appunto abbiamo terminato così la nostra trasmissione di oggi e ovviamente ormai siamo rientrate a pieno regime, la stagione è iniziata, quindi ve lo posso dire, ve lo posso assicurare, ci sentiamo la prossima settimana. Io vi ringrazio per essere stati con me, siete sempre numerosi, ringrazio tutti voi che siete e sarete all'ascolto, che mi date sempre tanto supporto, ringrazio anche la mia regia che mi dà immensamente supporto, i miei tecnici, e naturalmente ringrazio anche coloro che mi aiutano anche a curare un po' la parte social media. A proposito, vi ricordo che comunque è sempre possibile iscriversi al nostro canale. Intanto vi abbraccio calorosamente tutti e ci sentiamo alla prossima settimana.

0: 그
1: 추대상 왜

0: maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Sette Va, alle tue tantissime radio, televisioni. E speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come hai ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo, come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università dopo essere andata ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregare di meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà, al di là delle parole, lui al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti, io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero, un mistero con dei dadi. Il dado, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così, fiabesca un po', sì. Però non voglio svelare di più, e ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: Sì, sì.

0: è stata abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene, perché l'hai trovato anche tu quando sei venuta alle prime dei miei film, Loris Speziale,
1: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
0: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporta, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
1: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e, per chi ci segue in TV, anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
0: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
0: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati. Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
4: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
5: Mi fai male!
3: Non voglio denunciarli.
0: E allora che è venuta a fare?
6: Senti il suono di questo cellulare.
0: Dio mio! Dio mio! È morta!
7: Nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
6: Perché fai così?
8: Sono io.
0: Mi dica.
8: Professore, mi sono persa.
9: Voglio prendere il piede. Dammi questo cazzo di cellulare.
10: Basta!
4: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
11: Ma lei è proprio boh.
8: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
12: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
13: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
8: Un uno?
14: Una cosa grave che mi ha violentato.
15: Mi lasciatemi stare, le foto, vieni qua.
16: No, non è.
8: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
17: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
4: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
1: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Taralo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
0: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Sì,
0: i vocalist sono Alessandra Groga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, noi siamo stati, diciamo, le due voci soliste. E niente, spero che se fai ascoltare i brani forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione il maestro Huerta, il Museum Studio Recording Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Guetta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano, esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là
0: siamo
1: delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie ancora.
0: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Algo Day alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, lo spazio dedicato alla musica nuova, musica di ogni genere musicale, e ne avremo di belle da sentire anche oggi. Il nostro ospite sarà Gianluca Amoruso, in programmazione con il suo nuovo singolo, ma a scaldare i motori, ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

0: Questo è stato il singolo d'esordio, il primo singolo, il debutto dei Matt Bianco. Correva l'anno 1984, Get Out of Your Lazy Bed ad aprire oggi Ora Musica, prima della novità, il primo ascolto che riguarda Corrado in arte Ubo. Il suo singolo si intitola Rien Club.
1: Rivedo il profilo della mia viltà,

adesso il talento mi rimane un afflato. Una voce tenue e sonica dal mio passato, che mi sfiora e mi parla di ore ed ore mancate. Tolte allo studio, al sesso, all'amore e forse al creato. Nel raggio di giorno più freddo e incauto, quasi mi sento tradito nello spirito e piango. Forse deriso dal fato, vivo lontano, ne parlo. E allora

mai tradotto in futuro, in concreto, non ho mai vissuto. Mancano pezzi fondanti di quel razzo pregiato. Devo uscire dal ghetto delle mie ansietà. C'è ben altro in ballo, una nuova realtà, quella di mondi e nazioni che purtroppo non si parlano più. Oddio, ho ancora bisogno dei tuoi occhi blu. Parco la porta del Ryan Clap, lo so, non fa per me. Non ho imparato a morire, devo ancora capire quel segmento di vita dove ho incontrato

0: Caccia, questo è il singolo di Gianluca Amoruso che stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Ora Musica, e allora oggi andiamo a parlarne direttamente con lui. Ci colleghiamo con Bari, siamo in Puglia. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie.
0: Allora, la Samba della Caccia, dicevo, è il titolo del tuo singolo che parla di una generazione immersa nella frenesia della vita urbana, dove si corre in pratica, no?
1: Esattamente, la Samba della Caccia racconta la giungla urbana e anche la vita quotidiana dei ragazzi che ogni giorno cercano un posto nel mondo, inseguono obiettivi e ossessioni. E quindi cosa fanno questi ragazzi? A furia di seguire i propri compiti e le proprie ambizioni, finiscono sempre negli stessi luoghi, negli stessi locali e nelle stesse situazioni. E quindi si crea una giungla urbana dove tutti stiamo ballando appunto questa samba.
0: Tu sei rappresentante di questi giovani, vedo che sei un 2004, quindi giovanissimo, 22 anni,
1: esatto.
0: Quindi hai vissuto anche quelli che sono stati gli anni Covid, che avevi 17-16 anni, no?
1: Sì, assolutamente.
0: C'è stato un bel cambiamento in questi 6 anni, e in particolare la tua generazione è una di quelle che ne risente maggiormente.
1: Sì, assolutamente, abbiamo imparato a anche comunicare tramite il web, abbiamo capito anche l'importanza di poter girare per strada, di poter interagire tra noi dal vivo. Ovviamente sto parlando del Covid, quel periodo lì, e quindi sì, diciamo che ormai non abbiamo più voglia di perdere tempo, anche perché quel periodo ci ha fatto perdere molto.
0: Infatti
1: molto
0: l'impressione
1: tempo.
0: È un po' quella che in mezzo a tutto questo correre, la tecnologia, quant'altro, la nuova generazione sia quella che cerca di recuperare anche quello che c'era e che abbiamo perso. Tu hai parlato del girare per strada, no? I contatti diretti, quelli veri.
1: Certo.
0: Questo
1: ma
0: singolo
1: anche
0: sì.
1: Proprio il tempo.
0: Certo, il tempo che è preziosissimo. Magari da giovani non ce ne si sembra, cioè sembra infinito il tempo, no? Poi più in là vai ti rendi conto di quanto prezioso è, però farne tesoro prima forse ti avvantaggia un attimo. Senti, questo okay. È un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: La Samba della Caccia è il nostro primo singolo, che appunto serve per aprire la porta, farci entrare nel mercato. E teoricamente, anche paradossalmente, è nato per gioco la samba, l'abbiamo fatta, abbiamo capito che poteva essere un manifesto e l'abbiamo lanciata
0: bene. Noi abbiamo raccolto il
1: sì.
0: Messaggio, anche perché poi si sente molto volentieri per radio, e quindi continuiamo a trasmetterlo in attesa dei futuri sviluppi di questo progetto. Diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
1: Assolutamente, su tutti i social con Gianluca_Amoruso_, e ovviamente su Spotify Gianluca Amoruso e tutti gli altri distributori.
0: Gianluca Amoruso, la Samba della Caccia, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie mille.

le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva.

0: caccia.
1: Cercami su Google Caccia, la samba della caccia. Questo è il titolo del singolo di Gianluca Moruso, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

singolo dall'aria fresca estiva, Danzereccia, questo di Elma, Truman Show è il titolo del brano, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che trovi tutti i giorni in radio e poi trovi anche in rete. Su Facebook c'è la pagina Ora Musica, su Instagram vi segnalo il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso vi faccio ascoltare il singolo di Carlo Pesce, Tutto Rosa.

Tutto Rosa, Carlo Pesce. Fossi in lui farei una versione vinile di questo disco, 45 giri, Tutto Rosa. Come rosa era il primo 45 giri che ricordo di aver messo in radio nel lontano 1979. Era splendido, splendente, di Donatella Rettore, 45 giri, Tutto Rosa. E vabbè, insomma, mi è tornato in mente pensando al titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, Tutto Rosa, appunto, Carlo Pesce. Brilla il sole è invece il titolo del singolo di Alberto Scerbo, qui a Ora Musica.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigulio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Ciao amici di Radio Tigulio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigulio Web.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: vivo col coltello.
1: Sei tu
0: il mito del progresso. Ho conosciuto generazioni senza mezzo, mentre oggi siamo tutti Zeta o Alfa. Che vuol dire?
2: Novità al primo ascolto di Ora Musica, Sei tu, il nuovo singolo dei Nigra.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: Eccoci, ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica e oggi torniamo ad un Fabrizio De André con un super pezzo che ci riporta nel 1990, Le Nuvole, dodicesimo album di Fabrizio De André, e questa è Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente.

Don Raffaè, oggi Fabrizio De André nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo tornati nel 1990. Domani alla stessa ora, altro classico. Adesso invece Macchiatella con Polignano.

Gianni Morandi è tornato in Artico con il nuovo singolo dedicato appunto a Gianni Morandi, simbolo della musica, simbolo di Bologna, città che Artico ama tantissimo e che ha fatto sua, visto che lui è di Terni ma da diversi anni sta in quella di Bologna. Ha una musica Anita Brightfly, abbiamo in programmazione la versione remix del suo ultimo singolo.

il suono dance di Let Me con Anita Brightfly, versione remix del nuovo singolo che abbiamo già avuto modo di presentare anche attraverso una chiacchierata, visto che Anita è spesso ospite nello spazio interviste di Ora Musica. A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente Prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove, Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivolio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 22 luglio, il sorpasso della settimana è ufficialmente iniziato e noi lo celebriamo a tutto, veramente tutto volume. Benvenuti ad Alessandro Fizzotti ad una nuova straordinaria puntata di Estatissima. Se il mercoledì fosse una montagna, noi saremmo esattamente in cima, pronti a goderci la discesa più divertente verso il prossimo weekend che ci aspetta. L'estate sta bruciando le tappe e noi non vogliamo perdere nemmeno un secondo di questa magia. Continuate a inondarci con i vostri messaggi vocali, i vostri messaggini WhatsApp. Vogliamo sentire anche appunto quello che state vivendo, scoprire da dove ci state ascoltando e capire quale ritmo vi fa battere davvero forte il cuore. In quest'ora saremo la vostra colonna sonora perfetta, un rifugio sicuro dove si respira solo spensieratezza e positività. E allora con noi andremo anche a raccontarvi di cose interessanti da ascoltare con i nostri esperti collegati proprio in Estatissima. Tra poco avremo il professor Daniele Andreini, responsabile dell'unità operativa di cardiologia universitaria e imaging cardiologico presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio. Tante cose utili da sapere per fare del bene al nostro cuore durante l'estate. Lo spazio poi per ricette davvero magiche e saporite, ma molto semplici, con il nostro cuoco italiano in esclusiva, Fabio Zago. E ancora non finisce qui la nostra Estatissima, perché ci sarà Elisabetta Dente che da Onde d'Azzurro ci porterà eventi e appuntamenti in giro per il nostro bel paese. Insomma, ragazzi, che vi devo dire? Lasciatevi cullare dalle note o scatenatevi in pista, la scelta è veramente solo vostra. Noi siamo pronti a darvi il 1000%. Il giro di boa più caldo è qui e allora scateniamoci!

festa di Miranda. E sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa sta terra, che pure a numerica da favore. Ma siete!

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Estatissima.

0: sono destatissima con l'arrivo, insomma, del nostro bel grande caldo. Non siamo solo noi a sentirci spossati, ma anche il nostro cuore, no? Deve fare gli straordinari per capire, insomma, come proteggerci e come gestire la salute cardiovascolare sotto il sole. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un vero esperto, il professor Daniele Andreini, professore, lo ricordo, responsabile dell'unità operativa di cardiologia universitaria Imaging Cardiologica presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, e guida anche la sezione di cardiologia dello sport al Palazzo della Salute Wellness Clinic. Daniele, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buona estate.
0: Allora, Daniele, spesso sentiamo dire che il caldo abbassa la pressione. Cosa succede esattamente al nostro sistema cardiocircolatorio quando fuori la temperatura scotta? E perché si soffre, e perché praticamente il nostro cuore soffre questo equilibrio, quindi, di fragilità?
1: Sì, l'abbassamento di pressione non è solo un sentito dire, ma è effettivamente quello che succede, in quanto il caldo ci dà vasodilatazione sia arteriosa che venosa, e quindi ci cala la pressione, ci cala soprattutto la pressione minima. In risposta a questo aumenta la frequenza cardiaca, quindi aumenta il lavoro del nostro cuore. Questo vuole dire che ci sono una serie di situazioni che dobbiamo tenere in considerazione, quindi non solo la pressione più bassa e potenzialmente anche l'adattamento ai farmaci, ma anche questa frequenza cardiaca più alta, che a volte dà segno di sé e abbiamo il classico cardiopalmo, le classiche palpitazioni.
0: Molte persone, Daniele, assumono farmaci per l'ipertensione, no? In estate, tra il caldo e la terapia, il rischio è che la pressione scenda troppo, causando quella fastidiosa stanchezza o addirittura, purtroppo, degli svenimenti. In questi casi è meglio il fai da te o bisogna sentire il proprio medico per sistemare la terapia prima del grande caldo?
1: Fai da te in senso assoluto direi sicuramente no. Io ai miei pazienti ipertesi, soprattutto quelli con un'ipertensione piuttosto significativa, quindi magari in politerapia più di un farmaco, faccio sempre un programma, uno schema, e quindi già prevedo anche per iscritto nel periodo estivo l'eventuale riduzione di dose o addirittura sospensione se i valori scendono sotto un certo limite. Però molto spesso ci sono sbalzi di temperatura importanti, quindi è difficile fare un programma, e allora effettivamente molto meglio evitare di ridursi le dosi o sospendere i farmaci in autonomia. È meglio un contatto col proprio cardiologo o col proprio medico di medicina generale, in caso sia quest'ultimo che sta gestendo la terapia.
0: Con il sudore perdiamo molti liquidi, ma soprattutto sali minerali preziosi, no? È importante, voglio dire, anche in questo caso stare attenti al colpo di calore e soprattutto idratarci durante l'estate, Daniele.
1: E questa forse è la cosa che a noi cardiologi deve spaventare di più, ancora più del calo pressorio. Se io ho una grossa sudorazione prolungata per magari i classici 15 giorni al mare, e quindi perdo tantissimi sali minerali, in particolare il potassio, questi cosiddetti squilibri elettrolitici, soprattutto l'ipopotassiemia, possono essere una spinta alle aritmie cardiache. Quindi soprattutto soggetti che magari soffrono di fibrillazione atriale, molto comune sopra i 65-70 anni, oppure soffrono di estrasistolia, devono stare molto attenti, beh, innanzitutto a cercare di sudare il meno possibile, quindi non esporsi al sole o al caldo eccessivo nelle ore centrali della giornata, vestire in modo leggero, anche la nutrizione, prediligere frutta e verdura, evitare cibi pesanti. Ma in ogni caso, se si suda molto, comunque integrare con bevande energetiche o comunque con integratori elettrolitici, che sono farmaci da banco, quindi ce li possiamo procurare senza ricetta medica, che possono compensare queste perdite. Questo è davvero un punto cruciale.
0: Ringraziamo il professor Daniele Andreini, responsabile, lo ricordo, dell'unità operativa di cardiologia universitaria Imaging Cardiologico presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, e buona estate a te e a tutta la tua equipe.
1: Grazie a tutti e buona estate.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16:30.
2: Radio Tiguglio.
3: Ustape.
4: Estatissima.

0: Siamo in diretta come sempre dai nostri studi, quelli caldi, perché diciamolo, qui lavorare fa caldo anche se abbiamo l'aria condizionata, di estatissima. E ancora una volta parliamo di cucina, parliamo del buon cibo ed estate. Insomma, d'estate è bella la freschezza, no? E oggi vi presentiamo un altro piatto veramente da mordere, come si dice, per vivere questa stagione alla grande. Lo facciamo con il nostro cuoco di riferimento, cuoco italiano, che è il nostro Fabio Zago. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: E oggi la cosa bella è che presentiamo una cheesecake salata, una cheesecake di grissini con crema di formaggio e zucchine a scapecce.
1: Sì, intanto chiedo scusa per l'abuso della parola cheesecake, ma insomma è divertente, siamo così qualche volta innamorati anche noi dell'American Sound, loro dell'Italian Food e noi qualche volta di qualche parola inglese, forse qualche volta di troppo, mi scuso ancora. Sì, allora il cheesecake lo conosciamo come dolce, il biscotto famoso che non cito, frullato col burro. Questa volta frulliamo 100-120 grammi di grissini con 40 grammi di burro fuso. Ne viene una miscela così che noi compattiamo sul fondo di quattro bicchieri tipo on the rocks, quelli bassi e larghi. Mettiamo in frigorifero. Poi prendiamo circa 250 grammi di robiola, anche abbondante, sale, pepe, olio, mescoliamo tutto e con l'aiuto di una tasca a pasticceria sovrapponiamo al biscotto che ci ha fatto da fondo dentro questi bicchieri trasparenti e suddividiamo la nostra crema di formaggio. Ho detto robiola perché mi piace, ma nella versione light potrebbe essere ricotta, attenzione, o scegliete il formaggio cremoso che preferite. Bene, il terzo passaggio, dobbiamo pulire 400 grammi di zucchine, tagliarle a tocchetti e cuocere in padella olio, aglio e timo, sale, pepe, finché sono, diciamo così, croccantine, ma ancora consistenti, non troppo cotte. Poi tagliamo a pezzetti qualche oliva, magari oliva di cerignola, quelle belle verdi grosse, ricche, le condiamo con una punta di peperoncino, sale e olio. E a quel punto mettiamo le zucchine fredde come ultimo strato su grissini e formaggio, completiamo con le olive e un minimo di erba aromatica, il piatto è finito, lo portiamo a tavola, cottura minima, piatto fresco, si prepara in anticipo.
0: Davvero, davvero una cosa semplice da fare. Poi una variazione sul tema, no Fabio? Cioè una cheesecake salata. Io ti dico la verità, è la prima volta che la sento questa.
1: Bene, allora ti ho sorpreso. Dopo tutte le puntate che abbiamo fatto insieme,
0: appunto,
1: riesco ancora a sorprendersi. Allora dico un'altra cosa. Ovviamente, sì, data questa idea, possiamo fare un altro tipo di pane come fondo? Possiamo cambiare il formaggio? Potremmo usare, per esempio, se è avanzata la caponata dal giorno prima, questa appoggiata a una base di pane e a una base di formaggio in un contenitore diventa un'idea interessante, divertente per servire una caponata, una ratatouille, come la chiamate voi, insomma, no? Quindi ci sono delle alternative, anche delle melanzane fritte si appoggiano su una crema di formaggio e su una base di pane frullato con un po' di burro per compattarlo. Insomma, mille varianti da un'idea semplice.
0: Assolutamente, si parte sempre e comunque dalla semplicità, perché tu mi insegni che la cucina più semplice più è buona, no?
1: Totalmente d'accordo con te. Quattro mosse, quattro ingredienti, mi diceva un grande chef per il quale ho lavorato e io sono totalmente d'accordo con lui.
0: Vabbè, diciamo il nome e cognome, Gualtiero Marchesi, quindi vabbè, abbiamo detto tutto, no? Insomma, grazie a Fabio Zago, a prestissimo, un abbraccio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Rientriamo in studio all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Abbiamo Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese, con la voce della nostra inviata Elisabetta Dente. Ben trovata, Elisabetta.
1: Ben trovato a te, grazie.
0: Allora, partiamo subito dalla splendida Calabria.
1: Sì, esattamente, da Soverato in provincia di Catanzaro, dove ci attende il Magna Grecia Film Festival. Dedicata alle opere prime e seconde e agli autori emergenti del cinema italiano, si svolge a Soverato dal 25 luglio al 1 agosto la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival, ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte. Ambassador ufficiale sarà l'attrice Fotini Peluso, ospite d'onore l'attrice statunitense Sharon Stone, non solo dea ma anche impegnata nel sociale, che riceverà la corona d'oro alla carriera realizzata dal brand agilista da fora.
0: E ora andiamo in Emilia Romagna.
1: A Parma, dove è aperta fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore la mostra a cura di Gabriele Pedullà, Bernardo Bertolucci, il Novecento, promossa dal Comune di Parma, dalla Fondazione Bernardo Bertolucci e organizzata dalla casa editrice Electa, che ne pubblica il catalogo. Un omaggio della città di Parma sull'illustre concittadino è un film cult di cui si possono vedere materiali inediti, testimonianze d'epoca e opere pittoriche a 50 anni dalla realizzazione del film.
0: Chiudiamo con la Toscana.
1: Andiamo a Porto Santo Stefano Monte Argentano, in provincia di Grosseto, per il Popcorn Festival del Corto. È ospitato dal 24 al 26 luglio. Questa è la nuova edizione del Popcorn Festival del Corto, concorso internazionale di cortometraggi diretto da Francesca Castriconi, organizzato dall'Associazione Argentario Art Day APS. Il concorso è rivolto a corti italiani, internazionali ed animazione sul tema luce e ombra, tradizione dell'anima. Tra i molti premi, il premio Raffaella Carrà del valore di 4.000 euro e, novità di quest'anno, una menzione speciale che verrà assegnata dal Popcorn and Pod, un progetto editoriale indipendente dedicato al mondo del cinema e della TV. E poi ci spostiamo a San Miniato, in provincia di Pisa, per l'80esima festa del teatro di San Miniato, che celebra l'80esimo anniversario del dramma popolare, incentrata sul teatro dello spirito e sul tema della pace. Con la direzione artistica dello storico e critico teatrale Masolino D'Amico, la rassegna presente in Piazza del Duomo il 25 luglio, Torneremo Ancora, concerto mistico per Battiato, con Simone Cristicchi e Amara, e dal 28 al 30 luglio, La ferita e la letizia di Davide Rondoni, interpretato da Alessandro Preziosi, con le musiche originali dal vivo di Giacomo Vezzali.
0: E grazie ovviamente anche per questa settimana alle segnalazioni della nostra Elisabetta Dente, che torna ovviamente prossima settimana, come sempre qui di mercoledì, in Estatissima. Un abbraccio.
1: Grazie.

settimanale con le hit più forti, no, di questa estate 2026, ve l'abbiamo fatte godere anche oggi. Insomma, ricordate i nostri amici a quattro zampe, per esempio, che meritano un'estate felice come la nostra. Io penso alla mia bella Aurora, la mia gattona Maine Coon. Sapevate che esistono oramai delle spiagge dedicate con ogni tipo di comfort proprio per loro, per i nostri amici cani e gatti, insomma? Ebbene, è interessante parlare anche dei nostri amici a quattro zampe, che fanno parte ormai delle nostre vite in molte, moltissime famiglie italiane. Volete riascoltare qualche cosa che è andato in onda oggi? È semplicissimo, estatissima.it, il nostro podcast ufficiale. Potete anche mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, oppure condividere le nostre informazioni su LinkedIn. La vostra partecipazione rende questo programma unico nel suo genere. A domani per, ovviamente, vivere il sole, la musica e le tante novità che trovate solo qui ed in onda da noi. Un abbraccio!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tigullio. Soul and Dreams.

0: Here's a song for you.
1: A Radio TV Lio Web, la scelta vincente.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: You Are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Twice, brano della Randy Rogers Band, proveniente dal loro ultimo EP uscito praticamente qualche giorno fa. L'EP si chiama The Going e ragazzi, sapete che Randy Rogers Band è uno dei miei dei artisti preferiti e non potevo non cominciare con una canzone proveniente dal loro nuovo EP. Va bene, continuiamo, diamo una sferzata un pelino più, come dire, più rock. Probabilmente quelli che ballano in linea sul prossimo brano ci potrebbero ballare, che ne so, tipo un Tush Push. Stiamo parlando di James Johnston e il suo nuovo album si chiama Where You Find Me. Questa è la sua nuova I Oughta Know Better.

0: ought to know better.
1: Ed era James Johnson con la sua I ought to know better, gran bel brano. E noi continuiamo con un'altra canzone che arriva anche questa da un nuovo brano. L'album si chiama Take Our Time. Lui è Jordan Kay. Andiamo un pelino più soft rispetto a Jamie Johnston. Questa è la sua Breathe.

Era Jordan Kay con la sua Breathe dal suo album Take Our Time. E io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnetzilla, quella di WCN Radio, dove Blue Bonnetzilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnetzilla Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vanno, mi vengono molto le copertine e i titoli delle canzoni che stanno andando in onda. E poi mi raccomando di mettere, lasciare i vostri click click click click anche le pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnetzilla è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, e a quella di Microradio, dove Blue Bonnetzilla vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. E adesso vado con una coppia di artisti, prima uno poi l'altra, che ho avuto la fortuna di vedere in concerto la scorsa settimana. Hanno fatto 3 concerti in giro per l'Italia, quello che ho visto io è stato meraviglioso. Partiamo con la prima, lei è Anna Aldridge, fa anche del gran bel dark country. Dal suo album Razor Wire ci ascoltiamo questa meravigliosa Old Ghost.

Era Anna Aldridge con la sua All Ghost dall'album Razor Wire. Anna Aldridge che ha fatto da apertura, ma poi faceva parte anche della band del grandissimo Sam Outlaw, che era il protagonista del concerto di cui vi parlavo prima. E noi ce l'ascoltiamo con un brano che arriva dal suo album del 2024, Terracotta. Questa è Figured Out.

Sam Outlook con la sua Figure It Out dall'album del 2024 Terracotta. Continuiamo, altro brano che in questa volta arriva invece da un album nuovo, l'album si chiama I'd Like to Live, lui è Pat James The Old Truth e questa è la sua On the Edge.

Pat James and the Old Truth, questa era On the Edge dall'album I'd Like to Live. E adesso abbiamo un paio di giovani fenomeni, uno all'esordio, l'altro invece qualche brano è già passato qui a Blue Bonnet Seal. Partiamo con quello all'esordio, ha fatto uscire un album che si chiama Oklahoma, lui è Braydon Burnhill, già partito in sottofondo, e da questo EP io ho scelto questa Front Porch Lights.

From Porch Lights, lui era Brandon Bernil dal suo EP Oklahoma. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Seal in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Il microfono c'è sempre Gianlu TX e adesso andiamo con un altro bel fenomeno della Texas Music. È già passato diverse volte qui a Blue Bonnet Seal. La canzone è nel suo ultimo album White Whiskey Lies and Alibis. Questa è Making Them at Me e sto parlando del grande William Beckman.

Making Them Hate Me, lui era William Beckman dal suo album Whiskey, Lies and Alibis. Per la prossima canzone, anzi per la prossima canzone che arriva da un album, dobbiamo dire grazie a Bill Lloyd. Bill Lloyd era uno dei componenti dei Foster and Lloyd assieme a Rodney Foster, gruppo country degli anni 90, primi 2000. Bill Lloyd ha avuto la fortuna negli anni 90 poi di andare in tour anche con Carl Perkins, quello che viene definito il King of Rockabilly, il primo chitarrista dei Tennessee Three di Johnny Cash. Ecco, e allora avevano registrato alcune canzoni e poi cosa è successo? Che queste canzoni non sono mai state pubblicate. Poi cosa è successo? Che ultimamente il buon Carl Perkins ha trovato una cassetta DAT, una roba antichissima, dove c'erano queste canzoni registrate da Carl Perkins, l'ha sentita, erano meravigliose, facevano parte degli anni della Sun di Carl Perkins, e quindi lui ha deciso di pubblicare questo album. Noi questa sera ci ascoltiamo la title track dell'album, che è Some Things Never Change. Lui è Carl Perkins.

Something Never Change. Lui era Carl Perkins, meraviglia di rockabilly western swing. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, quelli del venerdì mattina su Micro Radio, quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Fabio, ho visto Stefano, ho visto anche Oriana, ho visto anche Cristina. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti. E noi adesso andiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Song to Drink To. Sono i Wild Turkey Fist Fight. Questa è Merlot and Roses.

Wild Turkey First Fight, Merlot and Roses. Io intanto vi ricordo, se l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, dove presto sarà aggiornata anche con le canzoni di questa puntata. Noi intanto continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Enemy Down Name, anche questa è un EP, lui è Grayson Nixon, e quella che è già partita in sottofondo è Ready for the Taking When You Are.

0: Tracy Nixon, la sua Ready for the Taking, When You Are. Intanto fatemi ringraziare i Pat James and the Ultra che durante la missione del martedì hanno condiviso il post a loro dedicato. Intanto si continua, altra canzone che arriva da un album nuovo, Better Off Gone, l'album, lui è David Rocher, questa You Only Get So Many Second Chance.
1: I had a fistful

splendida ballad questa, You Only Get So Many Second Chance di David Rusce. E continuiamo, andiamo con una voce femminile, lei Alexandra Kay ha fatto uscire il suo nuovo album che si chiama Second Wind ed è già partito in sottofondo il brano che ho scelto per questa puntata, che è Misery of a Man.

Measure of a Man, lei era Alexandra Kay dal suo nuovo album Second Wind. E continuiamo, anzi cambiamo completamente genere. È uscito un album che si chiama All At, lui è Joshua Hadley, e questo è un bel brano di western swing che però fa ha una featuring speciale come tipo Ray Benson.

Stuck in Texas, Joshua Idley in featuring con il grandissimo Ray Benson. E adesso andiamo con l'unica canzone che non è di quest'anno, non è l'unica canzone, perché l'altra era quella di Sam Out, Figure It Out, che era del 2024. Beh, questa, la prossima canzone è il contenuto di un album del 2023, un album eponimo, ovvero che il titolo dell'album è lo stesso, è il nome del gruppo, versione Soudal, e quella che noi ci andiamo a sentire adesso è All I Have.

Erano i Soudal con la loro All I Have dall'album del 2023 che porta proprio il nome della band, Soudal. Io purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa terza puntata della stagione di Blue Bonnet Seal. Non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri clic alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WCR Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove contemporaneamente con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri clic anche alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi accompagna il venerdì dalle ore 8 del mattino. E mi raccomando, i vostri clic anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. L'ultima canzone che vi vado a mettere è una canzone che è contenuta anche questa in un EP che si chiama Piece by Piece, ma l'originale era contenuta, anzi apriva un album del 1975 che si chiamava, forse qualcuno se lo ricorda, si chiamava Born to Run di Bruce Springsteen. Io vi faccio sentire questa versione di Thunder Road meravigliosa da parte di Ward, Aiden e The Outlaws. Come sempre dico, Gianluca X vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana e come sempre dico, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. Thunder Road, Ward, Aiden e The

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Cari ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories. Ai microfoni di Radio Tiguglio c'è il vostro Gabriele Guzzardi e ai testi la vostra Aurora Coppola. Ci trovate qui come sempre tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Vi ricordiamo che ci potete trovare su Radio Tiguglio e potete seguire i nostri social e scrivere a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci o se volete condividere le vostre impressioni sui testi narrati. Oggi vi proponiamo un estratto di un libro scritto da Andrea Ansevini, La più bella estate della mia vita, estratto dal libro omonimo scritto dall'autore ospite di questa sera. Il nostro ospite, oltre ad essere un autore, conduce varie dirette online in cui intervista autori di libri e cantanti nazionali. Tra le varie dirette ricordiamo le seguenti: il salotto culturale di Andrea e Sara, i libri di Sera, il diario di bordo di Francesca e Andrea, il salotto culturale di Palm, parole in tasca e parole in tasca alla sfida e serata d'autore. Nel 2023 è stato uno dei fondatori di un caffè letterario in Ancona, dove ha ricoperto la carica di vicepresidente fino ai primi mesi del 2024. Il 24 giugno 2024 ha fondato una web TV con gli amici Eugenio Pattacini, Stefano Centrone, Milena Bonvissuto e Aurora Coppola, dando vita a Sago Radio 24 TV. Adesso però entriamo nel testo che la nostra Aurora ha selezionato per stasera. La più bella estate della mia vita.

0: con te.
1: Radio Tigullio Web,
2: la colonna sonora della tua giornata.
3: Favignana, giovedì 24 luglio 1975. Tobia era uscito presto di casa per correre in spiaggia a guardare il sole sorgere sul mare. Lo faceva ormai da una settimana perché adorava quel momento unico ed emozionante del mattino. Da quando aveva raggiunto la casa che era stata dei suoi nonni paterni per trascorrervi le vacanze con i suoi genitori, non aspettava altro. Ogni volta si incantava a guardare i gabbiani volare liberi e salutare con i loro garriti il sole nascente. Poi si toglieva in fretta i sandali e iniziava a correre a piedi nudi sul bagnasciuga. Sorridendo, allargava le braccia facendole vibrare nell'aria come fosse anche lui un gabbiano. Sto volando, ripeteva felice. Come ogni mattina, mamma Laura e papà Marco lo avevano accompagnato alla spiaggia. Attento a non inciampare, gli gridò la madre, cercando di non perdere di vista il suo piccolo. Tobia si fermò, stanco ma felice. Piano, ritornò accanto ai genitori e dallo zaino estrasse la macchina fotografica di suo padre. «Fai attenzione a non farla cadere in acqua», si raccomandò il padre. «Dai, babbo, ormai ho quasi 15 anni, non sono più ragazzino». Giunti vicino al mare, scattò una foto per fissare quel momento magico, l'attimo sospeso tra la notte che muore e il giorno che sta per nascere e che riporta il battito della vita. L'acqua era talmente trasparente che si vedevano nuotare banchi di pesciolini e sul fondale piccoli granchi bianchi, così simili al colore della sabbia, che fuggivano rapidi in ogni direzione. Laggiù, dove il cielo abbracciava il mare, ora c'era solo il bagliore rosso fuoco che si stemperava in mille sfumature. «Sembra la copertina dell'album Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni, vero?» disse rivolgendosi ai suoi genitori. «Eh già, troppo bella quella canzone. Peccato solo che il testo sia un po' triste», rispose Laura. «Sì, certo, come tutte le sue canzoni, del resto. Se lo chiamano agonia, un motivo ci saranno?»
4: C'era silenzio in auto mentre guidavo per l'ospedale. Era la terza volta che accompagnavo tua madre. Era giugno, clima mite, visite di controllo. E a quel punto dell'iter non c'era rimasto molto da commentare. Vedi, io stavo fuori già dall'arrivo. Aveva un che di punitivo, tipo messo in castigo. Ma nelle sale d'attesa ho capito. Temono che l'uomo possa fare pressione di qualche tipo. La mamma si è ripresa dopo un po' nonostante. Questo sia uno di quei fatti che fa l'anima pesante. E in genere il dolore passa, serve pazienza. Ma alcuni vengono colpiti con molta meno clemenza di altri. Quando non sei nato, ce l'avevo i sentimenti, è così che mi hanno educato. E se tu li conoscessi, pure i nonni sono freddi. A volte sembriamo formali pure con gli affetti. Comunque ti ho sognato, ma non ti ho dato un volto preciso, perché non ti ho conosciuto, è giusto questo preciso. Eppure ti ho immaginato, eri bello nel mio pensiero, qualcosa di leggero, libellule sul sentiero. E mi chiedevi della vita, beh, la vita è una condanna, o almeno così sembra, se il vizio di raccontarla. Ti levano la gioia giusto fuori dalla pancia dopo corre tutta quanto una vita per riacciuffarla.

L'altra sera c'era un vecchio ad un programma serale, inveiva contro casi come il nostro indì per cui avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare per dirgli è facile ingrassare, facendo la morale alla morale altrui. Ora, tornando a prima, che avrei chiamato Sveva fossi stata bambina, perché al sapore di casa sa di quello che siamo, e sa che soffia il vento, e scende ancora neve quando noi arriviamo. C'è chi nei figli cerca un suo completamento, è come cercare fuori ciò che non trova al di dentro. Non fraintendermi, non voglio finire solo ma nemmeno trovarmi a un certo punto dire amo perché devo. Mi hai dato un bel mal di testa, la paura di sbagliare sai paralizza la scelta. Perdonami davvero, ma se abbiamo preso questa è stata anche per non doverci ritrovare ostaggi della stessa. Certe notti invento storie da dire per distrarla, perché mamma ha certi crolli d'umore. Se dovesse ritrovarmi a prendere una decisione lo terrei, perché non vorrei rivederla soffrire. Ma quando dormo puoi parlarmi nei sogni, chiedermi di noi se hai dei dubbi irrisolti. Ti dirò di ciò che è stato che sarà. Ora fai la buonanotte, dormi nei pensieri di papà.

0: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Io preferisco il Mimmo Nazionale, rise Marco, che adorava la canzone Piange il telefono di Domenico Modugno. Però Claudio ha un fascino irresistibile ed è più bello di te, ribatté Laura. Mentre i due si rimbeccavano scherzosamente sui capisaldi della musica italiana, Tobia accese la radio che suo nonno Attilio gli aveva regalato 3 anni prima, giusto un mese prima di morire. In quel momento stavano trasmettendo Amore grande, amore libero, de Il guardiano del faro, una vera hit che da alcune settimane stava dominando le classifiche dei 45 giri. Ogni volta che ascoltava quel brano, Tobia si sentiva libero di viaggiare con la fantasia. Adesso vi faccio vedere che so volare anch'io come i gabbiani. Allargò di nuovo le braccia, agitandole come ali, e ricominciò a correre. Poi si arrampicò sugli scogli. Tobia, scendi giù subito, finirai per farti male, urlò Laura. Ma lui si gettò nel vuoto urlando, guardate come volo. Oddio, esclamò la donna. Ma poco dopo Tobia stava già risalendo sulla scogliera, per poi lanciarsi di nuovo in mare. Il tempo di riprendere fiato e via, di nuovo sugli scogli. Aveva iniziato con quelli più bassi, poi si era arrampicato sempre più in alto, lanciandosi senza paura. Il suo sogno era quello di tuffarsi dalle scogliere a picco sul mare. E un giorno in cui il mare infuriava e ruggiva in mille gorgogli e onde con tutta la sua forza, e il vento sferzava le vie dell'isola, gemendo e ululando, quasi fosse una minaccia pericolosa, Tobia decise che era venuto il momento di lasciare il segno. Nonostante il cielo cupo e il vento forte, quella mattina era andato sulla spiaggia per dare sfogo ai suoi pensieri. Gine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Che glielo dice ai miei cari compaesani, ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese, che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme...

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
4: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
5: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
4: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
5: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
4: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
5: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
4: Shadow Slide con i Senza Radio.
6: Radio Tiguglio.
7: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? Non so più chi sei, mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile, ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai, su per i cieli, avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo. E non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
0: Radio Tiguglio.
2: Soul and Dreams.
3: Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professore di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che

0: segue sempre, ovunque sei.
1: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte, lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati. E quindi hanno provveduto a mandare noi cavie da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa. Forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: blocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tigullio@gmail.com.
2: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: ora in onda su Radio Tigullio
1: 4 3 2 1
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Si parte ragazzi, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Inizio un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio musicale dedicato alla dance più importante di quest'estate 2026. Quest'oggi ragazzi voglio partire con una canzone eseguita dall'altro pezzo degli Articolo 31, perché noi sentiamo spesso J-Ax, ma DJ Jed mai. Eppure c'è, sentite un po' qua.

canzone tipicamente estiva, questa del DJ Jed, Colpa del Sole, insomma la morale o perlomeno la vulgata preponderante in estate è che insomma è viva, è bello, c'è caldo, c'è l'estate, c'è il mare, ci sono i divertimenti, ma l'estate è bella solamente per chi è in vacanza, perché poi per chi deve lavorare è un problema. Vabbè, comunque questa è la nuova del DJ Jet, Colpa del Sole, riascoltatela perché è anche molto ironica. Bene, detto questo ragazzi, riprendiamo il nostro cammino ora da tutti i pezzi che abbiamo già in scaletta da qualche giorno a qualche settimana o mese, eh? Intanto tra poco daremo un'occhiata anche a quelle che sono le due rubriche non musicali all'interno del nostro spazio dedicato alla Dance 2026. Questa è carichissima, ragazzi, meravigliosa.

Diamo un'occhiata, ragazzi, a quello che ci attende nel corso del nostro appuntamento di Get Up and Dance, al di là della musica di oggi. Beh, la musica di ieri tornerà protagonista in apertura della seconda e della terza parte del nostro spazio. E poi ci sono le due piccole parentesi non musicali, stiamo parlando dell'aforisma del giorno intorno al trentesimo minuto e oggi parleremo di... parleremo di felicità. E poi naturalmente sulla fine del programma c'è lo spazio invece dedicato alla musica del... ma che dico? E poi verso la fine invece ci sarà il sorriso del giorno che ci farà parlare di sostenitore. Sapete cos'è il sostenitore, no? Non, ci sono i sostenitori dei partiti, ci sono i sostenitori dei cantanti, degli attori, insomma, delle squadre di calcio. E quando è caldo, ragazzi, non è così facile sostenere. Vabbè, ma tutto questo sarà oggetto della nostra attenzione più tardi. Intanto, spazio alla musica. E quella, ragazzi, non deve mai mancare per tenere alto il morale della truppa.

0: Wow ragazzi, ma che classe! Il nuovo singolo di Calvin Harris che completa la prima parte del nostro Get Up and Dance. Adesso andiamo in pausa, tra poco si riparte col primo flashback di oggi.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: E così ragazzi, ci troviamo nella parte centrale del nostro Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante di quest'estate 2026, che però a questo punto, come già preannunciato, ci regala il primo flashback di oggi. Torniamo indietro di un po' di annetti, dai! Poi tra qualche minuto, il tempo di ascoltarci questa canzone, riprenderemo il cammino nella musica dance dell'estate in corso.

una canzone che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, questa, con la quale abbiamo aperto la nostra parte centrale di Get Up and Dance, amici. Ma da qui in poi, almeno fino alla seconda pausa, riprenderemo a suonare la musica dell'estate in corso, ci mancherebbe altro. E poi tra poco daremo un'occhiata anche all'aforisma del giorno. Intorno al 30° minuto, una frase importante per farci riflettere.

così abbiamo trovato anche questo pezzo di Topic, Sorry Papi. Allora vi preannuncio qual è l'argomento del nostro aforisma del giorno. Semplicemente abbiamo da parlare di libertà, ragazzi. Intanto acceleriamo le battute per minuto, ok? Insomma, non c'è abbastanza caldo, ci pensiamo noi a scaldare tutti. Vabbè, tanto si suda uguale, tanto vale muoversi.

0: L'aforisma del giorno lo diamo in chiusura di questa nostra parte centrale. Parliamo di libertà. Sentite cosa diceva Ronald Reagan: se perdiamo la libertà non abbiamo altro posto in cui fuggire. Questo è l'ultimo posto rimasto libero nel mondo. Come dargli torto? Pausa!
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amica mia.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito, sì! Mica sono scemo!
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Radio Tigullio ti mette al centro della musica.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
3: Bene ragazzi, siamo entrati così anche quest'oggi in quelli che sono gli ultimi 17 dei nostri 52 minuti a disposizione di Get Up and Dance. Terza ed ultima parte che ci vedrà alle prese con altra musica da discoteca che stiamo ballando in questo periodo, ma nei prossimi 4 minuti anche con la musica da discoteca che si è ballato qui indietro, E per qui indietro si intende qualche anno fa, non siamo andati lontanissimo,

Sonorità non molto lontana dalle nostre, di questo periodo. Del resto siamo andati indietro di qualche anno per ritrovare questa Boom Boom, canzone che ha rappresentato il secondo flashback di quest'oggi all'interno di Get Up and Dance. Ma ora, come già accennato più volte, è arrivato il momento di riprendere con la musica più attuale che ci sia in discoteca. Poi tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E parleremo di sostegno. Avete presente chi sono i sostenitori, no? Possono essere i sostenitori delle squadre di calcio, chiamati anche tifosi, ma possono anche essere sostenitori di qualcun altro, no? Quelli che fanno il tifo, che fanno la clac, eccetera. Quest'oggi ci scherziamo sopra, perché d'estate è molto più difficile fare i sostenitori piuttosto che all'inverno.

La potentissima voce dell'inossidabile Tom Jones con questa riproposizione di un suo pezzo degli anni 60, Black Betty, mamma mia. Che pezzone, tra l'altro ottimo questa cover di recente produzione, qualche mese sulle spalle. Intanto siamo arrivati così all'appuntamento con la seconda nostra piccola parentesi non musicale. Stiamo parlando del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. L'estate è il periodo del calciomercato e i tifosi sono eccitatissimi perché, insomma, si vocifera dell'arrivo di questo campione nella squadra, della partenza di quest'altro. Talvolta è difficile essere sostenitore di una squadra di calcio perché ci sono anche delle delusioni tra chi parte, tra chi se ne va, tra chi dovrebbe arrivare ma non arriva, eccetera eccetera. Ma quanto è difficile essere un sostenitore, soprattutto d'estate, quando con questo caldo ci si scioglie come un gelato. Vabbè ragazzi, che ci possiamo fare? Si resiste, oppure ci si mette in aria condizionata. Va bene, andiamo con l'ultimo di oggi. Del resto i minuti a disposizione sono ridotti davvero al lumicino, quindi noi possiamo far altro che andare con quella che è l'ultima canzone del Get Up and Dance di oggi, e tra poco arriveranno anche i saluti.

0: Mi dispiace ragazzi tagliare Robinez con Show Me Love, ma siamo arrivati alla conclusione del nostro Get Up and Dance. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Radio Tigullio.

Ritrovati da Alberto Prisco, inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. YouTube!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs,
1: Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

Pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Elle Langley.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Rock Wave. Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

da Treviso agli States, Chris Olsen and the Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rock steady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Giulia Heinrich, ovvero sia June. Nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album, uscito una decina d'anni fa, dal titolo Tears of Daniel's Joe's Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone, riproponendola in una versione aggiornata.

Dato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio, questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messersmith nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce è molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rock Wave. No Twist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agli u!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Il buonasera con Emanuel.
3: Buonasera
0: con Emanuele. Avvisiamo
1: che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuele
0: Cida. Vi auguriamo un buon divertimento. Ma non è vero, lo spinga. Un attimo, lo spinga, signore. Allora sì, esatto. Va bene, ok, ci vediamo. Sì, alla prossima, da presto, perché tutto questo finirà. Tutto questo finirà. Bene, sì, quella bianca, grazie, perfetto. Mamma mia, wow, ogni volta, lo so, è sempre affollato questo mio treno che mi porta qui per ripartire insieme, perché sono io alla guida del Buonasera con Emanuele in questo viaggio ovviamente virtuale su questa strada ferrata che noi dobbiamo soltanto immaginare. Quindi buonasera davvero a tutti, buonasera con Emanuele. Incomincia anche quest'altra puntatona alla grande e sarà davvero una serata molto speciale. Come sempre, d'altronde, sì, sarò ripetitivo ogni volta, ma per me è sempre speciale. Per me ogni volta è sempre più speciale, come questa sera, ragazzi e ragazze. Questa sera avremo veramente qualcosa di straordinario, avremo modo di sentire dal vivo, quindi, donne che sono scappate da questa maledetta, da questa guerra che... Ragazzi, non lo so, io ho l'impressione che sto sognando, dico, ma è vero, ma è possibile che nel 2022 è pure così? Quindi Ucraina e testimonianze, che sentiremo grazie ovviamente ad Anna, che ci ha dato l'opportunità, la nostra collaboratrice Anna, che le sue origini appunto sono ucraine, quindi ho collegato un po' la cosa e siamo riusciti un pochino ad organizzare questa serata di questo Buonasera con Emanuele. Arrivati a questo punto direi, perché c'è tanta tanta bella musica in programma, quindi anche questo avremo modo di sentire insieme. Quindi vi lascio una buona serata e un buon ascolto, ma soprattutto un buon viaggio ovviamente.
4: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuele è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

molto bello questo dei Coldplay con Klux. Beh, sono trascorsi 19 anni da questo brano, insomma, ecco. Cavolo, stavo pensando, 19 anni. Possibile. Ma ci siamo fatti bene i conti. È il 2003, siamo al 2022. Mamma mia, 19 anni. No, fatto, c'è qualcosa che non quadra. C'è tanto tempo, questo brano sembra di averlo sentito ieri. Lo ricordo bene, durante il Buonasera con Emanuel. Così tanto tempo come passa, però. Allora, dunque, ritorniamo a noi, svegli ragazzi. Beh, insomma, tra poco avremo anche modo di sentire, come sempre, tutta la squadra insieme, dove andremo ad intervistare con Anna insieme alle nostre donne che sono purtroppo scappate dal proprio paese, dove ognuno aveva un lavoro, ognuno aveva la serenità, ognuno aveva la sua famiglia insieme, tutti insieme. Purtroppo tutti gli uomini o quasi sono dovuti appunto andare in guerra, e così l'Ucraina. Ormai sappiamo tutti, siamo coinvolti anche mentalmente, anche psicologicamente, dobbiamo dirlo, tutti, e molti anche fisicamente. Bene, continuiamo la musica, perché questo ovviamente è anche e soprattutto, no? Lo scopo della radio. Vasco Rossi, siamo qui.

0: il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: 331-8280-843 331-8280-843

Luca Michelin con Nei tuoi occhi. Io voglio ancora ringraziare tutte le radio che mandano in onda Serenamente. La buonasera con Emanuele, siamo a tante tante puntate. Pensate un po', per quelli che per la primissima volta stanno ascoltando la trasmissione, ragazzi e ragazze, signore e signori, non avete idea da quanti anni che va in onda. Mi sono cresciuto quello. La regia si mette a ridere. Lo so, ero già cresciuto, va bene, però sai, il tempo passa, non diciamo, diventa anche sempre più. No, più vecchio, più grande, maturo, Va bene. Discolo il mio regista. Salutiamo D'Angelo, dai, ciao Angelo. Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Sì, alla musica, ma certo, in attesa di collegarci con tutta la squadra e poi ovviamente con i nostri, insomma, con le nostre ospiti telefoniche, appunto, che giungono dall'Ucraina in questi ultimi giorni. Andiamo ad ascoltare un brano molto bello che io ho sempre messo in onda, soprattutto anche all'inizio della serata, con il Buonasera con Emanuele. The Weeknd, Save Your Chest.

0: Ebbene, ci siamo, eccoci qua tutti quanti, tutti belli pimpanti al caso di dire. Buonasera alla mia squadra, quella bella. Buonasera, buonasera Anna,
1: buonasera
0: Gemma, buonasera Simonetta e buonasera Luigi, chiaramente il maschietto della serata, o meglio quello che mi dà l'altra spalla, eccola. Allora, dunque, grazie ad Anna, perché tutto è nato in pochissimo tempo, l'idea di fare appunto questa serata insieme. Credo che sia una delle più belle di quest'anno. Perché? Perché abbiamo modo di sentire veramente qualcosa di vero, abbiamo modo di sentire qualcosa di attualissimo, più che mai, in tempo reale, il caso di dire. Anna, abbiamo Maria, giusto? Questo è il nome giusto?
1: Sì, esatto.
0: Maria, ciao Maria.
1: Ciao.
0: Allora, innanzitutto grazie 10 miliardi di volte per essere qui con noi al telefono. Una cosa a parte che io non lo so, ma lì in Ucraina tutte voci belle avete, cioè oltre che insomma hanno tutte le voci belle, pare, no? Cioè hanno questa vocina carina,
1: sì,
0: simpatica, bella. Senti Maria, sei mamma, giusto?
1: Sì.
0: Sei una mamma?
1: Sì, mamma, due maschietti.
0: Due maschietti, piccoli, cioè quanti anni hanno?
1: Sì, io maschietti 11 e adesso fra un mese 10.
0: Ok. Ma senti, la prima domanda che ti faccio, tu sei, sappiamo ormai che ormai sei scappata appunto dall'Ucraina, ma parli l'italiano, come hai fatto? Cioè, scusami, toglimi questa curiosità.
1: Sì, perché 10 anni fa sono stata qui a Bologna, nato un maschietto qui, altro nato in Ucraina, perché dopo io sono andata via in Ucraina,
0: sì.
1: E sono 10 anni, adesso sono tornata qui.
0: Sei rientrata, vabbè, però diciamo che sei rientrata forzatamente, nel senso che per scappare alla morte, diciamo, eccolo, a rischio.
1: Sì,
0: al rischio, al grande rischio,
1: sì.
0: Ovviamente, esatto.
1: Sì, ho preso paura per bambini.
0: Certo, ma è ovvio, brava, cioè brava,
1: sì,
0: nel senso che era il minimo.
1: Sì, per questo siamo andati via.
0: E quindi, ma tu lì, perdona, lì avevi, cioè tutta la tua famiglia, lavoravate?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Tuo marito, credo tuo marito, tuo compagno?
1: Sì, anche là, rimasto in Ucraina.
0: Ma è rimasto lì come militare, cioè combattente?
1: Sì,
0: o...
1: sì, perché non può venire qui adesso,
0: certo,
1: in questo
0: certo.
1: momento.
0: E quindi, ma vi siete visti prima di partire?
1: Sì.
0: Giusto un po' prima, ecco questo è quello che...
1: Sì,
0: no, perché
1: sì.
0: Sono delle cose un po' che mi fanno soffrire quando vedo bambini, donne, cioè un pochino, non riesco a accettarle, però purtroppo. Bene, io vorrei ovviamente fare tutte le domande, ma passo un attimino la linea ad Anna, perché è stata anche Anna. Anna, lascia a te un attimino, poi ovviamente
1: allora,
0: ognuno farà la sua.
1: Sì, volevo raccontare che Maria viene proprio, cioè lei adesso viene accolta in hotel una way di San Lazzaro, dove ospitano tutti,
0: sì,
1: diciamo, persone che sono fuggiti da Ucraina. Io li conosco perché appunto, come ha detto lei, 10 anni fa era qui e quindi ci siamo conosciuti qua per caso, e l'ho incontrato perché anche io abito qui vicino, li ho incontrato per caso,
0: sì,
1: che passeggiava vicino a hotel, quindi perciò mi veniva in mente di intervistare una persona giustissima, perché poi mi ha commosso tantissimo, mi ha raccontato,
0: certo,
1: come è partita da casa, perché
0: ma
1: sai,
0: quindi, Anna,
1: è
0: stata una sorpresa quando tu l'hai vista, non sapevi nemmeno.
1: Certo,
0: cioè,
1: per me è stata molto sorpresa, forse mi faceva piacere avere un altro momento sorpresa, non
0: certo,
1: in questo,
0: sì.
1: Però sì, certo, sentire raccontare come uno fugge da casa è toccante, perché
0: sì,
1: una cosa se te vai volentieri, una cosa se te vai senza tua volontà e devi partire,
0: sì,
1: quindi non è una cosa facile, poi con tutti i bambini è molto difficile. Poi sai, anche con bambini, da quello che ho sentito, non è che ti trovi subito bene in un altro paese, perché altra cultura, altre abitudini, altro cibo, non capiscono bene la lingua. Lingua.
0: Sì.
1: E, loro si devono adattare a tutto, diciamo, in pochissimo tempo, perché non hanno tempo per adattarci presto, capito? E quindi è una situazione molto complicata. Poi, sai, vedendo anche alcune persone che li vogliono prendere, hanno paura, sai com'è. La storia è molto complicata davvero e difficile. Sì. Poi io ti dico che poi partendo, perché anch'io sono andata a prendere mia cugina alla frontiera con due bimbe che ho a casa. Anche con loro sono sofferto tantissimo, perché avevano i primi giorni la febbre, vomitavano, dallo stress, dalla paura, dalle cose non riuscivano a riprenderci. Ci hanno messo un paio di giorni a riprenderci, certo, in casa da me, che poi tranquillissimo da me, però non vedevo, bambini che stanno tranquilli, non vedono ciò che sta succedendo, poi improvviso ti bombardano, ti vedi tutte queste cose, ti fermano i posti blocco con Kalashnikov, con tutte cose, sono terrorizzati, sono arrivati terrorizzati, ti giuro. Certo. Mi veniva proprio da piangere, perché non vedendo una cosa così, una cosa non auguro vedere a nessuno.
0: Assolutamente,
1: davvero.
0: No, assolutamente.
2: Poi, posso chiedere una cosa, Emanuele?
0: Vai, sì.
2: C'è un supporto psicologico per queste persone che sono arrivate? Che tu sappia? Soprattutto
1: per
2: bambini.
1: Io da quello che so, poi c'è anche Maria che forse può dire, allora ora li stanno accogliendo, li danno da mangiare, le fanno colazione, le hanno portato bambini a scuola, alcuni fanno vaccini, fanno tamponi, certe cose, però come so io, che poi oggi sono stata anche come volontario a in questura di Bologna, perché c'è tanti che magari non sanno parlare, certo, con documenti, con certe cose, mi hanno contattato, ma di supporto psicologico ancora non si
2: mi
1: parla,
2: auguro
1: forse
2: che
1: un po' più
2: presto.
1: Avanti.
2: Beh, no, forse deve essere avanti. Una cosa ormai, la protezione civile, tutto dovrebbe attivarsi immediatamente.
1: Ma io penso che si fa fatica, perché certe persone non sanno parlare, come fai a comunicare con bambini, con persone?
2: Ci stanno gli interpreti, ci stanno chi è connazionale che sta in Italia, che può prestare supporto, perché comunque spiegare a un bambino, scusami Anna, spiegare a un bambino quello
1: ragione,
2: che sta accadendo, ci vuole comunque per quanto la madre sicuramente però è diverso, capito? La madre è la madre, quindi ecco, secondo me forse all'interno delle scuole avranno attivato qualcosa, me lo auguro che lo facciano. Perché comunque sennò rimarrà il trauma.
0: Perché mi pare
2: sempre.
0: Che i bambini di Maria vanno a scuola, mi pare, giusto?
2: Sì.
0: Quindi vuol dire che già si è attivato già molto velocemente la cosa, credo.
2: Sì, sono molto contenta.
0: Vediamo Maria, raccontaci un po' tu, rispondi un po', sai qualcosa come funziona a scuola adesso?
3: Adesso oggi andati a vedere, tutto bene per il momento. Sì, loro contenti.
0: Ma e quindi hanno iniziato già adesso, oggi? Cioè quando è stato il
3: Da lunedì. Già questi giorni andati loro.
0: Ma
2: sono felici? Scusami Manuel, sono felici di andare a scuola, perché di solito i bambini.
0: No, ma credo perché si trovino insieme ai compagni, ai coetanei, credo di sì, no? Certo di sì. Ma diciamo che è una classe tutta composta da ragazzi che si parla la stessa lingua, ovviamente, credo, no? È caduto qualcosa?
2: Sì, io sento tutto.
0: Sì, anch'io.
2: Bello della diretta.
0: No, chi è caduto? Non lo so.
4: Non lo so.
0: Vediamoci.
2: Io no.
0: Maria, ci sei?
5: Sì.
0: Ecco, Luigi c'è, Simonetta. Anna c'è?
2: Io ci sono.
0: Anna c'è, sì, e allora non so chi è che
2: lo so io chi è, Emanuele, qualcuno che rompe le scatole, perché
0: no, è un telefono che non abbiamo, cioè non so da questo, vabbè, comunque
1: Emanuele, mi stavano chiamando a me con un telefono di
0: ecco,
1: io cercavo di rispondere perché
0: era un avviso di chiamata,
1: perché faccio come interprete riuscivo a collegarmi,
0: ho messo
1: in pausa, cercavo di collegarmi
0: infatti non capivamo da dove provenisse, perché ci sono
1: tardi.
0: Tutti in linea, vabbè, questo.
2: No, perché noi ci abbiamo queste cose ogni tanto.
0: Sì, può accadere, dai. Può accadere. E quindi i ragazzi già da lunedì, insomma, da poco che hanno iniziato, quindi sono tutti ragazzi ucraini, cioè è una classe ovviamente dedicata, no? Dovrebbe essere, Maria.
5: Sì.

0: tipo, no, perché visto in televisione fanno vedere le carovane di persone, cioè pensavo
1: no, in effetti c'è sempre le file, la frontiera.
2: Vabbè, le file di persone ci sono, però loro erano in tre.
1: La frontiera c'è sempre la fila.
2: La famiglia è in tre, però è chiaro che c'erano altre persone, no?
1: Sì, sì.
2: Certo. E beh, 6 chilometri a piedi, insomma. Anche se molti
1: poi, guarda, è già da ringraziare tantissimo a tutti le persone che si sono attivate alle frontiere, che almeno quando arrivi alla frontiera ti accolgono, ti danno una bevanda calda, gli mettono il posto caldo, ti ospitano, ti offrono, vero Maria? Ti offrono un po' di cose, che cioè, da ringraziare davvero tantissimo a tutti, perché non è poco,
2: Certo.
1: Non è poco.
0: No, è tantissimo, anche se capisco lei, cioè abbandonare da un giorno, cioè io mi identifico in lei, no? Cioè, arriva qualcuno che mi dice: guarda, te ne devi andare perché la tua casa verrà bombardata. Per
1: non
0: dire,
1: è facile, non è facile.
0: Esatto, no, infatti, è molto difficile. Cioè, prendi, non lo so, io non so quello che farei. Cioè, prenderei quattro cose.
1: Rendere conto che lì ora anche -10, -11, ancora c'è niente.
0: Sì.
2: Che qui in Italia ancora non si ha idea cosa vuol dire -10, -12, questo dobbiamo dire.
0: Noi non siamo abituati, questo è vero. No.
3: Sì, noi al nord sì, perché qua fa freddo.
2: No, ma -10, -12 non credo al nord nemmeno.
3: Ma sono dei momenti che ci siamo arrivati, non quest'anno.
0: Davvero? Noi del centro Italia no, difficile.
2: Ma forse ci siete arrivati ma per pochissimo, però stai lì tutti i giorni -10, -12. Io l'ho vissuto anche, conosco un po', perché sono stato in Germania a -12, -13, ma roba di un paio di giorni, un paio di notte, però è brutto.
0: Però,
2: perché,
0: Emanuele, sì, è brutto, però se ci nasci il fisico si abitua, cioè secondo me, adesso non voglio sminuire la situazione, ci mancherebbe, però nel senso uno, cioè,
2: ma secondo me al freddo non si abitua nessuno, senti.
0: Ma neanche
2: perché al freddo in quelle condizioni perché anche ovviamente una donna ucraina il freddo lo sente, si deve imbottire come il massimo, altrimenti è chiaro, no? Comunque non è questo. Io volevo anche farti un'altra domanda, Maria, una domanda che è una curiosità. Siccome quando si legge un po' articoli di qua c'è un po' di tutto e di più, perché noi italiani siamo grandi insomma nello scrivere, nel fare, che poi nelle azioni non lo so
0: niente.
2: Sì. Comunque, senti, volevo dirti, ma in Ucraina questa storia che la guerra c'era già da prima, non nel senso proprio completo della parola, però in alcuni posti ci sono stati già tempo fa piccoli bombardamenti.
1: Ivano-Frankovsk cominciato questo vicino da noi, Ivano-Frankovsk aerodromo cominciato a fare
0: aeroporto,
1: aeroporto.
2: Quanto tempo fa, giusto per completare la risposta più o meno, quanto tempo fa iniziò? In che anno oppure
1: i bombardamenti? Ma poco tempo fa, cioè 3-4 giorni fa.
2: Forse non mi sono spiegato. No, volevo dire, è vero che c'è stato già tempo fa, qualche anno dietro.
0: Dal 2014.
2: Dal 2014, ok, va bene. È vero questo, Maria, perché tu direttamente dal tuo paese ci puoi dire effettivamente. Tu ne sai qualcosa di questo? Perché uno deve saperlo per forza. Se io sono in Calabria o a Milano e c'è un bombardamento, mai poi mai, dico giusto per, nel paese di Titto, è chiaro che lo saprò. Tu che mi dici, Maria? Sai qualcosa di questo?
1: No, io questo non mi ricordo, però solo adesso cosa è successo in Ivano-Frankovsk.
2: Esatto. Quindi non è tutto quello che noi vediamo, andiamo a leggere, dobbiamo stare attenti, perché magari poi ci convince.
0: No, è strano che Wikipedia non abbia rimosso le notizie, cioè ci stanno tante cose, infatti non ci vengono dette.
1: Aspetta, Simonetta, vediamo. Noi abitiamo molto lontano da Donetsk, dove parlano quindi giustamente da parte, perché Ucraina non è come Italia.
2: Certo, è molto più grande,
1: quattro volte più Italia, ok? Certo. E quindi giustamente dal 2014 che c'è la guerra in Ucraina, diciamo verso Donetsk, da quella parte.

0: Però da parte dove abitiamo noi, dove c'è Ivano Franchiusco, che poi anche mia mamma dà la stessa ragione, quindi noi quelli, cioè diciamo noi da quella parte non sentivamo né bombardamenti né la guerra, né. Ci vedevamo nelle notizie che dicevano che continuavano magari lì la guerra, lo si sentiva, però diciamo non immagino che né Maria né i miei.
1: Adesso è chiaro.
2: Ma perché siete stati diversi praticamente? Voi siete una confederazione di stati?
0: No,
2: oppure siete divisi in regioni come noi in Italia?
0: Allora, in regioni sì, ok. Però lo Stato è sempre Ucraina lo stesso. Diciamo che è diviso sud e nord un po' come qua, ok? Però sì, è Ucraina molto molto molto grande, diciamo, ok? Quindi noi non abbiamo sentito quei bombardamenti che della guerra che è cominciata nel 2014, non sentivamo nulla, ok?
2: Invece si adesso sapeva. È arrivata anche lì dove stavate voi ad abitare.
0: Adesso dappertutto, cioè adesso è andato dappertutto perché loro hanno distrutto i basi militari, aeroporti in tutte le città di Ucraina, quindi adesso hanno sentito tutti, ok? Ma di quella guerra, diciamo, anni fa, no, non noi diciamo.
2: È rimasto in sordino, capito?
1: Sì, qualcosa.
0: Sì. E invece persone che abitavano lì vicino, come dicevo, come sentivo anche oggi in TV, e sentivo anche alcune persone che sono arrivati qua a Bologna e sono fuggiti già due volte, perché fuggivano da Donetsk prima volta, ora sono fuggiti seconda volta, capito? Sono alcuni che hanno magari 26 anni e sono già fuggiti, hanno vissuto due guerre, capito? Cioè persone che sono terrorizzati.
1: Mamma mia.
2: Certo.
1: Luigi o Gemma, prego, se hai qualche domanda.
3: Ciao Maria, benvenuta. Io volevo farti questa domanda. Secondo te c'è qualche possibilità di mediazione attraverso magari qualche stato che viene dall'estero per poter fermare questa brutta guerra in Ucraina, oppure no?
4: Scusi, perché non ho capito bene, scusi.
3: No, nel senso, c'è il modo di far fermare questa guerra in Ucraina?
4: Provano, però non si sa come si fa in questo momento.
3: È molto difficile, dice che molto.
4: Sì.
3: Ma secondo te, ecco una domanda: il popolo ucraino si sente più russo oppure più ucraino? Ecco, questo volevo capire, che non mi è chiaro. Vi sentite più ucraini o più russi, cioè diciamo in questo momento?
4: Però io spero Ucraina vince.
3: Ok, sì, ho capito. No, per capire, non so, nell'ambito dell'Ucraina quanti volevano stare dalla parte della Russia e quanti dalla parte dell'Ucraina, cioè anche quello capire. Un pochettino.
0: Allora Gemma, io ti spiego un pochino meglio. La parte, forse quella che si sentiva più russa, era verso Donetsk, ok? Dove continuava sempre guerra, perché lì c'era un po' di gente che volevano essere russi, un po' di gente che volevano essere ucraini, ok? E quindi loro forse si sentivano, cioè c'erano proprio persone che volevano essere russi, perché alcuni sono evacuati e andati anche in Russia, quindi stando vicino a Russia si sentivano russi, ok? Però diciamo il resto dell'Ucraina si sente tutti ucraini, perché se no non li facevano questa resistenza così tutti, cioè proprio diciamo senza farci la domanda, capito? Giustamente come l'hai detto te, per fermare la guerra io penso che noi non possiamo pensarci queste cose, perché è troppo politica, troppo complicata le cose, non
1: si
0: possiamo sapere, non possiamo immaginare neanche come
1: ma
0: fare
1: come,
0: non possiamo
1: scusate la,
0: come
1: la mia
0: farà.
1: Ignoranza, ma l'Ucraina, perdonatemi adesso che dirò sicuramente qualche cosa, che l'ucraino come lingua è russo, è simile o c'è qualcosa, perché non ho idea.
0: Emanuel, come spagnolo e italiano? Allora, simile ma non
1: simile
0: è uguale.
1: Ma non è uguale, assolutamente un altro.
2: Sempre l'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica, no? Cioè poi dopo è caduta l'Unione Sovietica e è normale, cioè nel senso comunque, no? È giusto?
0: Ma allora, comunque faceva dell'Unione Sovietica anche tanti altri paesi, tipo Moldova,
2: sì,
0: altri,
2: certo,
0: che non hanno che fare
2: di Gorbaciov, voglio dire,
0: esatto,
2: poi c'è,
0: che non hanno che fare cioè non so, che lingue non si somigliano, per esempio moldavo con russo non si somiglia, ok? Mm-hmm. E lo facevano Unione Sovietica anche loro, però Ucraina con Russia ce l'hanno molto lingua simile, perché? Perché storicamente c'era una volta è nata Kiska Rus, poi i russi si sono cercati a fare, hanno preso nome Russia dal Kievska Rus, russi, ok?
2: Sì, sì.
0: Ma diciamo è popolo, come vedi storicamente, fra mongoli e ucraini, sì, capito? Cioè non esisteva prima, non c'era popolo russo, ok? E quindi la lingua si è mischiata fra ucraino un po' e un po' loro russo, ma
2: Anna, è un po' quello che è successo qui in Italia, cioè nel senso che
0: sì,
2: comunque
0: ma
2: quando hanno fatto
0: volta
2: l'unità d'Italia, cioè i piemontesi cioè andavano in Sicilia, ma chi se, cioè non si capivano, perché
0: sì, è un po' sì, cioè,
1: vabbè,
0: per esempio,
1: sono andati
0: in Sicilia,
1: vabbè,
0: in Sicilia,
1: la storia,
0: come so io, erano arabi, no? Cioè,
2: sì, quindi, certo, è normale, cioè voglio dire, ma è così. Poi dopo, per carità, l'unità d'Italia, anche insomma la scolarizzazione, certo, però certo, ecco, insomma, però ancora, come
0: però,
2: dicevamo,
0: vedi ora ora arabi non vanno a invadere Sicilia perché una volta erano con loro,
2: no,
0: e poi la Russia
2: no,
0: non c'era mai con l'Ucraina, tranne comunità sovietica non era mai, perché prima storicamente è nata Ucraina, non Russia, quindi non c'era mai Russia con Ucraina. Però sì, facendo dopo Unione Sovietica eravamo tutti insieme, poi giustamente costruendo Mosca, San Pietroburgo, loro hanno costruito il loro clan e quindi volevano comandare tutti e cercavano di tenere tutti sotto. Poi dopo, piano piano, quando il popolo si è evolto, cercavano un pochino
2: di le cose sono cambiate, staccarsi. Ma è inevitabile, eh?
0: Certo, volevano un po' staccarsi, ma ora Ucraina, come sappiamo tutti, loro non possono mollare perché la Russia non ha nulla, poverini, loro non ce l'hanno. Anche se hanno quel gas, ma da quello che so sta finendo, e l'Ucraina li serve anche per quello, perché è un magazzino di tutte cose naturali, quindi lui fa la guerra per quello, ma dimostra,
1: ma mi pare che lo chiamano anche
0: Chernobyl,
1: lo chiamano
2: e la storia invece che
1: il granaio.
2: Su, io l'ho vista anche un po' su qualche social, ma non solo, se ne è parlato anche in qualche trasmissione televisiva, gli accordi che erano stati fatti con la NATO. Tu ne sei a parte, è una cosa che va oltre chiaramente noi, no? Però si diceva che alcuni stati non dovevano entrare a far parte della NATO, invece dagli anni 80 ci sono state parecchie adesioni e quindi si è ristretto il gap.
0: Allora, da quello che so io, la NATO sì, loro dicono che si fa la guerra per questo, diciamo.
2: No, ma perché
0: tutti
2: ci sono i trattati, lo dico solamente perché mi sono documentata tutti, pure io, perché ho visto queste trasmissioni, ho detto ma che stanno a dire. E invece,
0: ma sai cosa
2: in
0: Ucraina è successo? Perché in Ucraina doveva entrare già tanto tempo fa, da quello che so io, nella comunità europea e la NATO.
2: La comunità economica europea è un'altra cosa, la NATO è ancora un'altra cosa ancora, che
0: lo
2: è
0: so,
2: più
0: lo,
2: che mai
0: ma
2: a scopo
0: so,
2: difensivo,
0: lo so,
2: no?
0: Lo so, però si hanno fatto tutte e due richieste e comunque dovevano entrare tutte e due parti.
2: Già.
0: Però mettendo il presidente come era primo, diciamo che l'ha mandato via, è scappato in Russia, quello che era primo Yanukovych, che era una persona secondo me di Putin, quegli accordi che ha fatto Yushchenko, lui l'ha fatto annullare tutti, per quello scoppiata la guerra sul famoso Maidan, ti ricordi?
2: Ho capito.
0: E dopo alla fine l'hanno mandato via anche quel presidente, perché l'hanno fatto vedere in TV dappertutto. E da lì ha cominciato tutta sta guerra, perché comunque Putin metteva sempre dappertutto sue persone per non farlo, per non far mettere certe cose.
1: Ma infatti io ho letto anche, insomma, che l'Ucraina è da tanto che il desiderio di passare in Europa, poi che io sappia, no?
0: Sì, sì.
1: Per diventare un paese europeo.
2: Sì, ma infatti qui la responsabilità, io ho commentato anche un post di un eminente politico, ma non vi dico chi è, perché ovviamente la responsabilità è dei vertici che sapevano tutto fin dall'inizio e che non hanno fatto opera di mediazione, perché se no la guerra non ci sarebbe stata.
1: Probabilmente.
2: Purtroppo è così e ci rimette la povera gente, come sempre.
1: Però bisogna vedere anche...
0: Non siamo capaci di cambiarci nulla, quindi non, cioè,
1: poi bisogna vedere dall'altra parte come la vedeva, pur avendo, diciamo,
2: ho capito, però un accordo si trova in un modo o nell'altro, cioè comunque, cioè, ripeto, se era stata fatta un'opera di mediazione, non saremmo giunti a questo, o perlomeno saranno falliti tutti. Non ci credo. Io ho avuto sentore che le cose non andavano bene, che sarebbe scoppiato proprio il conflitto, in un'espressione del nostro ministro degli affari esteri. Quando ho visto lui ho detto ok, ho capito, stiamo andando, perché poi non so se lo posso dire, poi facciamo parlare anche Luigi perché non ha parlato, cioè noi siamo coinvolti nel conflitto, noi Italia comunque siamo cioè siamo tutti coinvolti, non possiamo dire di
0: ma
2: no,
0: tutto
2: ecco.
0: Il mondo, tutto sì, il mondo,
1: in questo caso
0: tutto
2: già,
1: il mondo
2: andremo a un conflitto mondiale se non si mettono d'accordo, cioè questo sì. lo dicono tutti i giorni, ci stanno preparando al peggio, cioè io oggi ho sentito una trasmissione in cui diceva che se scoppia qualcosa dobbiamo rimanere più di 12 ore chiusi,
1: sì, vabbè.
2: Possibilmente certo. Sottoterra,
1: sì.
2: Emanuele.
1: Sì, ma cioè, questo stiamo parlando parlando di radioattività e contaminazione. Qui siamo molto, perché siccome un pochino qualcosa personalmente lo so, quindi che noi rimaniamo chiusi 12 ore, 24 ore non serve proprio a nulla, perché dovremmo stare effettivamente in modo ermetico.
2: Sì, ma loro hanno i bunker. L'ultima curiosità, poi non rompo più le scatole. Sempre sulla televisione fanno vedere, insomma, che parecchie abitazioni hanno questi bunker sotterranei.
1: Sì, ma parecchie abitazioni, stiamo parlando di tutto
0: non
1: il mondo,
0: sono,
1: Simonetta.
0: Simonetta, non sono bunker, sono diciamo come cantine.
2: Rifugi.
0: Come...
2: Ah, ok, sono città, cantine.
1: Ce l'hanno, ecco, garagli, però io cantine, dico una cosa, cioè, ragazzi, sentite, quando
2: no, non è niente città, di speciale. No. Anna, in Italia non c'è niente di tutto questo.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: comunque
0: Germania sì. Pieno di
1: però lasciamo stare, allora mettiamo l'ipotesi che tutti quanti abbiamo questa cantina, va bene, perché in Germania costruiscono le case, però prima fanno le cantine, cioè sottoterra,
2: ecco,
1: fanno 2 metri o 2,5 metri sottoterra, e poi costruiscono la casa.
0: Garage, cantine,
1: tutte le case in Germania hanno una cantina, almeno storicamente che io sappia. Allora, però una cosa la voglio dire, adesso non voglio fare su quanto riguarda dalla radioattività e contaminazione, ci ho lavorato, quindi qualcosetta conosco e non vado a leggere, conosco già di mio. Allora, se per ipotesi dovesse esplodere qualcosa di radioattivo, cari amiche e cari amici, noi possiamo stare quanto vogliamo in un bunker, prima o poi, se mettiamo la testolina fuori, succede quello che non dovrebbe, praticamente la pioggia farà cadere tutte le polveri e rimarrà sulla terra per tanto tempo, quindi ha voglia di bunker, cari amici miei, cioè non ci facciamo proprio nulla, cioè veramente, vi ricordate quanti film che abbiamo visto? Ecco, quei film,
0: come no, meglio di non parlare di
1: esatto,
0: cose,
1: quindi lasciamo stare, va bene. Allora Maria, ritorniamo a Maria. Luigi prego, vai con la domanda, se no altrimenti Luigi non parla.
5: Ciao, io volevo chiedere una cosa, visto che molto spesso sia su social che televisione, e a volte neanche c'è tanto da credere su alcune cose, fanno vedere delle cose che poi pensa, tutti quei soldati che si vedono molto spesso che si arrendono, non so, soldati anche russi che vedo che si arrendono, proprio stasera hanno mandato un video, ma cioè, come faceva Putin a pensare che in 3 giorni voleva conquistare una nazione, perché non credo che la nazione sarebbe stata lì a mani basse, ma questi soldati che si arrendono è una cosa vera, sta succedendo veramente questa cosa poi lì in questo periodo di conflitto, Questo volevo
0: sì, dire. Ti posso rispondere io su questa cosa, perché avendo alcuni miei amici su Facebook lì che combattono, anche parenti, posso confermarti che è vera, si arrendono alcuni interi battaglioni, ma per semplice motivo. Alcuni soldati da Russia, da quello che dopo chiedono loro come sono arrivati, da dove arrivati, tutto il resto, non sanno.

0: sanno neanche dove vanno. Alcuni dicono che li portano per far prove
1: Infatti sono
0: militari,
1: spaesati, no?
0: certe cose. E loro si trovano a combattere contro gente, quando vedono che devono sparare contro gente si rifiutano.
1: E certo, che proprio stasera hanno fatto un ragazzo che addirittura chiedeva perdono per quello che giustamente si è trovato lì, dice, come, ecco, come stavi dicendo tu,
0: Pensa,
1: era partito per un'esercitazione.
0: pensa, io ho una mia amica russa che proprio come sorella, e lei si trova ora a Vienna e forse mi ascolta, Giulia, che lo saluto pure. Quando ha cominciato questo caos, lei poveretta piangendo mi ha chiamato subito: non prenderti con me, per favore, non ti arrabbiare perché non c'entriamo nulla, tutto il resto. Parliamo tutti i giorni con lei perché lei sta chiedendo come stanno i miei e tutto il resto. E pensa che dove abita sua mamma in Russia, nel paese non trasmettono nulla in TV che sta
1: Eh sì, perché
0: succedendo
1: hanno
0: guerra in
1: bloccato
0: Ucraina,
1: tutto.
0: resto tu. Non lo sanno nulla che cosa sta
2: No,
0: facendo
2: infatti.
0: lui. Sanno solo persone, diciamo a Mosca o San Pietroburgo, quelle che protestano,
1: Ma lo
0: che
1: sanno.
0: usano magari internet o altre cose. Poi ora li vogliono pure chiudere internet, quindi saranno proprio tutti
1: Sì, se non erro
0: senza
1: già lui
0: saperci nulla.
1: ha fatto chiudere Facebook,
0: Capito?
1: già che non possono più ricevere notifiche da Facebook, anche perché c'è il gruppo di
0: Vedi,
1: hacker che.
0: sta usando una dittatura pazzesca, cioè io penso che una persona, il 2002, non puoi proibire a una persona, cioè non ha nessun parola, nessuna voce, cioè non puoi protestare, non puoi dire nulla, non puoi farci nulla, non puoi dimostrare nulla, devi ubbidire ciò che vuole lui, ma secondo me
1: Problema
0: è una
1: secondo me che
0: cosa
1: lui crea è quello che è successo poi
0: pazzesca.
1: in Tunisia, perché io stanno lavorando in quelle zone, Egitto, Tunisia, hanno arrivato a un certo punto oscurando tutti i social, lo stesso popolo si è stufato poi alla fine e li ha cacciati. Ma il problema è che credo che oggigiorno ancora non si è capito che le guerre non si combattono più come sta facendo adesso Putin, ma stanno in mano agli hacker, questo è il problema
0: Sai
1: secondo me.
0: cos'è che mi ferisce tantissimo? Mi ferisce tantissimo che loro stanno sparando proprio, ci sono cecchini che proprio sparano persone civili.
3: Ci
1: Che
3: ecco,
1: poi non è
0: io ho
1: più
0: una
1: guerra, è
0: mia,
1: una strage,
0: sì.
1: punto, secondo
0: Io
1: me.
0: ho una mia amica a Kiev che cerca a fuggire in tutti i punti, tutti i modi, cercava di uscirne fuori, non può uscire fuori da casa. Io riandrei a prendere anche alla frontiera ovunque, l'ho detto già,
2: Non
0: ma lei non
2: può
0: può.
2: andare via? Non può andare
0: No, non
2: via?
0: può uscire fuori perché uscire fuori dalle cantine
1: Vengono.
0: si sparano. Perché
1: Sì, ma io so
0: alcuni
1: che.
0: russi
3: Sì,
0: si sono
1: diciamo che
0: infiltrati nelle case dove non
1: l'emergenza
0: ci sono
1: umanitaria.
0: gente e sparano civili da lì.
2: Ma
1: Io
2: scusa,
1: sono
2: la gente
1: convinto che il
2: come
1: trascorso
2: fa? Cioè,
1: umanitario.
2: chi
3: Sì,
2: gli dà da
3: vediamo.
2: mangiare a
3: Sì,
2: queste persone?
3: vediamo cosa dice Luigi, ragazzi. Dicevi
1: No, so
3: Luigi?
1: che addirittura il percorso umanitario che hanno aperto era solo per andare in Russia e non per farli uscire, se non erro, il corridoio umanitario che avevano liberato, che si poteva solo andare verso la Russia e non uscire da quelle zone, se non sbaglio.
0: Ma io corridori umanitari, quelli che vedo che vanno, e vanno diciamo fino alla frontiera, poi nella frontiera si organizzano ucraini a prelevare le cose.
1: No, io parlavo di quello che diciamo Putin aveva lasciato libero per non farlo mandare, erano solo quelle strade che potevano andare, perché ho visto alcune che addirittura purtroppo per poi andare via dall'Ucraina per quello che sta succedendo, attraversare dei fiumi, delle cose, almeno quello che hanno fatto vedere io dico, perché
0: Ma gente
1: non
0: cercano uscire in tutti i modi perché se uno abita tipo, poi anche da Chio è difficile, ti dico che mia amica abita, poi lei abita 3-4 chilometri da Chio, non proprio in centro, non può uscire dal sotterraggio.
1: certo.
0: Non può uscire. No, appena escono fuori sparano, sparano tutte, famiglie intere sparano per strada e fanno vedere.
1: Il problema è che poi
0: Cioè, è
1: lui
0: una cosa
1: è.
0: pazzesca questa, io secondo me non ho sentito neanche nella storia di Hitler una cosa di
1: Ma
0: genere.
1: infatti il problema è che lui sa,
0: Cioè.
1: chissà dove sarà tranquillamente, giustamente, si
3: Comunque,
1: crede queste
3: ragazzi,
1: cose.
3: il tempo stringe. Allora
0: Poi
3: io vorrei. Sì,
0: poi
3: prego.
0: oggi ho visto telegiornale sparando, cioè bombardando ospedale o anche orfanotrofi o dove ci sono tutti i bambini, cioè una cosa che mi proprio rompe qua, cioè non ne
3: Certo.
0: posso neanche immaginare una cosa di genere. Cioè, ti puoi immaginare persona che fa una cosa di genere?
3: Allora, dunque il tempo stringe, Anna, vorrei chiedere, giusto per concludere un po', Maria, tu sì. hai modo di sapere notizie di tuo marito? Non so, adesso ti faccio questa domanda.
4: Sì.
3: Ma quindi tutte le donne, cioè almeno quelle che conosci tu, che sei tu, che sicuramente avete insomma conoscenze qua, hanno gli uomini ovviamente in Ucraina che stanno combattendo, sì, ma tutti quanti sì. riescono a comunicare? C'è questa insomma possibilità?
0: No, tutti quanti no.
4: No, non tutti.
3: Ma là, ecco, un'altra domanda che sembra stupida, cioè non dovrebbe, da come stanno le cose, è difficile anche il problema di internet, giusto? O sbaglio?
4: Ucraina?
3: Sì, c'è il problema adesso.
4: Adesso non lo so. Adesso va.
0: Ma io ti dico sinceramente che con internet questa prima volta che sento, perché io mia mamma sento tutti i giorni che è lì e non vuole neanche, non ci pensa neanche di andare via da lì, sta lì,
3: sì.
0: perché appunto avendo animali, tutto il resto, sì. lei con freddo ha paura di lasciarli soli
3: e quindi
0: sta sempre lì. Io chiamo lei o su WhatsApp o
3: La linea internet c'è, non ci sono problemi.
0: Sì, lei a casa.
3: Io ho chiesto soltanto perché non sapevo. Perché dato che ci sono bombardamenti, insomma.
0: Se ci mancherebbe quello, poi io guardo.
3: Perché
0: per i capelli, perché non saprei come sentirla.
3: Causato dai bombardamenti, probabilmente è tutto satellitare, quindi c'è anche questo, insomma, il mezzo satellitare.
0: No, l'hanno messo giù la stanza televisiva, che non possono trasmettere alcune cose in Ucraina.
3: Questo si sa.
0: Quello sì, mi ha detto anche mia mamma che alcuni canali prende, alcuni no, e non c'è buona connessione televisiva, diciamo, però alcuni canali riescono a dare notizie, fanno vedere le cose che sta succedendo in Ucraina, fanno vedere tutto quello che succede. E alcuni no, perché appunto l'hanno battute le cose, le centrali, le stanze, le antenne, quindi non li riprendono.
3: Sì.
0: Alcuni sì, però internet, da quello che so,
3: va benissimo,
0: tempo fa ho sentito mia mamma, funziona.
3: Ok, bene. Allora, il tempo è quello che è, purtroppo non ce la facciamo più. È stato davvero un piacere, diciamo, avere una testimonianza come Maria. E noi, Maria, ti auguriamo ovviamente serenità innanzitutto. La pace è quella che desideriamo tutti quanti, e magari ritornare appunto nel tuo paese, perché tu sei voluta appunto ritornare, tu hai scelto, quindi sei ritornata nel tuo paese e magari il tutto ritorni, però credo che ci sarà tanto da ricostruire. Se tutto finirà il più presto possibile.
0: Mamma mia, pensa che oggi mi raccontava Maria che sta arrivando primavera, doveva piantare patate.
3: Pensa un po'. Avevi un giardino, avevi un orto vicino casa?
4: Sì, abito in paese.
3: Avevi quindi un terreno dove coltivavi tu personalmente?
4: Sì.
3: Mannaggia. Vabbè, comunque non so più che dire, cioè queste cose un pochino mi fanno davvero. Allora, grazie davvero Maria, è stato per noi bellissimo, noi ti auguriamo il meglio, quello che tu desideri, chiaramente, non lo so, magari se avremo modo poi magari di risentirci e dire finalmente ce l'abbiamo fatta, finalmente è finita, ritorna alla pace, sarà bellissimo. Grazie Maria davvero di cuore.
0: Maria.
3: Ti
0: grazie
3: lasciamo.
0: Maria anche da parte mia.
3: Ok, serata Maria. Ci sentiamo. Un bacione ai bimbi, mi raccomando, un bacione da parte nostra, mi raccomando.
4: Va
3: okay?
4: bene, grazie.
3: Ciao Maria. Ciao. Ok, è stato bellissimo e intenso, come dico io. Ragazzi, noi ci sentiamo dopo perché andiamo con le rubriche, va bene? Ci siamo?
4: Okay.
3: A dopo. Ciao.
5: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: Breaking News.
1: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news che riguarda proprio l'organizzazione dell'Eurovision 2022. La RAI sarà da organizzatrice e vi stupirà, appunto il 15 marzo si inizia a montare proprio la scenografia. Claudio Fasulo, vice direttore di RAI 1, ha svelato in un'intervista fatta proprio su Sorrisi e Canzoni TV diversi dettagli proprio su quella che è l'organizzazione dell'evento, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Partiamo appunto dal numero delle persone coinvolte nell'organizzazione di questo Eurovision, che sono circa 400, pensate un po'. Solo 200 sono le persone che lavorano per la RAI, a queste si aggiungono le persone della produzione impegnate proprio sui temi tecnici, audio, video, scena, che saranno altre 200 circa. Poi ovviamente ci sono le varie delegazioni di giornalisti, truccatori, costumisti. Allora, il 15 marzo si inizierà a montare la scenografia proprio al Pala Olimpico. L'8 maggio ci sarà la cerimonia di apertura in onda su Rai Play e sul canale YouTube dell'Eurovision con il Turquoise Carpet nella meravigliosa Reggia di Venaria. Pensate, Gabriele Corsi sarà protagonista di questo Turquoise Carpet insieme a Carolina di Monaco. Invece al Parco Valentino ci sarà un palco proprio per le esibizioni live durante la giornata e ci sarà un grandissimo schermo per seguire gli spettacoli. Non meno importante ovviamente sarà il tema della sanità, della sicurezza sanitaria, nella speranza che da qui proprio a maggio la situazione possa migliorare. Quindi grandi preparativi servono proprio per questa manifestazione che, ricordiamo, porterà tutti i vari rappresentanti e artisti di tutta la musica in pratica ovviamente da tutte le parti del mondo. Invece, per quanto riguarda la seconda breaking news, parliamo di Notre Dame de Paris, che incanta ancora una volta Milano, e Riccardo Cocciante regala al suo pubblico in delirio il suo messaggio di pace. Pensate un po', a 20 anni dal debutto, l'opera popolare più famosa al mondo lascia senza fiato i fan, commossi dalla bellezza senza tempo della zingara Esmeralda e dallo struggente dolore del gobbo Quasimodo. Notre Dame de Paris è più bella e splendente che mai. A 20 anni dal suo debutto, l'opera pop moderna più famosa al mondo non ha perso un briciolo della bellezza e della passione che praticamente lo spettacolo sprigionava ben 20 anni fa, proprio al suo esordio nel Teatro di Roma, costruito apposta su misura, pensate un po', per ospitare l'opera pop musical. Oggi lo spettacolo, voluto fortemente da Riccardo Cocciante, torna a raccontare il romanzo di Victor Hugo sul popolo delle cattedrali, con canzoni e balli, luci e colori. A Milano, al Teatro degli Ancibordi, si torna al cast originale del 2002, riunito per l'anniversario con i fiocchi. Il pubblico apprezza, riempie la sala, piena zeppa di VIP e applaude a lungo, praticamente quello che è lo show nello show del cantautore che 20 anni fa proprio ha messo in scena questa fantasmagoria di suoni e colori. E in pratica è il momento poi finale dei saluti e degli applausi, quando il cantautore di Margherita e Bella Senz'anima lascia ancora una volta tutti col fiato sospeso, salendo sul palco per ringraziare gli uomini e le donne che hanno dato vita a questa magia di Notre Dame. In questo spettacolo, dice, abbiamo messo tanta passione, e forse proprio la passione che abbiamo messo che ha fatto sì che questo spettacolo durasse così a lungo e rimanesse proprio nel tempo. E questa situazione ha commosso particolarmente appunto Riccardo Cocciante e dice: essere proprio davanti a un pubblico in delirio per me è una delle emozioni più grandi. E ancora una volta proprio lo stesso Riccardo Cocciante regala al suo pubblico una delle più belle melodie dello show, si intitola appunto Vivere per amare, e lancia il suo messaggio di pace contro la guerra, invitando tutti gli attori presenti a prendersi per mano per la pace. Quindi questa grande conclusione del, diciamo, di Riccardo Cocciante è stata proprio sintomo di uno spettacolo che propone tante canzoni, danze, musica, acrobazia. È proprio la storia di Quasimodo, il gobbo di Notre Dame, e della bella gitana Esmeralda. Amore e odio, violenze, inganni e terribili vendette. Intorno a loro il campanaro della cattedrale, l'affascinante zingara, un mondo di personaggi che popolano l'universo della cattedrale, tra i disperati del popolo, le guardie dell'esercito, tra prostitute e mendicanti, in un caleidoscopico di sentimenti, di passioni e di contrasti. Quindi direi uno spettacolo veramente eccezionale. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.
0: È il Buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Allora, questa sera parliamo di frequenze e per l'esattezza di frequenze vibrazionali e soprattutto di come aumentarle. Il periodo non è dei migliori, ma si può sempre fare qualcosa. Allora, intanto iniziamo col dire che cos'è la frequenza vibrazionale. E in realtà è ciò che siamo, è il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito. Può essere considerata un'energia elettromagnetica e significa quindi che noi siamo energia che attrae e magnetizza energia simile, quindi attrae anche cose, diciamo, che noi desideriamo, per esempio. Quindi è molto importante essere centrati ed essere positivi. L'ho detto prima, il momento non è dei migliori, però perché bisogna avere vibrazioni alte? Perché di base, se una persona ha alte vibrazioni, intanto si rimette al riparo dalla paura del giudizio degli altri, dalle insicurezze, dalla mentalità ad esempio vittimistica, dai pensieri che sono quelli che ogni tanto escono fuori di autosabotaggio, no? In altre parole, crea uno stato di grazia, io direi di buddità, in noi stessi e con gli altri. Ora, vi dico subito che troverete migliaia di tutorial, ci sono tantissimi libri dove potete documentarvi, quindi questa è una piccola rubrica, però è molto importante. Perché? Perché se voi riuscite ad armonizzare la frequenza vibrazionale, riuscirete a trasformare voi stessi e l'ambiente che è intorno a voi. Vi faccio un piccolo esempio. Se vi svegliate col piede storto, poi durante la giornata andrà sempre peggio, o comunque, insomma, l'umore influenzerà anche quello che è intorno a voi, a partire dal caffè, che magari non sarà buonissimo, oppure dal collega antipatico che, guarda caso, lo incontriamo sulle scale. Ecco, partendo con il piede giusto, oppure cambiando proprio l'atteggiamento, e già questo è importante perché il pensiero è energia, cambiamo quello che accade intorno a noi, cambiamo noi stessi, ma nello stesso tempo cambiamo quello che è intorno a noi. Ora vi consiglio di fare un esperimento semplicissimo. Entrando in un locale, magari con una persona ovviamente, altrimenti un amico compiacente, iniziate a ridere. Magari se questo in questo locale vedete gente un po', insomma, no? Sapete quelle sensazioni di, no? Di pesantezza? Ecco, iniziate a ridere, iniziate a fare battute. Ebbene, intorno a voi vedrete che la gente si trasformerà. Qualcuno incomincerà a ridere, insomma, cambia proprio la percezione che avete intorno a voi, ma cambiano proprio le persone. Questo è molto importante. Ora, ci sono tantissime tecniche, come vi dicevo, e quindi tantissimi tutorial, però vi dico subito che per armonizzare la vostra frequenza vibrazionale potrete ad esempio fare un massaggio di campane tibetane. Potrete cantare, fare esercizi di canto, potete suonare, ascoltare musica. E questo perché? Perché chiaramente musica che vi... Poi tanto questo lo capite sempre, no? Cioè, quando siete tristi ascoltate musica un po', insomma, un po' triste. Quando siete un pochino più felici ascoltate musica allegra. Ecco, se siete tristi iniziate a fare una lista di musiche allegre, perché questo vi svolterà la giornata. Ora, cantare, ballare, fare quello che vi piace, anche dipingere, no? Per esempio, oppure scrivere poesie, qualunque cosa che vi diletta e che vi piace. Perché? Perché questo vi serve a voi per armonizzare queste frequenze e a innalzarle. Diciamo che è un esperimento e allo stesso tempo è un comportamento che dovrete adottare sempre, ma vi assicuro che vi trasformerà la vita. E in un certo senso diventeremo tutti piccoli Buddha, quindi quello che accade intorno a noi, anche di più nefasto, non ci toccherà più di tanto. Per questa sera è tutto.

0: piaceri belle, tutto sulla moda e di più, a cura di Emma Fiore.
1: Bene, eccoci qua, il momento di Anna, quindi con Dolce Ribelle. Anna, di nuovo te. Eccola qua.
2: Eccomi, buonasera a tutti.
1: Allora, l'argomento che tu hai...
2: Benvenuti a bordo.
1: Esatto, benvenuti a bordo su questo treno straordinario, virtuale, che ovviamente appunto non potrà mai accadere nulla, assolutamente, anzi. Allora, Anna...
2: Treno sempre va.
1: Esatto, l'argomento del tuo questa sera?
2: Allora, stasera noi abbiamo un argomento di Ottavio Missoni. Wow, okay. È un stilista, sì, che sì, conoscono tutti, penso, Missoni, no?
3: Adoro.
1: Infatti qualcosa ne so, perché grazie alla trasmissione che abbiamo avuto di giorno, cose che non sapevo, cose che non sapevo. Appunto. Sentite adesso, sentite, appunto, signori, sentite, prego.
2: Allora, è nato a Ragusa, 11 di febbraio 1921. E partito come un sportivo, appunto quello che diceva Emanuel.
1: Cioè, qualcuno sapeva questo? Che fosse anche uno sportivo?
3: No.
1: Ecco,
3: no.
1: Vedi.
3: In realtà no.
2: Ecco, nella propria carriera ha fatto 7 titoli nazionali in atletica leggera. E ha fatto giochi olimpici nel 1948, fatto a Londra, dove ha incontrato sua moglie per caso. Lui si trovava per questi giochi, lei si è trovata con le suore per studio e si sono incontrati a Londra tutti e due in questo modo. Da lì partito è nato il loro amore. E lei proveniva da una famiglia che aveva un'azienda dove producevano i scialli, tutte, diciamo, accessori così, e quindi loro hanno aperto, sposandoci, hanno aperto un capannone che producevano i maglioni, e lui ha abbandonato lo sport e è diventato imprenditore. Questo, diciamo, Missoni nato con amore, così. Allora,
1: cioè, grazie all'amore è nato Missoni, cioè, grazie all'amore.
2: Giusto. È bello, no?
3: Molto. Allora, molto, non lo sapevo.
2: Sì. Facendo la sfilata al famoso Palazzo Pitti a Firenze, la sua moglie, la Rosita, si accorge che le modelle indossavano biancherie che non si abbinavano bene con erano diversi colori, no? Non si abbinavano bene con maglioni, con vestiti che indossavano le modelle, e in ultimo momento ha deciso di toglierli e le ha mandato a fare una passarella senza. In quegli anni fu un scandalo pazzesco. L'anno dopo non l'hanno più invitato a Palazzo Pitti per questo motivo. E loro cosa hanno fatto? Hanno fatto una sfilata in una piscina, poi, che è andata benissimo, e poi hanno presentato le loro cose, i loro prodotti a Parigi e a Londra. E da lì partito e fatto conoscere, diciamo, per tutto il mondo. Però è nata la storia così. Corta, ma bella.
3: Bella. È una casa tutta made in Italy, certo. Tra l'altro ci hanno fatto, sì, insomma, anche un film, una serie televisiva, quindi...
1: Ah. Non,
2: sì,
1: sapevo,
2: quello non
1: anche
2: lo so, quello sì, non sì, lo so.
3: Come no, con Maurizio Lastrico.
1: Sì. Ecco.

0: sì. Beh, non solo su questa casa di moda, però ruotava tutto intorno alla moda. Io ho avuto insomma, il piacere di seguirlo e mi è piaciuto molto perché tra l'altro parla di noi, insomma, noi italiani siamo abbastanza creativi, anche gli altri popoli, però insomma noi abbiamo questa, diciamo,
1: questa marcia in più, questa, cosa in
0: così,
1: più.
0: Questa forse etichetta marcia in più, perché poi l'arte è arte, no? Anche fare moda è arte.
1: Certo.
0: Poi tu ne sai più di noi, quindi se vuoi, insomma.
2: Soprattutto io so che Nino Manfredi era appassionatissimo ai suoi maglioni.
1: Ah, infatti, ecco, l'avevi detto, ecco, indossava i suoi maglioni, tutti i suoi maglioni erano missoni, comunque si distingue.
0: Sono indistinguibili, cioè nel senso, scusa, non indistinguibili, no,
1: sono unici, cioè si vede che insomma
0: unici, ecco, incopiabili, certo. Insomma inimitabili, ecco, questo è il concetto.
2: Vabbè, ora lo copiano in tanti, però una volta erano indistinguibili.
1: Sì, è facile, è facile magari confondersi, sì, sì, no? Perché molte volte con i disegni si assomigliano perché c'è una linea particolare, però
2: poi diciamo il giorno di oggi loro si sono allargato, diciamo, con il prodotto, hanno un po' di cose, sì, un po' di articoli diversi, tipo occhiali, anche altre,
1: sì, hanno
2: cose,
1: tante cose, certo.
2: Che continuano, suoi figli, suoi nipoti non continuano più perché loro non sono più, però è sempre bellissimo il marchio.
1: Sì, assolutamente. Un grande marchio.
0: Posso fare un appunto? Sì. Che mi sta venendo adesso, perché a me mi si accende la lampadina, sempre dopo sembra che sono la rompiscatole. Allora, stavo facendo una considerazione tra me e me.
1: Non sembra, sei una rompiscatole.
0: Della moda sono nate a conduzione familiare.
1: Ok.
0: Cioè, comunque c'è sempre dietro una famiglia. No?
1: Sì.
0: Tipo le sorelle Fendi, mi sta venendo adesso, no? Mentre parlo.
2: Sì. Beh, una volta allora, come sono partite, come hai notato di tutte storie che ho raccontato finora?
0: Sì, infatti,
2: tutti che sono partiti non sono state persone, diciamo, benestanti anche, e quindi cercavano di partire con poche cose, con diciamo cose più familiari, più cioè marito moglie o proprio nucleo familiare, e partivano così e poi diventavano
0: ma ora è proprio, è anche il discorso del concetto di famiglia che un tempo era molto sentito in Italia, forse adesso un po' meno, Emanuel, come sappiamo, insomma, però insomma il concetto di famiglia, no? Perché dietro a queste case c'era comunque una famiglia che collaborava, e quindi
2: erano un'idea molto, secondo me, più uniti esatto, molto più creativi di ora.
0: Molto,
2: sì.
1: È così.
0: Ci manca.
1: Ci
0: torneremo.
1: Bene.
0: Forse.
1: Bene, anche quindi questa sera la nostra
2: non si sa mai.
1: La nostra Anna ci ha regalato quest'altra rubrica. Con
2: io, Emanuel, devo fare un saluto a signore che ho conosciuto questi giorni, che si chiama Maurizio.
1: Okay.
2: So che mi ascolta, sarà un nostro nuovo ascoltatore, spero. Salutiamo signor Maurizio.
1: Ciao, signor Maurizio.
2: Lui è di Calabria, ciao, però Maurizio. Si trova a Bologna.
1: Ah, è calabrese?
2: Sì.
1: Ah, ok, quindi
2: è di Crotone, sì.
1: Ma va? Siamo vicini di casa.
2: Appunto.
1: Ok, Crotone. Da sempre che vive qua, da tanto? Da sempre, nel senso, da tanto tempo?
2: No, lui vive a Bologna, però è nato lì.
1: Cioè è nato a Crotone sicuramente. Ah no, comunque vive sempre, ok.
2: Sì, sì.
1: Ok, bene, lo salutiamo Maurizio. E mi raccomando, non tradirci. Quando ascolti la radio, preferisci sempre noi, di giorno, di notte, in qualsiasi momento.
0: Sempre.
1: Vabbè. Ok, bene. Allora, bimbi, noi facciamo una bella pausa, poi ritorniamo con Luigi, con i suoi momenti paranormali.
2: Giusto, il nostro treno sempre va.
1: Sì, esatto, terribile, terribile, terribile. Noi ritorniamo fra poco, mi raccomando.
3: Buonasera con Emanuele.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Allora, buonasera a tutti, siamo pronti con il nostro momento paranormale. Come si diceva prima, si fa il giro per l'Italia. Siamo in Puglia, questa volta con Emanuele, ragazzi, siamo in Puglia, esattamente Bari Vecchia. Si parla di un B&B, diciamo, racconto proprio di una coppia che è andata in vacanza e diciamo che il titolo del racconto è Notte da paura. Praticamente si sono trovati in questo B&B della vecchia Bari, non dico il nome giustamente per privacy, ma questo appartamento loro lo avevano affittato per 2 settimane, hanno praticamente soggiornato una notte e sono andati via, praticamente scappati. Arrivati all'interno di questo appartamento, un classico appartamento cittadino al centro di Bari Vecchia, già era molto strano l'atmosfera, racconta il marito su questo blog. Praticamente dice che aveva sete, chiede un bicchiere d'acqua alla moglie, mentre glielo sta riempendo gli scappa proprio il bicchiere dalle mani. La moglie si arrabbia con lui, convinto che un gesto goffo, ma lui dice: guarda, mi sono sentito strappare il bicchiere dalle mani, però sai, a volte può capitare che si possa scivolare, e non ci fanno tanto caso, mentre poi la notte se ne vanno a letto, ma lui non riesce a dormire tutta la notte, si sente molto agitato e al suo sente dei rumori in cucina, praticamente sente proprio volare cose dalla cucina, ma la moglie non sente nulla, va in cucina e non trova nulla, dice che si sentiva molto osservato, perché infatti si dice quando di notte ti svegli tra le 3 e le 6 del mattino c'è qualcuno che ti osserva, oppure si dice anche qualche tuo familiare che non c'è più ti è venuto a trovare, ma in quel caso non credo che sia stato un suo familiare. Dice che infatti la mattina racconta tutto alla moglie, la moglie si organizza e vanno via. Mentre sta andando via si gira verso la finestra per vedere se è tutto a posto e viene un'ombra scura con degli occhi molto rossi che lo guardava con un ghigno molto cattivo. Da lì lui è scappato, non si sono fatti neanche dare la caparra, e poi da quella storia lui è andato un po' a vedere cosa si diceva di questo B&B, e in effetti si dice che molto spesso capitavano cose del genere. Molto spesso si avevano momenti di poltergeist, questi eventi paranormali, e queste ombre nere infatti si sentono molto spesso parlare di delle ombre giganti nere, e si dice che sono entità maligne che si trovano all'interno di alcuni appartamenti, alcune zone, sono anime che sono dannate, che restano lì e non lasciano andare via quel posto. Ma sempre a Bari si racconta anche delle streghe, e questo l'ho saputo anche io da poco leggendo questi articoli, che anche Bari ha una sua cultura di streghe, dove facevano molti sabba e molte riunioni, ma per chiamare il diavolo, sempre in zone di Bari Vecchia. Praticamente si dice che dal castello Svevo di Bari c'erano queste streghe che si riunivano, e la cosa divertente, poi nell'articolo si finisce parlando, cioè immaginare una strega che fa una fattura in dialetto barese, però deve essere sempre molto particolare, in effetti già è particolare sentire quelle formule. E questo per quanto riguarda la nostra città. Poi in settimana ci sposteremo ancora, ma ci sono altri 2 racconti, caro Emanuele. Come vi ho detto l'altra volta, si parla delle star che in teoria si dice che abbiano venduto la propria anima al diavolo. E ci sono parecchie star all'interno di questa lista, partendo da Robert Jones, Bob Dylan, Michael Jackson. Anzi, Michael Jackson è uno di quelli che è scampato a questa storia, Eminem, Mick Jagger, cioè sono nomi abbastanza importanti.
3: Certo.
2: Quello più evidente sì è Bob Dylan, in un'intervista del 2004 praticamente dice che i suoi 50 anni di carriera sono stati grazie a un patto, cioè non dicendo che è un patto del diavolo, ma infatti si può vedere su YouTube l'intervista di Bob Dylan, dice che praticamente lui la sua carriera ha dovuto un patto con un signore importante. E che praticamente in effetti poi fanno delle interviste alcuni amici di Bob Dylan, dicono che finché non avesse poi iniziato la carriera da musicista era molto totalmente diverso Bob Dylan, che da un'estate all'altra quasi non riconoscevano il proprio amico. Sì, e in effetti si diceva, infatti, ma se solo diceva che lui finché non ha iniziato a fare dischi non era molto bravo a fare musica,
4: però io,
2: a scrivere canzoni.
4: Ecco, io mi domando, no? Allora io mi domando come possa. Cioè, allora, la carriera, stiamo parlando di 30-40 anni di carriera, giusto, per un cantante?
2: 50 anni
4: di carriera, vabbè, in generale. Ma dici, ha venduto l'anima e per questi 50 anni cosa dà in cambio? Cioè, il tempo,
2: diciamo,
4: è tanto.
2: Che lui, di solito il patto è ti do 8 anni di ricchezza, di carriera, di riconoscimento, e poi al momento della sua morte l'anima sarebbe del diavolo, praticamente soffrirebbe per tutto il resto della sua esistenza. Questo dovrebbe essere il patto, e si dice che la stessa cosa l'abbia fatto anche Eminem. In alcune canzoni c'è praticamente, proprio nel testo My Darling c'è scritto: non puoi uccidere uno spirito anche se ci provi per mille volte, perché tu hai venduto la tua anima a me, come ha firmato Dr. Dre. Signor Marshall, è giusto quello che tu volevi. Queste sono le parole un po' di una delle canzoni di Michael Jackson, di Eminem, scusami, e che in effetti nel sottotitolo direbbe quasi che avrebbe venduto la sua anima. La stessa cosa per Mick Jagger, ha detto, c'è la leggenda che dice che lui ha venduto la sua anima e quella del suo migliore amico, che era l'altro solista dei Rolling Stones, che era Brian Jones.
4: Ma qui si collega anche, ecco Luigi, qui mi sa che si collega anche quel fatto del brano, delle canzoni sentite alla rovescia.
2: Sì, quella era la canzone satanica, metallare, che è il periodo che quando le girava al contrario, in effetti si dice che c'erano canti,
4: quindi
2: satanici.
4: Non c'entrano con questi, diciamo, con la musica che loro cantano.
2: Diciamo che il rock, il metallaro è sempre stato visto come la musica del diavolo, però in effetti qui si parla proprio di vendita, ma anche di personaggi come, non so dirti, Katy Perry, come la stessa Beyoncé, che hanno queste
3: Madonna?
2: Miley Cyrus, Madonna, non ti dico la verità, non c'è scritto, però si parla di Miley Cyrus, infatti c'è il comportamento di questa cantante, attrice, che era Miley Cyrus, faceva quel programma con la Disney, adesso non mi ricordo il nome del telefilm, che era tutta casa e chiesa, all'improvviso è diventata una star che fa scandali. La stessa Britney Spears, che ha avuto dei momenti annebbiati della sua vita, Christina Aguilera, ce ne sarebbero tante. Poi entra col discorso del diavolo, entra in gioco gli Illuminati, e infatti c'è la leggenda, non so se vi ricordate, la leggenda del Club 27, tutti i cantanti che al massimo della loro carriera sono morti all'età di 27 anni. E sono un bel po', partendo da Jim Morrison, Amy Winehouse, Bob Dylan, ancora più paraccio, poi ho fatto morire il cantante di Nirvana, Jim Hendrix, sono tantissimi cantanti che in effetti all'età di 27 anni sono morti in circostanze misteriose, chi per droga, chi all'improvviso l'hanno trovato in una pozza di sangue, e si dice che questo Club 27 sia proprio sempre legato alla questione degli Illuminati e della vendita dell'anima, oppure che siano nascosti perché resteranno vita per sempre, ma non possono fare la stessa cosa che si diceva di Elvis, non so se vi ricordate, molto spesso vengono accusati i parenti che nascondono la verità, ma chi lo sa poi questa cosa, dagli anni 70.
3: Poi c'è una domanda che mi ha incuriosito prima, in merito alle anime dannate che se te svegli durante la notte, ma se uno dorme con l'aglio come modi ammazza vampiri lì per allontanare i vampiri, secondo te se anime dannate se vengono a dar fastidio alle 3 di notte?
2: No, diciamo che le anime dannate, no, quelle 3 di notte non sono solo le anime delle sono dei parenti che ti sono venuti a vedere oppure ti vogliono dire qualcosa.
3: Vabbè, ma io non li voglio vedere.
2: Diciamo che per scacciare oppure per non avere fastidio, di solito si manifestano, si dice, per quando, ecco, si va proprio a punzecchiare la situazione, con tutti questi nuovi, diciamo, vogliamo dire, scienziati dell'occulto che vanno a fare queste cose nelle case misteriose, e lì provocano l'entità, se di entità si parla. Se,
3: quindi l'aglio non c'ha efficacia, no? Perché sai, quando si vedono
2: dei vampiri, che anche lì si dice che si siano trovate delle prove che siano esistite.
5: Infatti, sei preparato a dormire con l'aglio, Simonetta.
3: ma io sì, adesso vado io perché ce l'ho sempre l'aglio.
4: Vabbè, io guarda, io invece preferisco più uno spaghetto con aglio e olio, insomma, almeno. Cioè, tu praticamente non solo mangi, ma sei anche non solo mangi, ma sei anche riparato, no, in questo caso.
2: Guarda, una cosa che si può limitare dalle presenze come tua, se hai paura che qualcuno di notte, questa è una cosa che si trova in tutte le varie religioni pagane e non pagane, è proprio una preghiera che in teoria ti tiene protetta dalle presenze.
3: E che preghiera è?
2: Una preghiera qualsiasi, del cristiana, musulmana, una preghiera notturna, cioè la classica preghiera che si fa di notte, praticamente viene fatta anche per tenere lontani, poi ci sono vari amuleti che però quelli già si entra in una cosa più di magia lì, e va in contrasto poi con la questione sia religiosa che anche etiche, perché ci vorrebbe l'esorcismo, che il potere, ma lì stiamo parlando di cose molto più da film, mettiamo un po', ecco, in quel modo.
3: Vabbè, quindi le corone d'aglio non servono, ma
2: ci sia qualche vampiro, ma neanche sia ragione di credere che veramente l'aglio poi allontani il vampiro e tutto ciò.
4: Infatti non si sa, non è che abbiamo...
3: sui film lo facevano vedere.
4: Va bene, i film.
2: Sì, però
5: a me sai cosa sappiamo. Mi è venuto in mente invece?
4: Sì.
6: Se volete, se mamma allontanare i corteggiatori il giorno dopo. Se ti
4: ma fino al giorno dopo.
3: Che volevi dire, Anna?
4: Cosa, Anna? Dimmi, dici.
5: Dicevo che a me è venuto in mente, quando parlavi di tutte quelle di rock, di resto, mia nonna, che non c'è più, ogni volta che vedeva in TV ballare, presenti quelli balli tribù africani, no?
4: Sì.
5: Lei sempre dice, quando vedeva come ballavano loro, diceva sempre, oddio, lo svegliano il diavolo, no?
4: Ah.
3: Vedi?
5: C'è qualcosa, ha qualcosa, ecco.
2: Sì, no, quella danza delle tribù era proprio per tenere lontani invece gli spiriti maligni nella
5: cultura
2: africana, diciamo. Ci sono dei balli
4: ci sono dei balli di richiamo, ma ci sono anche balli di richiamo, no? Credo.
2: Certo, sai, quelle della...
5: No, io mi è venuta in mente questa cosa che mi diceva.
4: Sì.
2: Si parla di magia oscura, quello del voodoo, che ci sono proprio delle danze che è molto forte, quello è molto fatto in Sud America, in Cuba, quelle zone lì dove il voodoo è molto praticato.
4: Ecco, sì.
2: Questo però oggi un po' quello che i racconti di questa sera, caro Emanuele. Settimana prossima invece avremo ancora un bel po' di cose belle
4: toste, belle toste, ragazzi, mi raccomando, la prossima volta portatevi qualcosa. Mi sa che la prossima puntata non dormirete, ragazzi. Non dormirete. Faremo di tutto per non farvi dormire. Va bene. Io comunque niente. Io desidero da tanto tempo un contatto. Come si dice, di terza,
3: immagino.
4: Sì, io desidero. Anche se ho
2: a volte nel desiderarlo troppo
4: poi non succede nulla, è vero, lo so, infatti.
2: Ma non si può mai sapere cosa poi ti viene in contatto.
4: Cosa poi, sì. Anche se ho avuto, noi ne abbiamo parlato, che ho avuto qualche cosa, l'ho vista e l'ho sentita veramente, quindi non, per non ripetere di nuovo, comunque è successo. Però io vorrei...
2: Ma diciamo che meno male si ha sempre qualche contatto che noi non...
4: Esatto, sì. Però a me piacerebbe...
2: quando abbiamo quell'impressione che abbiamo visto qualcosa con la coda dell'occhio.
4: Ci hai detto. A me piacerebbe proprio vederlo, se fosse possibile, no? Cioè proprio reale, non la... Ecco.
3: Io avrei paura comunque.
4: No, ma dai.
2: Fantasma come noi pensiamo che possa vedere l'anima, il corpo, quello è un po' difficile. Molto spesso si vedono ombre di luce, si può vedere qualche cosa, ma vedere proprio... come
3: adesso vi racconto questo che non ho mai raccontato a nessuno. Quando ero più piccola veniva l'estate una mia cugina di Acquasparta, io avrò avuto 6-7 anni, io non ho mai avuto paura del buio e lei invece mi ha messo paura del buio, perché mi raccontava che dice quando è buio arrivano le anime che ti prendono, quindi io mai avuto paura del buio e da lì ho incominciato ad avere paura, correvo se non mi si accendeva la luce lungo il corridoio, capito, comportamenti strani, tutto perché questa cugina più grande di me sta stronza, perché comunque ci ho messo tempo perché capito, dice dove c'è il buio ci sono le onde, insomma, no, che ti prendono, io quindi porca miseria,
4: quindi ti sei fatto ormai
3: spaventata, sì, lei era molto più grande di me, insomma, ci avrà avuto 14-15 anni, e io capito, incominciavo a correre all'impazzata, perché qualche volta magari la luce non ti si accende oppure ti si spegne prima, che ne so, cose di questo tipo, quindi io ci avevo capito, quindi bisogna stare molto attenti a quello che diciamo ai nostri bambini.
4: Esatto.
3: Poi le paure gliele dico. Sì, perché le paure i bambini di solito non hanno paura. Fateci caso, sono molto.
4: Sì, certo, dipende cosa. Ma dipende cosa.
3: L'uomo nero,
4: dipende cosa
3: trasmette. Ti viene a prendere l'uomo nero.
4: Vabbè, la stessa cosa.
3: Dormire,
4: la stessa cosa.
2: Delle nostre ninna nanne, no? Le nanne che chi.
3: Esatto.
2: Ti diamo la befana, ti diamo l'uomo nero.
4: La stessa cosa quando. La stessa cosa, ragazzi, quando per esempio ho notato, no? Quando vedo un bambino che ha paura di un cane, per esempio, io già penso grazie alla mamma che ha trasmesso la paura. Perché la mamma ha paura, attento che ti mangia, attento che ti morde e attento nulla, perché poi chiaramente.
6: Ma quella dell'uomo nero era molto ricorrente, sì, io mi ricordo, certo, che ero piccolina e c'era questo.
3: Ma ancora va di moda,
6: Mi guardava e mi diceva adesso viene l'uomo nero, ti mette nel sacco, io scappavo via come un fulmine. Sì. Questo mi ricordo.
2: Però vi dico che la storia dell'uomo nero però era, non so se
3: mi sa che ne avevi parlato tu.
4: Vabbè, poi hanno fatto anche le battute, perché magari la mamma diceva alla signora, alla figlia, che no mamma, io ho 20 anni, cioè io ho paura dell'uomo nero, vabbè, se tu hai paura dell'uomo mandalo da me. Va bene, allora. E con questo abbiamo concluso in allegria.
3: Abbiamo
4: passato le frequenze. Va bene, dai, ragazzi. Ok, allora la prossima, il nostro grande Luigi ci regalerà momenti diuretici. Il caso.
2: Sì, si parla di una pietra che si doveva spaccare in Giappone.
4: Ah, ecco, visto.
3: Ah, ecco.
4: Vabbè. Dai, ragazzi, ci divertiremo tanto. Cioè, uso divertire nel senso che di paura, si intende.
6: Di paura.
4: Va bene. Allora, ragazzi, è stato un piacere. È durato sempre poco, non so perché, ma sembra intenzione che dura sempre poco il tutto.
3: Il tempo vola.
4: Sì. Grazie ad Anna. Sì. Grazie ad Anna che ci ha regalato la serata. Grazie. La prima parte con un popolo straordinario. Appunto gli ucraini, l'Ucraina.
5: Preferivo regalare altre emozioni.
4: Lo so. Ma tu ci riesci comunque, Anna. Anche in altre cose, quindi tranquilla.
5: È troppo buona.
4: Grazie. Allora, Gemona, noi ti salutiamo. Simonetta, ti salutiamo. Luigi, ciao. Grazie a te. Alla prossima, mi raccomando. E con Luigi alla lo prossima. Sentiamo anche al buongiorno. Ciao, ragazzi. Una buona serata.
3: Ciao,
4: un buon proseguimento.
3: Ciao,
4: ragazzi. Ciao.
0: Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: ciao.
1: E rieccoci, rieccomi. Buonasera con Emanuele, prosegue ancora per altri 30 minuti abbondanti, anche un po' di più. E come sempre, per quelli che sanno, per quelli che seguono il Buonasera con Emanuele, giunge il momento di passare la linea a chi? Alle pagine 70, ai momenti del periodo anni 70, musica anni 70, cosa andava di moda in quel periodo, cosa era di bello, come si vestiva, come si pensava, ok? Quindi diamo la linea a Monica e andiamo con pagine 70, tutti un buon ascolto e un buon proseguimento, sempre con il Buonasera con Emanuele.
2: Va ora in onda.
3: Pagine 70. Pagine 70, l'informazione dagli anni 70.
2: Iniziamo oggi col parlare di una delle mode che più ha contraddistinto i favolosi anni 70, le zeppe, comunemente soprannominate zattere o dagli inglesi chiamate platform. Sebbene le origini risalgano a parecchio prima, Carmen Miranda ne sfoggiava di stupende, sono stati gli anni verso la metà dei 70 che ne hanno sancito una totale diffusione. Come tutte le mode, anche questa ha avuto un inizio lento e progressivo attorno al 1973, un apice di massima popolarità nel 1974-75 e una fine lenta e costante dopo il 1976. Erano anni di profonde lotte sociali e anche la moda ne risentiva. Nel nostro caso, tutto ebbe origine dal movimento femminista. Sull'onda della protesta giovanile, infatti, anche la condizione femminile ricercava nella minigonna quei simboli di emancipazione e di piena autonomia sociale. Ma fu proprio la mini che da un lato aveva sì rappresentato la donna libera, ma dall'altro aveva rafforzato il legame donna-sexy-oggetto. E questo non stava bene al movimento femminista, che nel corso degli anni 70, in pieno boom minigonna, ne sancì la condanna, rea di rappresentare la donna solo sotto l'aspetto estetico. Essa invece andava apprezzata per i valori intellettuali e non certo per un paio di gambe, per cui doveva vestire in maniera altamente non sexy. Siccome si stava anche diffondendo in larga scala la musica folcloristica, la tendenza moda inevitabilmente converse verso immagini contadine, rurali, zigane. Ciò voleva dire gonne lunghe fino ai piedi e soprattutto zoccoli. E proprio gli zoccoli, dal tipico tacco largo e dalla tipica zeppa in legno, segneranno una tendenza che si diffuse alle calzature comuni. A partire circa dal 1973, quindi, scarpe e stivali presero questa caratteristica e con le zeppe ai piedi, le donne vedevano anche diminuita la differenza di altezza verso gli uomini. Eppure questo poteva significare parità tra i sessi. La punta delle calzature era leggermente squadrata, pur conservando le sue rotondità. La pianta era rigorosamente larga. Il tacco, come dicevamo, largo e alto. Le zeppe erano di legno oppure quelle più basse di cuoio. In estate si usava anche il sughero per i sandali più leggeri. Non vi era molta differenza tra l'altezza della zeppa e quella del tacco. Forse qualche centimetro. E a questo contribuiva a dare comfort ai piedi femminili, reduci di anni 60 dai tacchi a spillo. Solo gli ortopedici erano e sono palesemente contrari alle zattere a causa del concreto rischio di slogature della caviglia.
3: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
4: 1978.

0: Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: La prima cosa che notiamo se guardiamo un vecchio film della prima metà anni 70 sono i particolari motivi dei disegni dei tessuti usati nell'abbigliamento, ma non solo. Incredibili appariscenti disegni geometrici multicolor, fiori enormi oppure piccoli piccoli, cerchi, linee intrecciate deformate, insomma, quanto di meglio si possa immaginare dal mondo del colore. E anche qua, come abbiamo visto per le zeppe, esistono delle cause sociali e storiche. Bisogna risalire indietro di circa 10 anni, quando dalla West Coast americana nascevano i primi movimenti hippie che generavano la Beat Generation e la Flower Power. Una caratteristica fondamentale che li contraddistinse era il loro forte no ad ogni forma di guerra. Così come il loro più famoso motto era «Mettete dei fiori nei vostri cannoni», testo anche incluso in una celebre canzone dei Corvi. Con l'esplosione della Flower Power a metà anni 60, è facile immaginare come il fenomeno si sia trasferito da una sottocultura underground alla moda di tutti i giorni. Sebbene il clou di questa moda fu alla fine dei 60, la coda del fenomeno interessò la prima metà dei 70, con le sue naturali evoluzioni. Comunque, il tema era uno solo: colore. Potevi avere un mini abito bianco, ma gli orli potevano essere bordati di rosso. Potevi avere un fiore unico grandissimo o tanti più piccoli. Il tema astratto più ricorrente era quella specie di disegno che ricorda la goccia dell'acqua e le sue relative deformazioni. Questi disegni deformati provenivano da una moda nata nel periodo dell'uso di droghe allucinogene, che generò anche un particolare modo di scrivere, tutto distorto. Pensate alle copertine dei 45 giri dell'epoca. Tutto era valido per colorare gonne, camicie, i tanto di moda mini abiti, vestiti, pantaloni, foulard, molto in voga all'epoca. Ma anche auto e arredamento. Il mio bagno, risalente al 1974, ha le piastrelle con una geometria spudoratamente e amorevolmente anni 70. Bellissime. Ecco perché lotto con la famiglia per non cambiarle, sebbene a loro detta sono la vergogna della casa. E la carta da parati tanto in voga nei 70? Se non c'erano fiori, non era tale. Voi non sapete le spese che le famiglie sostenevano per mettere la carta da parati al muro. Oggi parlare di carta da parati è come parlare di benzina a 165 lire al litro.
0: Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1977.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: 29 giugno 1979. Una data storica per gli amanti di ogni genere musicale. La Sony Corporation lancia sul mercato quello che si rivelerà il nuovo standard per ascoltare musica in qualità stereofonica, il Walkman. Gli sviluppatori di questa nuova tecnologia furono sostanzialmente tre: Kōzō Ōsone, Masaru Ibuka e Akio Morita. Questi ingegneri possono essere considerati a tutti gli effetti come i padri della musica portatile. Anche prima di allora la musica poteva essere ascoltata con apparecchi portatili, ma non in cuffia e soprattutto, particolare assolutamente non trascurabile, la qualità dell'audio di cui si poteva usufruire era esclusivamente di tipo monofonico. Sony Walkman TPS L2. Ecco il nome completo per questo nuovo gioiello che fece letteralmente impazzire i giovani, cambiandone rapidamente e per sempre il loro modo di concepire e ascoltare musica. Nel febbraio del 1979, Akio Morita, in una conferenza stampa svoltasi presso il quartier generale della Sony, disse con grande soddisfazione: "Questo è il prodotto che soddisferà tutti i giovani che vogliono ascoltare musica tutto il giorno. Possono portarselo appresso ovunque vanno. Il target che contiamo di raggiungere sono prevalentemente gli studenti e i giovani in genere. Lo lanceremo definitivamente sul mercato prima di quest'estate. A complemento del progetto Walkman furono progettate le nuove cuffie HR MDR3 che verranno vendute insieme all'apparecchio riproduttore. A differenza delle cuffie convenzionali che pesavano fra i 300 e i 400 grammi, le HR MDR3 raggiungevano appena i 50 grammi di peso. Gli stessi altoparlanti erano solo i 23 mm contro i 56-58 mm di quelle convenzionali e il suono era davvero limpido. Dunque, il progetto per ascoltare la musica al volo e a quel punto era davvero completato. La promessa di Morita fu mantenuta. Dal 21 giugno 1979, proprio il giorno dell'inizio dell'ultima estate degli anni 70, i giovani impararono a vivere la musica in modo diverso, tutto nuovo e forse per certi versi più intimo e profondo, magari ascoltando Pink Floyd durante un tramonto in riva al mare, oppure Deep Purple zizzagando per le vie della città a bordo del proprio skate.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1979.

0: musiche e notizie in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
0: Acquistate il Monello, è un settimanale sprint, è da una pubblicità sull'Intrepido 1972. Considerato comunemente il fratello minore dell'Intrepido, in realtà il Monello nacque 2 anni prima, nel 1933, per i tipi della casa editrice Moderna dei fratelli del Duca. Il nome della rivista faceva riferimento al piccolo divo Jackie Coogan, interprete al fianco di Charlie Chaplin del film Il Monello e del personaggio di Skippy nella serie omonima tratta da un popolare fumetto. Diretto inizialmente da Luciana Peverelli, il giornale presentava storie per un pubblico di bambini e adolescenti, prevalentemente comiche, incluse le avventure di Jackie Coogan e dei suoi amici, tra cui spiccava l'altezzoso Super Bon. Nel 1936 il giornale prese un taglio più avventuroso e drammatico, ma chiuse nel 1939 e i personaggi passarono sull'Intrepido. I fratelli del Duca, che nel frattempo avevano fondato la casa editrice Universo, provarono a riproporre il Monello nel dopoguerra. La nuova serie partì nel 1953 in formato libretto, aveva cadenza settimanale e presentò una produzione prevalentemente italiana d'elevata qualità. Tra le serie realistiche spiccarono Forza John di Luigi Grecchi ed Erio Nicolò, Rocky Rider scritto da Grecchi e disegnato da Mario Uggeri e Fior di Stella Reginetta del Cielo ideato per le lettrici da Cesarina Moretti Putato e poi proseguito da Lina Buffolente. Grande spazio avevano anche i personaggi umoristici realizzati da grandi autori come Giovanni Manca, Tamarindo, Sor Cipolla e il Marchese, Gino Gavioli, Cappuccino Cappuccetto, il Lupo e l'Agnello, Pico Panda e Paco Serse, Pierini Porco Spini e Enci, Antonio Terenghi, Pedrito il Dritto, Erio Nicolò Superbon e Ferdinando Corbello Narciso Putiferio. Furono proposte anche alcune serie americane come Arturo e Zoe, Nancy and Slug, Little Eva, Tippi Tin. Nel corso dei 60 il Monello assorbì varie testate della casa e i personaggi in essi contenuti come Atlas di Loredano Ugolini e Jimmy Jet di Lino Ieva, in occasione dell'arrivo del quale il Monello cambiò per un po' la testata in Il Monello Jet. Apparvero anche tavole comiche con caricature di personaggi celebri come Roccherone Celentone e Rita Pavone. Alla fine del decennio furono proposti pure personaggi di produzione franco-belga come Dario Disastro e Taka Takata. Il Monello entrò negli anni 70, quando ormai era al suo 38esimo anno di vita editoriale. Con l'inizio del decennio cambiò formato e divenne più grande. Il primo numero del 1970 era di dimensioni 16 cm per 22,5 cm, circa 4 cm in più rispetto al formato dei 60. Costava ancora 70 lire, ma aveva un numero minore di pagine, 80 più la copertina, spillate. La carta era assai sottile e con la tendenza ad ingiallire rapidamente. Nella testata appariva ancora il volto di Jackie Coogan, anche se del personaggio all'interno si erano ormai perse le tracce da decenni. Fino al 1974 fu direttore al CEO del Duca, seguito fino al 1980

0: da Domenico Del Duca, cui si affiancarono come vice direttori nel corso del decennio Antonio Mancuso, Angelo Saccarello e Graziano Cicogna.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1979.

0: Abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Ebbene sì, termina quindi questo spazio dedicato all'interno del Buonasera con Emanuele delle pagine 70. Grazie a Monica che ci ha regalato anche per questa edizione tante informazioni dell'epoca, appunto, cosa andava sia di moda, tutto quello che c'era insomma intorno a quel periodo come oggi. Bene, abbiamo anche ascoltato tanta bella musica, non so quanti di voi ricordavano qualcosa, magari nessuno, però io li ho vissuti e quindi... Beh, siamo verso la fine, ma non, ovviamente non così, ancora un altro pezzo giusto per prepararci all'arrivo della destinazione di questo Buonasera con Emanuele, che è stato davvero grandioso, ma che dico, è stato fantastico, ma molto di più. Grazie ancora ragazzi.

0: House Make Saturday Night. Beh, è giunto il momento quello di salutarci. Siamo ormai alla conclusione. Io non lo so, per me questa è la parte più difficile, perché non vorrei lasciarvi. A me piace anche tanto ascoltare la musica insieme a voi. Cerco di immaginare quanto di voi magari in questo momento stanno immaginando, sognando qualcosa, perché la musica fa tanto, tanto, tanto. Potete comunque scrivermi, potete comunque mandarmi messaggi, anche vocali. Io li manderò nella prossima, chiaramente, perché adesso è giunto il momento di salutarvi. Vi ricordo il numero 331 82 80 843, 331 82 80 843. Avete fatto in tempo a segnarlo? Va bene, quindi vuol dire che lo risentirete ancora. Potete anche scrivermi sui social, sono presente, trovate lì colui che è sempre in concuffie, microfono, cioè ormai Emanuele Sida. Ringrazio tutte le radio che hanno avuto la forza, il coraggio e la pazienza di mandarmi in onda. Vi aspetto alla prossima, anche perché poi, d'altronde, come ben sapete, c'è il buongiorno con Emanuele, c'è 30 minuti con Emanuele, c'è insomma sti rompi Emanuele, destra e a sinistra. Un grazie agli editori, ma soprattutto anche ai tecnici. Per momento è giunto il momento di salutarvi, e vi voglio salutare con questo brano che mi ha tenuto compagnia tempo fa, Coldplay con A Sky Full of Stars. Questo è tutto, ciao a you.
1: Il buonasera con Emanuele è arrivato al termine. Il capotreno Emanuele Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Terza sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di

Arrangiatore, produttore discografico e musicista statunitense di Chicago, tra gli artisti più celebrati di sempre, specie nell'ambito della black music, Tomorrow 2010, Quincy Jones con John Legend. Fabio Venezia con voi, con il soul, il funk e l'R&B, ad aprire questo momento musicale sulla radio della vostra città, con le novità e i classici del passato.

0: Rock Star Soul Songs, i grandi classici e le novità soul, funk e R&B. Rock Star Soul Songs, programma di informazione musicale condotto da Fabio Venezia.
1: Rock Star Soul Songs, le novità soul e R&B.
2: Ok.

cantautore e polistrumentista britannico, noto sia come solista sia come componente dello storico gruppo dei Genesis. Grande singolo estratto dall'album No Jacket Required, era su Studio 1985, Phil Collins.

0: statunitense di genere funk soul riscossero un ottimo successo tra gli anni 70 e gli anni 80. Si sono formati a Detroit nel 1968, Three Times Lady 1978, Commodores.
1: Radio Tiguglio.
2: We're gonna have a good time. We're gonna have a party.
3: Power Hit Radio.

statunitense di genere funk soul riscossero un ottimo successo tra gli anni 70 e gli anni 80. Si sono formati a Detroit nel 1968, Three Times a Lady, 1978 Commodores. Fabio Venezia con voi, con il soul, il funk e l'R&B, ad aprire questo momento musicale sulla radio della vostra città, con le novità e i classici del passato.

0: Cantante e produttrice discografica statunitense, debuttò come cantante nel 1958, fu parte del gruppo Supremes. Nel 1970 ha intrapreso la carriera da solista. Don't Stop, 1995, Diana Ross.
1: Dog Star Soul Songs, i grandi classici e le novità soul, funk e R&B. Dog Star Soul Songs, programma di informazione musicale condotto

0: chitarrista e cantante statunitense, una lunghissima carriera alle spalle, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI, Woman's Got Soul 1965, canzone degli Impressions, B.B. King.
1: Doc Star Soul Songs, musica, musica di gran classe, di gran classe. Doc Star Soul Songs.

0: musicale soul pop britannico, fondato nella prima metà degli anni Ottanta da Mick Hucknall. In 25 anni di carriera hanno venduto 55 milioni di dischi. Say You Love Me, 1998, Simply Red.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tivulio.